0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa. Per poter ammettere di avere sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia per chi non si è perfetti. Bob Marley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande. Risposi felice. Mi dissero che non avevo capito l'esercizio. E io dissi loro che non avevano capito la vita. John Lennon. How can

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e ci avvicinassimo gradualmente ai 18. Mark Twain.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live. From the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Preferirei essere cenere che polvere. Preferirei che la mia scintilla bruciasse in una vivida fiammata, piuttosto che fosse soffocata da arida putredine. Preferirei essere una superba meteora, ogni mio atomo esploso in un magnifico bagliore, piuttosto che un sonnolento e perseverante pianeta. La giusta funzione di un uomo è di vivere, non di esistere. Jack London.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
0: Radio Monte Carlo. New classics.

0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio, nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa, mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi sempre la stessa. Arthur Schopenhauer.
2: The reprise of promise is here, fresh with broken haze. Atop the shadow mountain burns the fire of better days.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Albert Hubbard.

Blue Moon è solo su Radio Monte Carlo.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue
1: Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È mercoledì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: discesa. George Michael con Amazing. Buongiorno, sigla.
1: Radio Monte Carlo.
0: Sì.
1: Breaking news.
0: Esatto, proprio tempo di breaking news. 4 minuti dopo le 5, buongiorno, con calma, l'ora insomma è ancora quella che è, quindi non abbiamo fretta di salutarci, di iniziare subito a bomba, anche se comunque lo sapete, l'ottimismo di quest'ora appartiene solo a noi. Radio Monte Carlo con breaking news. Buongiorno Paolo Rossato, come stai oggi? Sei pronto a pigiare tutti i tasti lì della regia? Prima o poi mi dovrete spiegare questo banco enorme a cosa serve. Ok, vabbè, senza di voi non potremo andare in onda, però è curioso il fatto che conosciate a memoria tutti quei tasti, per me è addirittura impensabile. Cosa invece non impensabile, ma nella realtà, Sabrina Carrozza, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma cara Sabrina, una new entry, sono molto contenta.
2: Grazie.
0: Di averti con noi a Breaking News, una trasmissione, come abbiamo detto prima, serena, che spiega tutte le cose in maniera, come diciamo noi, in stampatello. Innanzitutto benvenuta nel Club delle 5.
2: Grazie.
0: Negli anni 80 e 90 andava al Club del 27, ma così per scaramanzia l'abbiamo lasciato perdere. Abbiamo detto, vabbè, formiamo quello delle 5, quindi come stai? Come sei un po' friccicarella stamattina?
2: Bene, bene, sì. Terrorizzata.
0: No, terrorizzata figurati.
2: Elettrizzata, dai.
0: È elettrizzata molto meglio. Sei arrivata in un posto che assolutamente ti proteggerà da qualsiasi punto di vista. Adesso poi pian piano ti presento anche tutti i nostri ascoltatori, perché a quest'ora, lo diciamo sempre, noi ci conosciamo nome e cognome, siamo un gruppetto di gente molto allegra, direi. Allora, io sono Laura Ghislandi, penso che le presentazioni siano state fatte, e quindi lascio la parola a James Blunt.

0: quest'ora della mattina ci sta proprio bene. James Blunt, Taste Like Summers. Radio Monte Carlo, peraltro, è la radio ufficiale del suo tour nel 2027 a febbraio, se non sbaglio, il 27 e il 28. Sarà comunque in Italia, se non vi è capitato di ascoltarlo dal vivo. Il ragazzo merita. 9 minuti dopo le 5 arriva il primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Benvenuti al TG Meteo, l'approfondimento di meteo.it. Partiamo subito con l'alta pressione che torna a rinforzarsi non solo sull'Italia ma in realtà su gran parte dell'Europa occidentale, mentre la perturbazione numero 3 di ottobre si allontana definitivamente verso est. Questo significa che ci attendono almeno fino a venerdì giornate di tempo stabile. Si farà sentire una moderata ventilazione settentrionale al sud, dove infatti le temperature rimarranno più contenute mentre tenderanno ad aumentare al centro-nord. Vediamo subito le massime previste per la giornata di mercoledì. In aumento, come dicevo, al centro-nord, non subiranno invece particolari variazioni sul resto del nostro paese. Passiamo alle temperature massime previste per giovedì. Ancora in aumento al centro-nord ma anche sul resto del nostro paese, con valori che si portano oltre la norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Tra le città più calde giovedì spicca Olbia, dove sono previsti 26 gradi, Firenze con 25, Bolzano, Roma con 24, e questi sono valori anche fino a 6 gradi oltre le medie stagionali. Cerchiamo adesso di capire cosa succederà in Italia nel fine settimana, perché la tendenza è ancora piuttosto incerta, però al momento sembrerebbe che venerdì e sabato il tempo nel complesso sia piuttosto buono, con piogge quasi del tutto assenti. Domenica è probabile un nuovo peggioramento con piogge che dovrebbero raggiungere dapprima il nord-ovest, le regioni tirreniche e le isole. Questo determinerebbe un nuovo calo delle temperature che sarà sensibile su gran parte del nostro paese dopo giornate con valori oltre le medie stagionali.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, 511 Radio Monte Carlo con Breaking News. Ah, vogliamo fare questo salto indietro con Tiziano Ferro? Non me lo so spiegare.
3: Un po' mi manca.

0: spiaggia un cocktail sin alcol, non sarebbe male. UB40 con Chrissy Hynde, I Got You Babe. 5:18 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare, l'abbiamo detto in apertura, insomma a quest'ora noi ci conosciamo quasi nome per nome, quindi un bacio sicuramente a Paolo da Treviso, c'è Matteo da Padova che oggi è in ritardo per lavoro, quindi corre, Max, il nostro magazziniere esaurito, si firma lui così, non è un'idea mia, c'è Elena da Rimini, sveglia anche lei, Giacomo Valentini che ci ascolta da tanto tempo, e poi un ascoltatore, purtroppo il messaggio non è firmato, che vive a Mauritius e che ci ha messo al corrente di una situazione abbastanza particolare da quelle parti, quindi sappi che noi stiamo preparando un approfondimento, quindi grazie, torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo e se volete.
3: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Sabrina Carrozza.
9: Ecco, la situazione è abbastanza tranquilla ancora su strade e autostrade, ma segnaliamo però rallentamenti per operazioni doganali sulla 9 lanate Como Chiasso, soprattutto per l'uscita merci tra Como Montolimpino e Chiasso. Invece sono i lavori a causare più che altro disagi. Attenzione alla guida sull'Autosole, ci sono tra Firenze Sud e Incisareggello in entrambe le direzioni, e sempre sull'Autosole sulla tangenziale di Napoli tra Casoria e Capodichino, proprio in direzione della tangenziale. Quindi raccomandiamo prudenza alla guida.
0: Sempre, comunque, anche pazienza, raccomandiamo, perché a quest'ora insomma non è proprio facilissimo. Grazie a Sabrina Carrozza dalla redazione di TGcom 24. Sono le 5:22, Radio Monte Carlo con Breaking News. E noi in questo spazio di due ore ci prendiamo anche del tempo per goderci la musica, per fare dei salti indietro nel tempo. Gli anni 70... sicuramente sono stati anni dove le persone si divertivano parecchio e sperimentavano tanto anche con la musica. Sheila and B, Devotion, questa la conosciamo tutti.

0: già già, chissà cosa vi ha acceso dentro questa canzone. Sheila in Be Devotion con Spacer, 5:24 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Sabrina Carrozza dalla redazione di TGcom 24, possiamo serenamente, dato che poi faremo alle 6 la rassegna stampa con i maggiori quotidiani che troveremo in edicola oggi, partirei con l'online, cosa dici?
1: Sì, allora guardiamo i principali siti, oggi con te guarderemo sia quelli nazionali che internazionali.
0: Bello.
1: Perché... come sai, ieri è stato operato il Papa, però
0: sì.
1: La diagnosi non è così positiva. Infatti è stato rimosso un tumore. Corriere.it apre con: il Papa è stato operato il gemello e rimosso un tumore. L'intervento è durato 90 minuti. Adenocarcinoma polmonare. Che tipo di malattia ha il pontefice? Le prognosi e le cure. La Repubblica apre più o meno nello stesso modo: 3 ore in sala operatoria, al tumore maligno al polmone e rimosso il lobo inferiore destro. È stato rimosso con una tecnica video assistita, quindi per quello diciamo che l'operazione è durata 90 minuti. La Santa Sede, il Vaticano, tra stordimento e prudenza, e riconsidera l'agenda dei viaggi, perché dicevamo che a novembre...
0: Chiaro.
1: C'era questo viaggio, il quinto viaggio apostolico in Sud America, che probabilmente sarà riconsiderato. ANSA apre sempre con il Papa: tumore, il Papa operato al gemelli, ha asportato un tumore maligno al polmone, è stato fatto un esame istologico estemporaneo e ha confermato questa diagnosi.
0: Che presa in tempo, ricordiamo, comunque dà delle grandi possibilità.
1: Esatto, ecco, è una diagnosi seria, ma diciamo poi sentiremo anche un esperto che ci dirà che è molto comune. Passiamo dunque all'internazionale, vediamo Le Figaro che apre anche Le Figaro, il francese, apre con il Papa, dice: l'operazione ha rivelato un cancro ai polmoni. E quindi il tumore è canceroso, dice, annuncia il Vaticano. Mentre se noi andiamo, insomma, oltre Manica,
0: dall'altra parte.
1: Esatto, il Guardian preferisce un'apertura più internazionale, quindi apre con Zelensky che chiede agli alleati di essere un pochino più duri con la Russia e con gli attacchi della Russia a Kiev. Se invece andiamo oltreoceano, qui si parla invece dell'accusa di corruzione a Kimberly Guilfoyle, che è l'ambasciatrice di Grecia, che è stata rimossa, diciamo, dal suo incarico per corruzione, anche se lei respinge le accuse. Questo, diciamo, è il panorama nazionale e internazionale.
0: Grazie mille Sabrina Carrozza dalla redazione di TGcom 24. Sono le 5:27. Questa è Radio Monte Carlo con Breaking News, ultimo singolo di Marco Mengoni, che devo dire non ne sbaglia veramente uno dietro l'altro. Meraviglioso, Giornate perse.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri.

0: La delicatezza ce l'ha messa anche questa volta. Marco Mengoni, giornate perse, 5.31 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora Sabrina, l'abbiamo visto sulle prime pagine, insomma, dei giornali, dei quotidiani di tutto il mondo. Alle 6 immagino troveremo la stessa fotocopia sul cartaceo, però si parla moltissimo dell'operazione del Papa.
1: Sì, lo aveva annunciato all'Angelus domenica, ieri l'arrivo al gemelli intorno alle 13 e poi l'intervento nel tardo pomeriggio. L'operazione è riuscita bene, durata 90 minuti circa, non ci sono state complicazioni e in tutto il pontefice è rimasto in sala operatoria 3 ore. Allora, la notizia negativa è che è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, cioè una parte del polmone in cui si trovava il nodulo, quindi non è stato circoscritto, ma un intervento più esteso, sempre in video assistita. E l'esame, il primo esame che è stato fatto, ha confermato che si tratta di un adenocarcinoma polmonare, che è una forma di tumore maligno. Dopo l'intervento, però, il Papa si è svegliato regolarmente, è stato riportato nella sua stanza. E in sostanza c'è una notizia positiva che riguarda l'intervento, ma la diagnosi è seria. E l'obiettivo dei chirurghi era rimuovere completamente la parte interessata, per questo l'operazione è stata più estesa. Resta però un punto importante: non è possibile dire adesso, sulla base del bollettino disponibile, se il tumore sia stato eliminato definitivamente. Per capirlo servono ulteriori informazioni mediche e ci vorranno, gli esperti si dividono, una settimana, 2 settimane in particolare, per capire la diffusione della malattia e soprattutto le cure successive.
0: In questi giorni poi si parla tantissimo, poi quando succedono queste cose, a personaggi come, personaggi, scusatemi, non mi viene un altro termine, però insomma, come persone come il Papa, che hanno una faccia pubblica, ovviamente si torna a parlare tanto anche di prevenzione. In Italia comunque la si fa. Io capisco anche quelle persone, in questo momento per esempio ho sott'occhio il messaggio di Luca, che ha perso sua moglie proprio per un cancro, per la lentezza anche della sanità, e quindi capisco anche la rabbia e il disappunto di molte persone.
1: Certo, certo, essendo, diciamo, una delle persone più in vista, più importanti al mondo, il primo esame istologico è stato fatto subito, mentre molti hanno una lista d'attesa differente.
0: Sì, non possiamo non sottolineare questa cosa. Comunque, con tutta la felicità del fatto che l'operazione sia andata bene, certo, e che un cancro come questo, se preso in tempo, comunque può essere prima rimosso chirurgicamente e poi, insomma, ridotto, se ce ne fosse bisogno, con dei metodi un pochino più leggeri, ecco.
1: Certamente sì, infatti questo, come dicevi, è uno dei tumori, diciamo, più comuni e rappresenta circa il 60% dei casi, dice l'AIRC. È un dato dell'AIRC, è una neoplasia ed è un tumore non a piccole cellule. Poi, come dicevi tu, è stato preso molto in fase precoce, perché è stato fatto durante un controllo di routine.
0: E questi controlli di routine servono, poi vabbè, il discorso che abbiamo fatto anche prima, insomma, dall'altra parte non bisogna poi magari esagerare, quindi andare a fare 2850 esami diversi, però insomma è una faccenda, ha lasciato, io capisco l'altra metà. Grazie Sabrina Carrozza dalla redazione di TGcom 24, Radio Monte Carlo con Breaking News. Qui oggi, come salti indietro nel tempo, stiamo toccando più o meno diverse ere. 1991, i Banderas con This Is Your Life.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News 538 i Banderas con This Is Your Life. Allora, abbiamo aperto la trasmissione alle 5 e un nostro ascoltatore che vive a Mauritius ci ha raccontato, ci ha messo al corrente che da giorni è in corso una violenta protesta con saccheggi e incendi. Hanno messo il coprifuoco dalle 8 di sera alle 6 del mattino. Quindi noi, essendo in diretta e potendocelo permettere, siamo andate insomma a capire un po' cosa sta succedendo. Sì. Sabrina.
1: Allora, Mauritius è considerata una delle democrazie più stabili e prospere dell'Africa per l'industria turistica, le spiagge bianche e poi per l'industria finanziaria. Ma cosa succede? C'è stato un razionamento dell'acqua perché la principale riserva del paese è sceso del circa il 35% della sua capacità. Quindi cosa è successo? Che hanno cominciato a manifestare gli abitanti del paese.
0: Sono scesi in piazza.
1: Sì, sono scesi in piazza, però durante le manifestazioni è stata ferita una donna di 27 anni. È stata colpita da un proiettile sparato da un agente di polizia. Questo è successo il 9 di ottobre. Però da allora, dal 9 di ottobre, ha trasformato rapidamente le proteste locali in disordini in tutto il paese. E quindi nei giorni successivi i manifestanti hanno incendiato pneumatici, bloccato strade, attaccato stazioni di polizia e dato le fiamme ai veicoli.
0: Quindi protesta contro un governo che non ha creato infrastrutture essenziali sia per l'acqua che per l'elettricità. Grazie a Sabrina Carrozza. Noi torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Senza frusci, senza disturbi. Ascoltare Radio Monte Carlo è ancora più piacevole grazie al DAB Plus, che ad oggi raggiunge oltre il 90% della popolazione. Memorizza Radio Monte Carlo sulla tua autoradio e ascolta la musica di gran classe con il suono digitale del DAB Plus in tutta Italia.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Yeah. Da McDonald's sono arrivate, yeah, le McCrunchy Chicken Strips, yeah, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato: magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
13: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Sabrina Carrozza.
1: Sì, li segnaliamo sull'Autosole, un veicolo fermo per una avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, e anche sulla 15, la Parma La Spezia, la Cisa, il veicolo in avaria è segnalato allo svincolo di Aulla in direzione La Spezia. Poi ci spostiamo in Sardegna, sulla strada statale 131 Carlo Felice, il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Bonorva in direzione di Cagliari.
0: Grazie Sabrina Carrozza dalla redazione di TGcom 4, 5 e 44 Radio Monte Carlo con Breaking News, e qui entriamo proprio nel campo del multitone, perché insomma Paul King ne ha fatto veramente una bandiera. The Taste of Your Tears.

King con The Taste of Your Tears, 548 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24, parliamo di riscaldamenti. Il punto interessante è che non esiste una data unica. 548 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24, parliamo di riscaldamenti. Il punto interessante è che

0: ABCDE.
1: Ma come a scuola, ho lasciato i voti là, non me li possono riproporre per quanto riguarda il riscaldamento, mi viene da piangere, guarda.
0: Allora, la zona E è la gran parte del nord, l'accensione è domani, dal 15 ottobre, lo spegnimento il 15 di aprile. Invece la F, per esempio, sono i comuni montani, sono più freddi e questi non hanno limiti, non sono soggetti a nessuna limitazione.
1: Hanno anche le stufe a pellet loro, sì. Che sono tanto belle in generale.
0: Esatto, invece nel centro-sud Italia i riscaldamenti possono accendersi tra il 1 novembre e il 15 novembre, dipende dalla zona climatica del comune. Per esempio, nella zona D come Roma, il 1 di novembre, nella zona C come Napoli, il 15 novembre, e poi invece nelle zone B e A, che sono tipiche delle località più miti, il sud delle isole, il 1 di dicembre. Ma cosa succede per esempio se sei a Milano? A Milano il comune ha stabilito che dal 15 al 30 di ottobre i riscaldamenti potranno funzionare per un massimo di 8 ore al giorno nella fascia oraria tra le 5 e le 23. Invece dal 31 ottobre il limite salirà alle 13 ore giornaliere e la temperatura massima negli edifici residenziali è di 19 gradi, con solo 2 gradi di tolleranza.
1: Ma l'hanno abbassato di un grado rispetto all'anno scorso, mi passo di capire.
0: Eh sì, un po', ma forse l'inquinamento climatico, non si sa.
1: Beh, ci sta, meno male che ci danno delle direttive. Quest'anno siamo stati abbastanza fortunati per quanto riguarda il clima, perché se qui a Milano hai detto che dovremmo accenderlo,
0: cioè, domani.
1: Da domani c'è questa possibilità, non credo che nessuno andrà in quella direzione. Cioè, comunque stiamo ancora bene. Calcola che io esco alle 4:20 da casa, oggi c'erano 16 gradi, che è ancora decente
0: un
1: per l'orario.
0: Un signor tempo, sì sì sì. Poi sui privati si può comunque contrattare con i condomini e capire un po' come e quando accendere i riscaldamenti e soprattutto determinare le ore di accensione.
1: Ok, perfetto. Vabbè, allora dobbiamo comunque acclimatarci, direi che è il termine esatto per questa cosa. Per il 2026 cercheremo di, insomma, di sciogliere questa matassa. 5:51 Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Sekou con Dangerous Lover.

0: vabbè, in quegli anni lì c'era proprio una maniera di spiegare l'amore, tutti i movimenti interni che provoca, che ha... Ah, nel 2026 ancora dell'incredibile, direi. Vanessa Williams, Save the Best for Last. 5:58 Radio Monte Carlo con Breaking News. E prima di andare a chiudere, Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24, abbiamo tutta questa faccenda dello spostamento di bilancio, abbastanza complicata per un cittadino comune come me, quindi abbiamo scelto di, deciso di spiegarvela in stampatello, proprio in maniera tale che sia chiara al 100%.
1: Esatto, quindi ieri è stato approvato questo provvedimento, tecnicamente si chiama scostamento di bilancio, con 219 voti a favore e 210 contrari, quindi non tantissimo, diciamo, come margine.
0: Non un successone, insomma.
1: In via definitiva alla Camera. Ma che cos'è? In pratica, cos'è? È la possibilità che si chiede al Parlamento di utilizzare più fondi per alcune spese dopo aver definito il documento di economia e finanza. Quindi non è un fondo libero da utilizzare per qualsiasi promessa elettorale o fiscale, quindi nella fattispecie è stato richiesto principalmente per due spese,
0: okay.
1: La difesa e gli interventi legati all'energia, che insomma quest'anno sono stati importanti. Il totale di questo importo è di 29 miliardi, però fino al 2028, quindi si parla di un biennio, così diviso.
0: Distribuiti quindi.
1: Più o meno, circa 14 miliardi in più per la difesa, e altrettanti per il caro bollette, le energie e poi gli aiuti alle famiglie fragili e imprese, queste da definire, diciamo.
0: Ci sarebbe poi da capire da dove arrivano concretamente questi soldi, cioè ci saranno nuove tasse, tagli, altre spese, un nuovo debito.
1: Esatto, insomma, un nuovo debito, infatti sull'IRPEF c'era poi una riduzione dell'IRPEF, ma non si sa. Ecco perché appunto Giancarlo Giorgetti, per spiegarla, ha usato la metafora legata al tempo, no? Che bisogna comunque attendere i nuvoloni all'orizzonte.
0: Vabbè, meno male che poi in apertura della seconda ora abbiamo il meteo. Adesso arrivano tutte le breaking news del TGCom 24 e poi per l'appunto un'altra ora insieme.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio. Via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che l'avevano richiesta. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente libretto, nuove regole per le assicurazioni. Il governo ha anche varato un nuovo decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, ma non oltre 15 dicembre. Assunzioni e tutele per i lavoratori, protezione e cassa integrazione anche per l'indotto, ma la protesta dei lavoratori non si ferma. Oggi in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, ha ribadito la Premier parlando del legame transatlantico, pilastro della nostra sicurezza. Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino degli investigatori di Campobasso. Oggi nuovi sopralluoghi, si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era già di vita, marito e padre delle due vittime. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal per 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Ed eccola qui la seconda ora di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo, 4 minuti dopo le 6. Buongiorno, come sta andando questo mercoledì 14 d'ottobre? Mi auguro sia iniziato, insomma, con un bel carico di energia, che a quest'ora serve sempre, ma poi noi comunque se siamo in giro dalle 5 siamo già degli ottimisti positivi dal secondo zero, questo ce lo possiamo assolutamente dire. Davanti a me Paolo Rossato, che si occuperà di tutta la parte tecnica, Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCOM 24, buongiorno ancora.
1: Buongiorno.
0: Allora, sono arrivati i giornali, quindi poi sicuramente faremo la rassegna stampa dei maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi, però poi i nostri approfondimenti dove ci porteranno?
1: E no, niente, parleremo ancora di Papa, perché come abbiamo appena sentito sulle notizie, ma parleremo anche di Champions League.
0: Quindi... ho sentito ieri sera i miei vicini di casa urlare a un certo punto, ero lì un po' in dormiveglia, ma ho capito che qualcosa è successo.
1: Esatto, e poi parleremo dei consumi, come sono cambiati negli anni per gli italiani, non sempre molto, non sempre bene, diciamo.
0: Vabbè, meno male che, come ho detto prima, siamo entusiasti dal secondo, dal minuto uno proprio. Io sono Laura Ghislandi e intanto arriva anche Lisa Stansfield, All Around the World.

0: Monte Carlo con Breaking News, 9 minuti dopo le 6, Lisa Stansfield con All Around the World. È arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo, ovviamente con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Benvenuti al TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Partiamo subito con l'alta pressione che torna a rinforzarsi non solo sull'Italia ma in realtà su gran parte dell'Europa occidentale, mentre la perturbazione numero 3 di ottobre si allontana definitivamente verso est. Questo significa che ci attendono almeno fino a venerdì giornate di tempo stabile. Si farà sentire una moderata ventilazione settentrionale al sud, dove infatti le temperature rimarranno più contenute mentre tenderanno ad aumentare al centro-nord. Vediamo subito le massime previste per la giornata di mercoledì. In aumento, come dicevo, al centro-nord, non subiranno invece particolari variazioni sul resto del nostro paese. Passiamo alle temperature massime previste per giovedì. Ancora in aumento al centro-nord ma anche sul resto del nostro paese, con valori che si portano oltre la norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Tra le città più calde giovedì spicca Olbia, dove sono previsti 26 gradi, Firenze con 25, Bolzano, Roma con 24, e questi sono valori anche fino a 6 gradi oltre le medie stagionali. Cerchiamo adesso di capire cosa succederà in Italia nel fine settimana, perché la tendenza è ancora piuttosto incerta, però al momento sembrerebbe che venerdì e sabato il tempo nel complesso sia piuttosto buono, con piogge quasi del tutto assenti. Domenica è probabile un nuovo peggioramento con piogge che dovrebbero raggiungere dapprima il nord-ovest, le regioni tirreniche e le isole. Questo determinerebbe un nuovo calo delle temperature che sarà sensibile su gran parte del nostro paese dopo giornate con valori oltre le medie stagionali.
0: E allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it, 6:11 Radio Monte Carlo con Breaking News. Abbiamo voglia di un po' d'amore, arriva Elisa, come te nessuno mai.

0: Stavamo sottolineando fuori onda quanto la delicatezza di Elisa, non solo nello scrivere i testi, ma anche proprio nel modo di essere, sia nel 2026 ancora una gran bella cosa. Come te, nessuno mai, 6:15 Radio Monte Carlo con Breaking News. Torniamo fra pochissimo e lo facciamo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio, in programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Denaro è tempo il...
18: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
19: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
20: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
21: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Mediaport.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Sabrina Carrozza.
25: Eccoci, allora, per una precedente chiusura del traforo del Frejus sulla 32 Torino-Bardonecchia si sono accumulati 1 chilometro di coda tra la circonvallazione di Ulks e Bardonecchia in direzione appunto del traforo. Però questa cosa si sta smaltendo, invece intorno alle principali città il traffico sta aumentando. Sulla diramazione Roma Sud le code sono per avviabilità sul grande raccordo anulare che non riceve a partire dallo svincolo di Torrenova.
0: Ok, grazie Sabrina Carrozza dalla redazione di TGcom24, sono le 6:22, buongiorno ancora Radio Monte Carlo con Breaking News, Bobby Hebb e la sua Sunny.
26: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: 6:25 Radio Monte Carlo con Breaking News, Bobby Hib con la sua Sunny. Allora, cara la mia Sabrina Carrozza, sono arrivati i maggiori quotidiani che poi troveremo in edicola oggi, che è il 14 di ottobre, quindi serenamente percorrerei la strada verso la rassegna stampa, cosa dici?
1: Ma sì, percorriamola.
0: Andiamo,
1: allora.
0: Dai.
1: Il Corriere della Sera apre con Papa Leone, rimosso un tumore, i medici dicono è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente, mentre una bella foto proprio al centro della pagina di Pierpaolo Pasolini, perché c'è una querelle tra l'ente agrario di Chia, dove c'è questa torre Pasolini che era stata ereditata dagli eredi, e l'attore Gallinari, che poi invece ha comprato questo territorio, insomma. La Repubblica apre sempre con il Papa operato e tumore polmonare maligno, e la salute specchio della Chiesa, dice Massimo Fagioli. E poi invece proprio al centro della pagina si parla di manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, come dicevamo appunto. Giorgetti parla di nuvoloni. Il Messaggero in alto parla di Roma-Real Madrid che si gioca stasera, ne parleremo dopo, mentre proprio a centro pagina con una grande foto il Papa operato, rimosso un tumore. Poi invece sul taglio basso Chuck va in scena il grande cinema al via, un red carpet di star per la festa del cinema di Roma. E passiamo alla Stampa. La Stampa apre diversamente, parla del codice stradale e la rivoluzione delle multe, quindi si parla proprio dei cambiamenti che riguarderanno quelle contravvenzioni che tanto ci piacciono. Invece a centro pagina si parla sempre del Papa, tolto un cancro, i medici parlano appunto di intervento riuscito, una foto di fedeli in preghiera. Come è successo ieri anche nella cappella appunto del Gemelli.
0: C'è, nel senso, si assomigliano molto quest'oggi. Noi
1: sì,
0: abbiamo fatto in apertura alle 5 l'online e quindi il cartaceo ci riporta comunque la stessa situazione. Quindi oggi siamo in bilanciamento, non succede sempre però.
1: Esatto. Adesso il Libero in realtà parla di tasse.
0: Ecco, qui cambiamo proprio, andiamo dall'altra parte allora.
1: Cambiamo un po', parla di tasse, niente scherzi, titola Libero. Indiscrezioni dalla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imprese ci si gioca tutto, dice. Noi dicevamo che appunto non ci sono i fondi e probabilmente questo taglio dell'IRPEF non ci sarà. Operato il Papa, sempre comunque il taglio basso c'è sempre. Il Giornale apre con la Salis che scappa da un altro processo e ci vuole morti, dice la furbetta dei tribunali, quindi parla di Ilaria Salis e un procedimento che riguardava gli assistenti licenziati che è stato annullato. La foto notizia comunque è sempre per Leone, operato per 3 ore con questo esito che ormai sappiamo già. E passiamo alla Gazzetta dello Sport.
0: Dai.
1: Con la debacle completa delle due italiane di Champions League di ieri sera. Inter a 0, Champions amara per le italiane, Kiwi allegri battute, perché sia l'Inter che ha perso 4-3 in casa, sia la Napoli che ha perso a Villarreal per 3-1, sono a 0 dopo la seconda giornata di Champions League a tornata unica con 36 squadre, quindi nessuno ancora punto per queste due squadre. Stasera abbiamo il Como e la Roma.
0: Perfetto, grazie Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24. 6:29 Radio Monte Carlo con Breaking News, arriva anche Sombre, My Body Isn't Ready.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News 6:32 Sombre con My Body Isn't Ready. Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24 che è qui con noi per la prima volta. È stato il tuo debutto oggi.
1: Certo.
0: Allora, abbiamo parlato prima di sport, quindi entrerei subito in questo approfondimento partendo dal peso delle competizioni europee.
1: Esatto.
0: Su queste povere squadre italiane.
1: Eh sì, diciamo che ieri è ripresa la seconda giornata di questa fase di campionato, 36 squadre, novità dell'anno scorso e
0: non ci sto dietro, io non riesco.
1: Due italiane battute anche abbastanza malamente, Inter e Napoli. La prima ha perso in casa contro il Brugge per 4-3 con un super tre soldi, che è questo italo-tedesco che si contendono Italia e Germania come nazionali. E la seconda in Spagna, Napoli ha perso contro il Villarreal per 3-1 ed entrambe sono a 0 punti. Invece stasera a Rotterdam il Feyenoord ospita il Como alle 18:45, mentre la Roma affronta in casa il Real Madrid alle 21. Okay. Grande partita e proprio per questo motivo ascoltiamo il tecnico Giampiero Gasperini prima della partita.
2: Per noi è un buon momento, indubbiamente noi abbiamo voglia di misurarci comunque con una squadra che è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, anche se magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore e modo di giocare.
1: Ecco, quindi positiva diciamo la sensazione. Invece parliamo di basket, perché ieri sera alle 20:30 si è giocata all'Unipol Forum di Assago l'Olimpia Real Madrid e anche qui non è andata bene. Era la quinta giornata di Eurolega di basket, il risultato 89-98, era una sfida importante per Milano davanti al pubblico di casa, ma domani è già in campo un'altra volta alle 20:30 contro il Dubai Basketball, quindi altra possibilità. E poi vorrei chiudere con una notizia curiosa che riguarda la Formula 1.
0: L'ho saputo.
1: Ecco, ieri è stato ufficializzato il ritorno del Gran Premio in Africa, in Ruanda, con un accordo decennale. Allora, sono 10 Gran Premi a partire dal 2030-2040, la data esatta non è ancora stata annunciata. E dove sarà? A Bugesera, che è a 40 km a sud della capitale Kigali, vicino al nuovo aeroporto internazionale. Verrà costruito questo circuito permanente e si chiamerà Gran Premio d'Africa di Formula 1, presentato da Visit Ruanda.
0: Ah, ok, non lo si vedeva dal 93, se non vado errata. Adesso se all'ascolto mio papà mi tirerà le orecchie, però credo che la data sia corretta. 6:35, grazie Sabrina. Ovviamente Radio Monte Carlo con Breaking News, arrivano i Tiro Mancino con Tra di Noi. Almeno

0: Quando una canzone fa venire i brividi vuol dire che fa il suo dovere. Tiro Mancino tra di noi, 6:38 Radio Monte Carlo con Breaking News e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
9: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
17: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
16: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
18: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
19: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
20: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai.
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba.
21: Tranquilli, intendeva l'offerta.
23: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: A cura di Sabrina Carrozza.
3: Allora, ci sono code sulla 14 Adriatica nel tratto pugliese tra Foggia e San Severo in direzione Pescara per un tratto temporaneamente chiusa a causa della perdita di carico da parte di un mezzo. Invece ci spostiamo al nord sulla Brebemi. C'è un incidente da segnalare tra Rovato e la strada provinciale 19 in direzione di Brescia, mentre il traffico sta aumentando intorno alle nostre città. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della 24 Roma all'Aquila Teramo. Le code sono tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima per il traffico cittadino.
2: L'Italia si sta svegliando, prudenza e pazienza come sempre. Grazie Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24. Radio Monte Carlo con Breaking News. Ehi, arrivano anche i Take That con Shore.

0: se quel 1994 potesse parlare. Take That con Shore, 6:48 Radio Monte Carlo con Breaking News. Essendo un programma di infotainment, Sabrina, torniamo sul discorso del Papa.
1: Eh sì, allora abbiamo visto anche dai quotidiani, è stato operato, abbiamo visto che il Papa ha avuto un tumore maligno, quindi è stato operato, aveva annunciato all'Angelus domenica di aver trovato un nodulo durante dei controlli di routine. In realtà, appunto, aprendo, diciamo, con questa tecnologia microinvasiva, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, quindi una parte più estesa, proprio per cercare di togliere tutto quello che è stato trovato. Ma che cos'è? È un adenocarcinoma polmonare, una forma di tumore maligno. Ci sono 3 sottotipi principali in Italia, questo è il più frequente e non è a cellule piccole, diciamo, si localizza in sedi più periferiche del corpo e a livello dei bronchi, appunto, e rappresenta circa il 60% dei casi, come ci dice l'AIRC. Abbia il corpo e a livello dei bronchi, appunto, e rappresenta circa il 60% dei casi, come ci dice l'AIRC. Abbiamo

0: ovviamente servono ulteriori informazioni mediche. È stato appena fatto un piccolo esame preliminare, ma ci sono appunto delle cure successive, e a questo punto potrebbe essere anche a rischio il viaggio, il quinto viaggio apostolico del Papa, che era in programma in novembre in Sud America. Comunque, per il momento resta una degenza di una settimana, e sono iniziano ad arrivare, diciamo, i messaggi di supporto. Il primo questa notte è stato del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha scritto su X e quindi ha mandato questo messaggio di vicinanza al Papa, uniti nella preghiera per la salute del pontefice in seguito alla sua recente diagnosi, scrive.
1: Ok, grazie Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24. Sono le 6.50, Radio Monte Carlo con Breaking News. E qui è il 1985 che spinge un Elton John giovanissimo con Nikita.

0: Nakita, o come dice Elton John, Nakita, 6.53 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Sabrina Carrozza dalla redazione di TGCom 24, mettiamoci una mano sul cuore, parliamo di Istat, quindi pressione fiscale, redditi e prezzi.
1: Sì, più che altro che sul cuore anche sulla spesa, sul portafoglio.
0: Sul portafoglio.
1: Allora, l'Istat ha fatto questa bella fotografia degli ultimi 26 anni, diciamo gli ultimi 25 anni, dal 2000 al 2025, tutto l'anno scorso, per vedere come sono cresciuti i consumi degli italiani. Mm-hmm. Allora, che cosa è emerso? L'incremento generale dell'indice dei prezzi al consumo, quindi dove andiamo a comprarli, è aumentato del 63%.
0: E ce ne siamo accorti, direi.
1: E questo, diciamo, è il dato medio, però ci sono ovviamente degli aumenti differenti. Ad esempio, sono stati superiori del 100% per il gruppo abitazione utenze, quindi casa, gas, bollette, luce, questo lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti. Per gli alcolici, i tabacchi e i servizi finanziari e assicurativi, quindi più del 100%. Invece inferiori del 30% per i servizi di istruzione e sanità. Ma la sorpresa

0: è che sono diminuiti invece del 60% i costi dei beni e dei servizi di informazione e di comunicazione. Ci ricordiamo bene quanto costavano i cellulari, per esempio?
1: In lire? No, non pensiamo al 2000, quindi
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì, o le stampanti, le TV, le TV al plasma.
1: Ok.
0: E quindi qui invece abbiamo un bel risparmio. Ma cosa succede invece se ci concentriamo su quest'anno, il 2026? Perché l'Istat ha fotografato invece la pressione fiscale. Allora, questa è al 43,5% ed è aumentata di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre il reddito delle famiglie è in crescita solo dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. In sostanza, cosa succede? Gli italiani spendono di più, ma il loro reddito non cresce abbastanza per tenere il passo coi prezzi e con le spese. Quindi, per sostenere i consumi, le famiglie stanno riducendo la quota di reddito che riescono a mettere da parte. Noi italiani siamo sempre stati dei grandi risparmiatori.
1: E quello era un primato che abbiamo difeso per molto tempo, direi.
0: E quindi diciamo che nonostante il reddito nominale sia aumentato, il nostro potere d'acquisto è diminuito.
1: Va bene, grazie Sabrina Carrozza di TGCom 24. Poi il problema è stato anche che gli aumenti non sono stati uniformi, come abbiamo detto, e questo pesa sui redditi più bassi delle famiglie. 6:56, Radio Monte Carlo, Breaking News. Arriva anche Stevie Wonder con...

0: bella, e con Stevie Wonder andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi con Breaking News. Mi ha fatto molto ridere il messaggio di Mario che, rispetto alla notizia dell'Istat, dice: bene, quindi mangeremo i cellulari. Chiudiamo così con la sua ironia. Grazie ovviamente a tutti voi per l'immensa e l'enorme compagnia che ci fate dalle prime ore della mattina. Grazie Sabrina Carrozza.
1: Grazie a te Laura.
0: È stato veramente un piacere. Grazie Paolo Rossato per tutta la parte tecnica. Un bacio sempre a Max Parisi. Adesso arriveranno i colleghi di Bonjour Bonjour, e prima però tutte le Breaking News del TGCom 24. Torniamo domani, buona giornata, ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa vuole, signor Reagan?
5: Rivoglio la mia vita.
6: A ottobre.
4: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
5: Cosa mi succede?
6: Guarda la paura.
4: Devi lasciarli andare.
6: In faccia.
7: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
6: Clayface.
8: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
6: Dal 22 ottobre al cinema.
9: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
10: L'ora esatta con
11: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
10: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota, il Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. I medici e le fonti vaticane non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada. Sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente e libretto, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Ex Ilva, varato dal governo un decreto per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione, e sbloccare 40 milioni e mezzo. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi, ai sindacati non basta e proseguono la protesta. Prima al Senato, poi alla Camera, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo. Focus su energia, flessibilità fiscale, ma anche Ucraina. Sostegno a Kiev e gli attacchi ibridi in Europa connessi alla Russia. Gli avvelenamenti mortali da ricina a Pietra Catella. Investigatori a caccia del computer da quale potrebbe essere partita la ricerca di notizie sulla sostanza tossica. Perquisiti 4 istituti scolastici. Si fa largo l'ipotesi che il bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, trascinato dalla tripletta di tre soldi. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma-Real Madrid. Queste le Breaking News di TGCom 24.
14: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
14: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole, tempo stabile e caldo fuori stagione in questa parte centrale di ottobre, segnata dalla rimonta dell'alta pressione, destinata ad accompagnarci almeno fino a sabato. Le anomalie di temperatura più marcate sono attese al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove fino a venerdì si potrebbero raggiungere e localmente superare i 25 gradi. Per oggi vi segnalo giusto qualche velatura passeggera e ancora una sostenuta ventilazione da nord al sud e sulla Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per il Principato di Monaco tempo soleggiato, salvo sottili velature, e una massima nel pomeriggio di 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
21: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Si sono formate code tra Foggia e San Severo. Lungo la 4 Torino-Trieste è segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli coda per traffico tra Torrenove e il bivio di ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo corsia chiusa tra la diramazione aeroporto Falcone Borsellino e lo svincolo Carini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, buongiorno alla squadra di Bonjour Bonjour, buon mercoledì.
1: Buon mercoledì, buongiorno.
0: Sei sexy stamattina, Monica Sala?
2: Più che sexy mi sembra un po' un catorcio, ecco, diciamo così.
1: Allora, più la seconda direi della prima, sono un po' catorcio, però mi riprenderò.
0: Vabbè, la possiamo lasciare qua? Sulla
2: Ma infatti, quando si sta così si sta a casa, sì. Sara, poi una certa età comunque voglio dire.
1: Senti chi parla, quello che tutti i giorni va dal medico.
0: Iniziamo già bene. Buongiorno a tutte le cerchi comunque. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno a tutti.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù. Ciao Andro.
3: Buongiorno.
0: L'altro cartocciato, ma forse per altri motivi. Mi
1: per
0: sa
1: altri
0: tanto.
1: Motivi lui.
0: Sì, legati al calcio, ne parleremo. Buongiorno a Davide Polito che è regia, la squadra con Monica Tonini al centralino e Federica Pogliani in redazione.
2: Calcio, perché si è giocato del calcio?
1: Sì, se vuoi te lo racconto io.
2: Ah,
1: dopo.
2: Ora guarda come sta meglio adesso. Guarda come si è rinsavita.
0: Però non è bello perché due squadre italiane in Champions, tutte e due male, quindi non c'è poco da.
1: No, sono veramente dispiaciuta.
0: Stomp, la prima di oggi a Bonjour Bonjour, Brothers Johnson.

0: Questa è l'energia di Brothers Johnson su Radio Monte Carlo. Forza, forza, quando è stata l'ultima volta che avete fatto la spesa?
1: Beh, quando è che ho fatto la spesa? Ah. Sì, qualcosina anche ieri.
0: Perché siete di quelli che fanno la spesa un po' tutti i giorni?
1: No,
0: un pezzettino?
1: No, ma mi mancava tanta roba e allora sono stata costretta.
2: Siccome io non riesco a portare tanto peso per via della schiena, devo fare piccole spese frequenti.
1: Vedi che
2: soprattutto per via dell'acqua, le cose pesanti.
1: Vedi, quando ho detto che tutti i giorni vado al medico perché ho cominciato male, ecco qua la conferma.
0: Per cui, caro Andreoli, dovresti sapere, ma forse anche Monica, quanto è il prezzo medio in Italia di un cartoccio di 6 uova?
2: Ma io sono un termometro dei prezzi precisissimo.
0: Ah, vero, vero.
2: Allora, sono aumentate un pochino, quelle che compro io sono intorno ai 2 euro, 2 euro e mezzo, perché comunque ci sono quelle bio, quella terra, quelle fetenti che costano 1 euro poco più.
0: Dimenticavo che sei un termometro vivente dei prezzi, perché ogni tanto porta i volantini
1: sì,
0: con le offerte,
1: li cerca. Si segnala tutto.
2: Ragazzi, è importante risparmiare.
1: Ma come è importante risparmiare? Poi vai a spendere 500 euro per mangiare nei ristoranti e risparmi da lì. Ma
2: aspetta che il processo a Andreoli questa puntata.
0: È partita dura stamattina, Monica. Comunque, siamo d'accordo, 2 euro, 2 euro e 50,
1: sì, più o meno
0: sì. 6 uova in Italia. In Giappone, dove ne consumano tantissime, 10 uova sono arrivate a costare più o meno 1 euro e 70 ed è già crisi, perché lì è una cifra mai vista.
1: Sì, perché quello è il massimo storico per loro, non sono abituati a pagare le uova così tanto.
0: E tra l'altro è proprio un indicatore di salute dell'economia, il prezzo delle uova. Abbiamo visto anche durante le elezioni americane,
1: certo,
0: le ultime,
1: in America quanto erano arrivate.
0: Sì, che sono state davvero, tra l'altro, decisive anche per la sconfitta di Biden e la vittoria di Trump. Ha promesso a Trump che avrebbe abbassato il prezzo anche delle uova, visto che sotto il governo di Biden era salito particolarmente.
2: Poi sono scese effettivamente, non solo per merito di Trump, comunque sappiamo queste cose hanno delle oscillazioni.
0: Capito.
2: Insomma, uova, motore del mondo.
0: Se ne consumano tantissime. Io colazione spesso la faccio con le uova strapazzate fatte in casa.
2: Ma lei ha tempo di farsi la padella, le uova, le cose?
0: 2 minuti. Metto lì,
1: ma
0: ci
1: due
0: vuole
1: minuti,
0: poco.
1: Ci vuole tempo.
0: Ragazzi, per le uova strapazzate. È proprio strapazzate, ce le butti
1: ma
0: dentro.
1: Ma anche solo per mangiarle, cioè ci vuole tempo, non devi mangiare piano piano, non è che puoi buttare giù tutto così.
0: Mi sveglio alle 5 e mentre faccio una cosa faccio l'altra, per cui leggo i giornali, preparo le uova, mangio,
2: i
0: faccio
2: giornali.
0: La doccia.
2: Dove li prende i giornali?
0: Sull'app, Andreoli, la mattina. Ma dove vivi? Follia. Simply Red su Radio Monte Carlo.

0: is Simply Red. In Giappone le uova costano tantissimo, o perlomeno meno rispetto a quanto le paghiamo noi, ma loro sono al massimo storico, ovvero 10 uova, 1,70 euro circa.
1: E i giapponesi sono lì in crisi, anche perché c'è un'ulteriore ripercussione di questo costo così elevato delle uova. Io parlavo della colazione, le uova strapazzate che si fanno là, ma si fanno anche da noi. Io me le faccio la mattina prima di venire qui.
0: Tu hai detto che fai tantissime cose mattino, ma non ti credono. Almeno gli ascoltatori di Radio Monte Carlo non tutti sono d'accordo con te, perché dicono: ma scusate, come fa a fare tante cose insieme? Mente, è un maschio, quindi è impossibile.
1: Andreoli,
0: i maschi aprono un cassetto alla volta.
1: Difendimi, difendi la categoria.
2: Mi tocca difenderla, Lentini. Cosa vuol dire ancora con questi stereotipi maschi e femmine? Scusate, il maschio cucina più delle donne oggi, ma nessuno ha il coraggio di dirlo.
0: Ma fa una cosa alla volta.
1: Ma chi l'ha detto? Ma non è vero. Comunque vi dimostrerò che faccio più cose domani mattina. A parte, io dovreste saperlo, ma domani mattina farò
2: un reel.
1: Esatto. Mentre mi lavo e mentre sono sotto la doccia spadello le uova.
0: Scusami,
2: hai la casa di Renato Pozzetto nel Ragazzo di Campagna, scusa, che riesce a arrivare al fornello dalla doccia?
1: Sembra di sì. Ce la facciamo. Comunque non sarò l'unico a fare tante cose insieme, penso e spero, la mattina. Non solo, quando uno è in ritardo deve farle più cose insieme, o no?
0: Sì, per forza, è obbligato se ce la fa.
1: Ma dicevamo delle uova in Giappone, le ripercussioni di questo prezzo. La maionese è impazzita perché costa troppo.
2: È impazzita la maionese? Deve mescolarla, non deve smettere.
0: No, perché ci vogliono tante uova e quindi anche il prezzo della maionese si è
1: impazzito
0: tanto.
1: È impazzito pure quello, infatti io sarei di nuovo lì messo malissimo perché sono addicted della maionese.
2: Ma
1: quindi
2: pensate poi ai dolci, alle torte, al tiramisù, ragazzi. Come si fa? Mi cresce in borsa pure il tiramisù.
1: Tra l'altro, per chi potesse così immaginarsi che in Giappone non facciano il tiramisù, avevamo scoperto tempo fa invece che sono anche lì appassionatissimi e hanno imparato la ricetta del tiramisù, se lo fanno.
2: È per quello che l'uovo è aumentato, perché ne usano tantissimo di più ancora.
1: Ci sono vari fattori, ma compreso questo.
0: Ed è per quello che anche loro ingrassano adesso, perché prima
1: giapponesi
0: non mangiavano queste cose.
1: Dai che c'era Nato Zero su Radio Monte Carlo, felici e perdenti.

0: rivolta degli uomini, dei maschi all'ascolto di Radio Monte Carlo, ecco.
1: Non hanno mai scritto in così tanti, solo uomini, una valanga.
0: Renato Zero, Felici e Perdenti su Radio Monte Carlo, giustamente arrabbiati perché tu sostieni che un uomo...
1: Tu hai scritto e io ho difeso le donne, scusami, no. È giusto, eh?
0: Tu hai sostenuto chi scrive, gli uomini non riescono a fare due cose insieme, anche e soprattutto la mattina presto. C'è Davide, guarda qua, anche lui mio omonimo da Mentone, che dice: io la mattina prima di andare al lavoro lavo i pavimenti, faccio la lavatrice, stendo tutto di corsa, tutto veloce.
2: Un millantatore di base. Ci crediamo?
0: Io ci credo, come?
1: Da sposare questo.
0: E c'è un altro che dice: mentre cucino, lavo, stiro, pulisco casa, metto su le cose, nel frattempo ne faccio altre. Per cui si può fare.
1: Sono incredibili questi uomini. Vedi? Viva gli uomini che fanno tutte queste cose.
2: Io se perdo di vista il fornello 5 secondi mi prende fuoco la casa. Quindi io quando cucino devo fare quello. Lo ammetto, ragazzi.
0: Non abbassare la media, che non ci credo.
1: No, però il vero chef, il vero cuoco, quelli che cucinano bene, non abbandonano mai i fornelli. Sì. Mai. Non è che
2: è
1: puoi
2: come
1: mettere...
2: il capitano per la nave, capito?
1: Non è che puoi mettere su qualche cosa e poi andare, che so io, a lavare i pavimenti, a stirare o a pulire il bagno.
0: Non è che tutti i giorni uno fa chissà che pranzi, chissà che cene. Quando ti metti su una fettina mentre cuoci, puoi intanto magari di là spolverare.
2: Domattina faccio il brasato, tre ore, sto tre ore a guardarlo.
0: Vedrai,
2: promesso.
0: Proviamoci.
3: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
6: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca, buono.
21: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì sì, ci vado domani.
21: Ma va, che mica scappa,
22: non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Si sono sempre definiti la figlia femmina dei Pink Floyd, di Marillion, per questo progressive un po' anche delicato. K-League su Radio Monte Carlo alle 7.32. Vedete che si possono fare più cose insieme anche se si è maschi e soprattutto magari se si ha una certa età.
1: Sì.
0: Ne è un esempio questo, che è il sindaco più anziano d'Italia e fa un sacco di cose.
1: Lui ha 88 anni, si chiama Gianfranco Ludovici ed è il sindaco di Basaluzzo, che è un paese in provincia di Alessandria.
0: Si raccontava prima della difficoltà per molti di fare tante cose appena svegli. Lui, pur essendo un 88enne molto molto sveglio, sindaco di un comune, dice: mi sveglio alle 6, faccio doccia, colazione, guardo i telegiornali, leggo i giornali, volo in ufficio, fa un sacco di cose.
2: E sta andando avanti da moltissimo tempo, perché attualmente è al suo, pensate, sesto mandato da amministratore, che scadrà quando di anni ne avrà 91, ragazzi.
0: Infatti la cosa curiosa è che ovviamente, come tutti i sindaci, nel suo ufficio in comune a Basaluzzo ha davanti dietro la scrivania la foto appesa al muro del presidente della Repubblica Mattarella.
2: Ma chi è Saragat? Cioè,
0: no, avrà... c'è Mattarella che è più giovane di lui.
2: Ah, è vero, in effetti è vero, è di gran lunga.
1: E smetterà
0: anni.
1: Anche prima di lui, no?
0: Mattarella,
1: perché
0: sì,
1: finirà il suo mandato. E tra l'altro proprio in un'intervista gliel'hanno detto, gliel'hanno sottolineato e lui ha risposto: la politica è servizio e quando si è chiamati non è possibile tirarsi indietro.
0: E infatti racconta anche che non ci sono alternative. Grandi alternative, perché chi è che vuole più fare oggi il sindaco?
2: C'è anche questo di tema.
0: Purtroppo, diciamolo, chi è giovane non si butta in politica e soprattutto magari in un piccolo comune a voler fare il sindaco.
1: Giustamente, soprattutto nei piccoli centri dove non ci sono soldi e quindi ed è difficile amministrare il comune.
0: Complimenti comunque a Gianfranco Ludovici, ripetiamo, 88 anni, primo cittadino di Basaluzzo in provincia di Alessandria, sesto mandato, il sindaco più longevo e oggi più vecchio d'Italia.
1: Anche simpatico, perché quando è in giro in automobile, e quindi per lavoro, ha un cartello e si può vedere affisso e dice: sindaco in missione.
0: Giustamente, così può parcheggiare dove vuole e si spera che non lo multi.
2: Eppure fategli pure la multa, 90 anni a questo.
0: Karol G con Bruno Mars ora su Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour. Still.

0: Karol G, Bruno Mars, Stilla, questa collaborazione meravigliosa. Pensate che questo brano è stato registrato di notte.
1: Vedi, si possono fare tante cose di notte, anche fare musica.
0: Ma perché lui era impegnato nel tour e l'unico momento era la notte.
1: 7.37, Radio Monte Carlo. La politica a quanto pare allunga la vita. Il caso di Gianfranco Ludovici, che ha fatto così anche scalpore tra i nostri ascoltatori. 88 anni, sesto mandato, il sindaco più vecchio d'Italia a Basaluzzo, in provincia di Alessandria, smetterà quando ne avrà 91 di anni. Beh. Si parla di sindaci, inevitabilmente arriva De Luca.
2: Niente, non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare.
0: Allora De Luca, stavolta ci vuole dire perché?
2: Questi sindaci del nord sono talmente attaccati alla poltrona che non si staccano più.
1: Ecco.
2: Siamo alla mummificazione.
1: Ma di cosa dici?
2: La politica mostra il suo lato peggiore.
1: Ma parla lei, scusi, le ricordo che al quinto mandato da sindaco De Luca ne ha fatti pure due da presidente della regione.
2: Ma che calma, Lettini, state buona. Non confondiamo il sacro con il profano. Questo è un discorso completamente diverso.
1: Scusi, per quale motivo dovrebbe essere diverso?
2: Il mio è un martirio biblico. Se io me ne rimanessi a casa, voi vedreste i cinghiali passeggiare sul lungomare di Salerno.
1: Addirittura
2: adesso, e i pappalocchi di turno fare i picnic sulle rovine dell'amministrazione pubblica.
0: Esagerato.
1: Esagerato.
2: Io non sono attaccato alla poltrona, è il contrario. Io sono un ostaggio dello Stato.
1: Addirittura ostaggio dello Stato, De Luca.
2: Ma come fate a paragonarmi al sindaco di Basaluzzo?
1: E perché?
2: Un paesino che avrà 18 abitanti e 36 capre.
0: Ma che capre, non è vero? Che cosa dice, su?
2: Pure un bambino potrebbe amministrare un paese così.
1: Ma
2: è più facile che giocare a Monopoli. Poti una siepe, chiudi una buca, metti un lampione e sei a posto.
1: Ma scusi De Luca, perché deve sminuire un suo collega che sta facendo anche un bel lavoro?
2: Altro che fare il sindaco, questo signore ha 88 anni, dovrebbe guardare i cantieri, piantare i gerani sul terrazzo,
1: ma povero,
2: giocare a 3-7 al bar del dopo lavoro.
1: Ma ci vada lei.
2: E poi voi del nord avete il coraggio di farci la morale, di darci dei parassiti.
1: Chi l'ha mai detto?
2: La verità è sotto gli occhi di tutti. Questi, quelli attaccati alla poltrona, siete voi.
0: Cioè, non deve dire così, perché non sono tutti così, dai, su.
2: Ma infatti, guarda caso, tutta la fabbrica di poltrone, di divani, mobiletici, sono tutti al nord.
1: A parte che non è vero, ma poi cosa c'entra, scusi?
2: Così potete restare in carica a chilometro zero. Niente, siamo rovinati, siamo rovinati.
1: Grazie De Luca.
0: De Luca non è tantissimo più giovane.
1: Mi stavo giusto chiedendo quanti anni avesse De Luca rispetto a questo.
3: De Luca non ha età.
1: Vabbè, è immortale, ce lo auguriamo, va bene così. Sunrise su Radio Monte Carlo. Ah, bonjour, bonjour, e Duran Duran.

0: Duran Duran, quelli di Sunrise a Radio Monte Carlo, 7:44. Bonjour, bonjour. Vedi che nessuno vuole più fare il sindaco. Giustamente molti dei nostri ascoltatori dicono complimenti a questo sindaco di Basaluzzo, in provincia di Alessandria, 88 anni, perché ci vuole tutta la sua voglia per fare
1: lui
0: una cosa
1: ci crede,
0: così.
1: Ama la politica, ha detto la politica è una missione e i giovani non lo vogliono capire.
2: Avere ce ne
0: attenzione!
1: Porca, no. Ma scusa, hai già coperto
0: tutto?
1: No.
0: Sì, il monitor anche oggi coperto.
2: Ci sono dei presagi, dei segnali, no. Quando sta per approssimarsi il quiz, arriva Lentini con un giornale, lo butta sul monitor.
0: Tu stavi dicendo avercene di quiz.
2: Di politici così, no, di quiz, Lentini.
0: Sentite la nota musicale anche oggi che abbiamo selezionato. Vi dico solo, guarda, do un aiuto, sono magnanimo.
1: Dai, ieri l'hai dato e mi hai aiutato, veramente.
0: È una canzone italiana che inizia
1: grazie.
0: Così. Abbassiamo tutto e sentiamo. Dai ragazzi, non potete non sapere.
2: Io stavo per dire Sting.
0: È italiana.
2: Ha cantato anche in italiano Sting un paio di canzoni.
0: Abbassiamo tutto, tutto sul bianco. Sentiamo come parte questa canzone italiana. Dai, aggiunto pure.
1: Ah, sì,
2: adesso
1: sì, ce l'ho.
0: Ma qui siamo andati.
2: Ma è la versione di quello o di quell'altro? Perché l'ha fatta anche quell'altro.
0: Quella originale, non potete sbagliare.
1: Ce l'ho anch'io.
0: 342-4141-762. Nome di chi canta, titolo del brano che tra poco ascoltiamo a Radio Monte Carlo.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepac.org.
14: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35.

0: Hanno indovinato tutti, perché oggi siamo stati troppo buoni con la nota, con le indicazioni. La canzone del quiz di Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo, generale Francesco De Gregori.
1: Meno male, ogni tanto, scusami. Almeno abbiamo indovinato senza fare fatica.
0: Generale, mi viene da pensare che il generale inverno tarderà ad arrivare, 2 mesi all'inverno, per fortuna c'è ancora tempo. Ma da oggi torna l'anticiclone che porta sole e caldo anomalo, soprattutto al centro nord.
2: E infatti è arrivata una comunicazione dal mio condominio proprio ieri, dove annunciano che ritarderanno l'accensione dei caloriferi prevista per domani.
1: Eh sì, perché nella maggior parte dei posti al nord si accendono il 15 di ottobre i termosifoni.
0: Si accendevano,
1: adesso cambiano anche le disposizioni.
0: Voglio vedere

0: se domani qualcuno accenderà davvero i termosifoni, perché ancora fa caldo, per di più arriva oggi questo anticiclone, figuriamoci.
1: Il condominio mi ha dato anche un'altra ragione: il metano è cresciuto del 40% e quindi è anche meglio fare un po' di economia, perché le spese non sono poche.
0: Quindi tu dici che anche nel momento in cui dovessero abbassarsi le temperature per risparmiare, state al freddo.
1: Ma infatti io tornerei a quelli, ognuno fa come vuole, cioè, tutti autonomi, tutti autonomi.
0: Vuoi bruciare dei pezzi di legna in casa?
1: Ho tanti libri, qualcosa dovrò farci.
2: Manda a fuoco il condominio.
0: Non ho spazio per i libri. Ma non si bruciano i libri. Vabbè, comunque torna il caldo almeno al nord, aiuto.

0: Anastasia, ecco, al mattino ci vorrebbe la grinta che ha lei.
1: Ce l'abbiamo.
0: La senti? Ma ce l'abbiamo tutti?
1: Sì.
0: Dobbiamo alzarci così, grintosi.
2: Sì, yuhu.
1: Non mi sembra.
2: Evviva.
1: Vabbè. Neanche ci sono news, meteo e autotraffic.
3: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
4: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esther Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Il giallo della Ricina Pietracatella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino della procura di Larino. Si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Il movente potrebbe essere passionale. Il caso di Liliana Resinovic è svolta della perizia. Il DNA di uno sconosciuto rilevato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 nei boschi di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Sulle suole delle scarpe nessuna traccia del terreno dove è stato rinvenuto il cadavere. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18.45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo che l'ultima perturbazione ha abbandonato l'Italia, l'alta pressione torna rapidamente ad allungarsi sul nostro paese, impedendo l'arrivo sull'Italia di altri sistemi nuvolosi fino a venerdì. Questa mattina prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con pochi temporanei annuvolamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio tempo stabile e soleggiato ovunque, con soltanto il transito di qualche velatura. Temperature massime in lieve rialzo in gran parte del centro-nord, stazionale in ulteriore leggero calo al sud. Giornata ancora ventosa per forti venti di tramontana e maestrale sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno mossi o molto mossi. Nel Principato cielo sereno temporaneamente velato, con una temperatura massima di 22 gradi e vento debole. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade è un incidente a causare un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Terme e Ugane e il bivio per la 13 Padova-Sud in direzione di quest'ultima. I lavori causano code sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Il traffico è molto intenso intorno alle grandi città e congestionata in particolare l'area di Milano e quella di Roma. Infine ci spostiamo in Sicilia sulla strada statale 114 orientale Sicula. Il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Augusta e prima dell'incrocio di Siracusa Nord in direzione Siracusa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: è già in movimento alle 8:05. Io ti guardo, Monica, ti guardo e ti aspetto al varco, come si dice. Un varco con telecamera.
1: Mi vuoi seguire dappertutto? No. Osservare cosa faccio durante la mia giornata?
0: Scusa, è varco, no. Varco con telecamera dovrebbe far averti...
1: Ah, ricordarmi qualcos'altro.
0: Certo, le sì, ZTL, sì. Quelle
1: l'area
0: zone...
1: C e tutto il resto.
0: Le zone a traffico limitato. L'area C, per chi non vive a Milano, sappiate che è un'area del centro della città di Milano dove ci sono tutte le telecamere e l'accesso è riservato soltanto in alcune ore della giornata, altrimenti si prendono le multe, a meno che uno non abbia pagato.
2: Esatto, ricordiamo che pagano anche i residenti oltre una certa quota di ingresso, quindi insomma al suo tempo fece molte polemiche.
0: Vabbè, di questo parleremo tra poco, amici automobilisti, pronti con Davide, Monica, Stefano, Andro e Davide Ippolito in regia.
1: Siamo tutti coinvolti, tranne
0: mi
1: Lentini.
0: Sì, io perché non ho la macchina.
1: Certo.
0: Chic, I want your love.

0: Che meraviglia, Chic, I Want Your Love su Radio Monte Carlo alle 8-9 minuti. Buongiorno.
1: È Chic che non impegna.
0: Proprio come noi, come questa radio, come la musica di Radio Monte Carlo, musica di gran classe. Ma visto che si parlava, Monica, di quello che può succedere tutti i giorni a un automobilista.
1: Aspetta che mi schiarisco la voce perché dobbiamo affrontare un argomento molto delicato.
0: Le multe. Delicato, ormai ci hai fatto il callo alle multe, scusa.
1: Non si fa mai il callo alle multe, mio caro.
0: Nelle grandi città, da un po' di tempo a questa parte, sono state introdotte le multe digitali, virtuali, se così vogliamo chiamarle.
1: Eh sì, perché c'è una macchinina che passa lungo le auto in sosta e praticamente attraverso un computer vede direttamente quelli che hanno pagato e quelli che non hanno pagato
0: la sosta, ad esempio, ma anche le auto che si fermano in doppia fila, quelle che sono in sosta irregolare, quelle che parcheggiano dove non dovrebbero parcheggiare, vengono multate con queste telecamere che poi ti spediscono la multa a casa e tu, quando vai a riprenderti la macchina, non ti accorgi di essere stato
1: no,
0: multato.
1: No, non lo sai.
2: E magari il giorno dopo fai una infrazione uguale, perché dici, ah, l'ho fatta franca un giorno e quindi ci ritorni.
0: E adesso però, in una di queste grandi città, Milano, hanno deciso, vedremo quando sarà attuata o meno, di tornare alle care vecchie multe cartacee, perché dicono almeno uno vede il pezzo di carta e fa da deterrente rispetto agli altri che magari vorrebbero parcheggiare allo stesso modo.
2: Però attenzione, non si potrà fare come faceva Gassman nel sorpasso, che levi la multa da una macchina, la metti nella tua, così poi il vigile ripassa e pensa di avertela già comminata. No, perché la notifica digitale rimarrà comunque.
0: A casa ti arriva comunque.
1: Però io penso che sia una buona idea il ritorno al cartaceo.
0: Perché?
1: Perché almeno vedi, sai che l'hai presa, la paghi e ti togli subito il peso.
0: Ma scusa, una come te che prende le multe un giorno sì, un giorno sì, no, non hai adesso l'illusione di dire, ah, l'ho fatta franca, che bello?
1: No, no, no, no, ti rimane sempre il dubbio. Mi sarà andata bene oppure mi avranno dato la multa?
2: Per quello è d'accordo, perché ti rodi, nel dubbio.
0: E invece adesso, se davvero torneranno indietro, ritroverai il pezzettino di carta sulla macchina per dirti, guarda, ti abbiamo multato.
1: Sì, credo che sia una buona idea questa.
0: Allora, guarda, nel caso fate vigili, polizia locale, credo che oggi, tra l'altro, ieri fosse la loro festa in qualche modo, fate delle multe ad hoc per Monica Sala.
1: Anche se ovviamente io non posso prendere multe perché posteggio sempre dove devo posteggiare.
0: Certo, vabbè,
1: quindi,
0: questo ecco, lo sappiamo. Si fa per dire.
2: Tutti
0: certo.
2: I ragionamenti ipotetici, no?
1: Certo.
0: A quanto pare ci sarà questa sorta di marcia indietro. Vedremo se servirà anche a limitare la sosta irregolare in doppia fila, che è una piaga di questo paese.

0: Un briciolo di allegria, Blanco e Mina, un pezzo che tutti noi abbiamo ascoltato e continuiamo a riascoltare con un grandissimo piacere.
1: Le 8:15, siete su Radio Monte Carlo, le multe nelle grandi città sono sempre quelle più virtuali, ma a quanto pare a Milano hanno approvato un provvedimento che farà reintrodurre le multe cartacee e molti nostri ascoltatori dicono però sì, va bene, ma attenzione anche alle multe false, identiche alle vere, le trovi sul tuo cruscotto, lì sul tergicristallo, vai, magari inquadri il QR code, pensi di pagare e invece ti fregano.
0: Sì, hai ragione, perché ultimamente, prima che le togliessero, erano arrivate anche queste truffe.
1: Le truffe pure, cioè, figuriamoci.
2: Attenzione quindi a bonifici, eccetera, verificate sempre se avete nel vostro fascicolo del cittadino l'app, se ce l'avete, se l'avete scaricata, queste sanzioni.
1: E quando scannerizzate il QR code, un eventuale QR code, guardate dove vi fa arrivare, qual è la pagina, controllate bene che sia scritta bene.
2: Che non ci sia il sito truffa.com, ti abbiamo fregato.
1: Proprio così, spero di no. A proposito di multe, ci sono buone e cattive notizie dal nuovo codice della strada che è stato approvato. Entrerà in vigore il 1° di gennaio 2028. Multe più leggere, a quanto pare, hanno arrotondato le cifre, quelle un po' strane, al ribasso. Ad esempio, quelle da 26 e 42 euro diventano di 25 e di 40 euro. Qualcosa si risparmia, Monica?
0: Beh, insomma, si risparmia qualcosa, meno male.
1: Ma l'obiettivo dovrebbe essere non prendere le multe, risparmiare lì, caspita.
0: Questa è la buona notizia, che si paga un po' di meno. La cattiva notizia qual è?
1: È che quando sfori sulla velocità, la multa sarà parametrata ai chilometri di sforamento, fatta salva la tolleranza.
2: Fino a ieri c'erano gli scaglioni, insomma, quindi magari se superavi il limite di 11 km all'ora o di 30, pagavi uguale, e questa cosa è stata ritenuta non giusta.
1: Adesso invece, secondo le prime indicazioni, pare 10 euro in più sulla multa a chilometro sulle autostrade. Se vai in autostrada e sfori di un chilometro, fatta salva la tolleranza, sono 10 euro in più. Se sfori di 5, sono 50 euro. Se sfori di 10, sono 100 euro.
2: E sappiamo che in autostrada si sfora anche ben più di 10 km l'ora.
0: Non è un mio problema, quindi sono
1: certo.
0: Tranquilla.
1: Guarda che c'è un naso che sta arrivando al muro ormai.
0: Come il vostro.
1: È il nostro di natura, il tuo cresce per tutte le panzanate.
0: Sono una pinocchietta.
1: Mamma mia. Tanto appena finisce qua avrà una multa anche stamattina.
2: Ma infatti, guarda, ci potremmo quasi scommettere.
1: Le casse del comune ringraziano Monica Sa. Intitoleranno un giorno una strada, un parcheggio. Steve Winwood su Radio Monte Carlo, While You See a Chance.

0: While You See a Chance, uno dei brani più famosi della carriera solista di Steve Winwood. 8 e 21 minuti su Radio Monte Carlo, si parla di codice della strada, di multe, di infrazioni.
1: Sì, e anche di nuovi provvedimenti che riguardano i pedoni.
2: Oh, i pedoni.
1: L'anello debole
2: sì.
1: della catena.
0: Ma cosa è sì? Cosa dice?
2: No.
0: Anche lei è una pedona ogni
2: no,
0: tanto,
2: Sara. Anch'io sono
0: Sara.
2: Una pedona e devo dire che a volte ho quasi paura ad attraversare anche se sono sulle strisce.
1: Ecco, sappiate che adesso molti automobilisti, è vero, dicono che i pedoni si buttano sulle strisce quando
0: sono disattenti e camminano
1: sì.
0: senza guardare.
1: Però è anche vero che il codice della strada oggi dice che di fronte alle strisce pedonali un automobilista dovrebbe rallentare, guardare se qualcuno vuole attraversare, fermarsi e farlo passare.
2: Beh, proprio rallentare di colpo non fatelo, no, perché no. altrimenti quello dietro ti tampona.
1: Sì, perché anche quello dovrebbe comunque rallentare.
0: E ma stare vabbè. A distanza, ma è un altro discorso questo, scusi.
1: Il nuovo codice della strada, per ovviare a questo, cosa fa? Scarica, dico io, la responsabilità sul pedone che dovrà fermarsi sul ciglio della strada, verificare che i conducenti dei veicoli in arrivo lo abbiano visto e stiano effettivamente rallentando o fermandosi per concedergli di attraversare. Se l'automobilista invece dice ma io non lo vedo, tiro dritto, quello resta lì, il pedone non attraverserà mai più.
2: Allora, non è giusto ma è saggio, perché
1: saggio.
2: Se non guardi a volte rischi veramente di essere investito.
0: Ma non è quel che facciamo già, Sala, scusi, io oggi per venire in radio a piedi con la città quasi deserta ho dovuto aspettare una fila di una ventina di macchine sulle
1: già.
0: Strisce pedonali, che se ne fosse, non dico fermata, ma almeno rallentata una.
1: Poveri pedoni, sappiate che dal primo di gennaio 2028 dovrete aspettare che qualcuno col buon cuore vi lasci passare.
2: Ha detto una ventina di macchine.
1: E può succedere.
2: Hai sentito?
0: Non si ferma nessuno e tu poi devi ringraziare. Mettono anche l'obbligo di ringraziamento nel codice.
1: Per adesso no, ma non dare strane idee, va.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
7: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
8: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
13: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi, alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
17: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
18: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione. Anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: I Cranberries, quelli di Animal Instinct su Radio Monte Carlo. Vi spiego un piccolo teatrino, ascoltatori e ascoltatrici di Bonjour Bonjour, che si verifica ogni volta che c'è una partita di calcio il giorno prima. E qui sapete che abbiamo lo studio diviso in due: Monica è milanista, Stefano, Andro sono interisti. Quando il Milan o l'Inter perdono la sera prima, entrambi, Monica, Stefano soprattutto, Andro almeno lo dice, io la partita l'ho vista, ah, ma quanto hanno fatto? Non ho visto niente, non so niente. Prova a chiedere Andreoli se ieri ha visto la partita.
1: Allora, hai visto la partita ieri sera?
2: No, avevo
1: hai
2: altro visto? Da fare.
1: Quindi non sai quanto ha perso l'Inter?
2: Certo, non lo so perché non ho letto i giornali, non ho visto Inter.
1: Ah,
2: certo,
1: ho capito.
0: Te lo dice Monica che è informatissima.
1: No, ma voglio anche chiedere un'altra cosa prima. Hai mai sentito parlare di tre soldi?
2: Certo, sì, sono quelli che ho sul conto in banca.
0: Adesso manco più quelli, mi sa, caro Stefano. Allora, questo è il solito teatrino. Chi perde, sì, dice di non aver visto la partita. Tu mille volte l'hai detto, Monica, perché ti è capitato mille volte.
1: No, sinceramente mi dispiace per l'Inter, che è già la seconda sconfitta in Champions.
2: Abbiamo capito, cari interisti, lo dico perché sono uno di voi. Mettiamoci l'anima in pace, la Champions anche quest'anno sarà molto dura.
0: Però hai sentito che si è detto? Mi spiace per l'Inter perché è alla seconda sconfitta.
2: Secondo lei, io do credito a ciò che dice Monica Sala, ma a me mi esce da un orecchio.
0: Fa finta di essere triste, eppure gode e ha rimarcato che ancora non hanno punti.
1: No, mi spiace, due partite, due sconfitte.
0: Vedi che continua.
1: No, scusa, e ha perso anche il Napoli, però.
0: Allora, comunque, ha perso l'Inter con il Brugge, questa squadra belga, 3-1, quanto ha perso?
2: 4-3,
0: scusate. Però dicevamo di tre soldi perché tre di questi gol fatti dal Brugge li ha fatti questo ragazzo giovanissimo italiano, però con cittadinanza tedesca.
2: Tre soldi e anche tre pappine, quindi ha tenuto fede al suo cognome. Lui, emigrato in Germania, ha preso la cittadinanza tedesca, ha giocato le nazionali giovanili nella Germania, però deve ancora scegliere in quale nazionale maggiore dovrà giocare. E attenzione, perché una volta che scegli non si torna più indietro.
1: Mancini lo sta già seguendo da tanto tempo, è il nostro CT della nazionale. Vediamo cosa sceglierà, anche se sempre più intenzionato a scegliere appunto la Germania.
0: E tifoso milanista. Stavo per dirlo, doppia soddisfazione aver fatto tre gol all'Inter, perché tifa Milan, è la sua squadra di riferimento. Male l'Inter che ha perso 4-3 dal Brugge, dicevamo. Male purtroppo anche l'altra italiana impegnata ieri in Champions League, il Napoli, che ha perso 3-1 col Villarreal. Ai noi.
2: Sì, insomma, la campagna di Champions, non fosse per il Como che gioca oggi e poi ci sarà anche la Roma, insomma, esatto, è un po' fallimentare per il momento.
0: Stasera alle 21 c'è Roma Real Madrid, alle 18:45 Feyenoord Como, e speriamo bene almeno lì. Radio Monte Carlo, Martin Garrix e gli U2.

0: Flies con Martin Garrix e Liu 2 su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di calcio, la Champions League. Facciamo davvero il tifo stasera per Como e Roma, sperando che riescano a combinare qualcosa di decente rispetto a quello che hanno fatto Inter e Napoli.
1: Speriamo davvero.
0: Eh già. Però sappiamo che non c'è soltanto il calcio. Grandi appassionati di NBA, di basket. Michael Jordan, uno dei giocatori più talentuosi di sempre.
2: Forse il più grande di sempre, insomma, come dicono in tanti. E quindi continua a valere milioni di dollari anche se si è ritirato da tantissimi anni, e soprattutto valgono tanto i suoi cimeli.
0: Proprio così, pensate che una canottiera, non una a caso, adesso vi diciamo che cosa ha combinato Michael Jordan con questa canottiera, è stata venduta all'asta, tenetevi forte, per 14 milioni di dollari.
1: Cioè una canottiera 14 milioni di dollari.
0: 14 milioni di dollari.
2: Ma è ancora sudata? Cioè è stata lavata?
1: No,
2: o...
1: ma scherzi, no. Mica l'hanno lavata. C'è sul suo sudore.
0: Oddio, si sarà asciugato, spero, perché quella che lui indossava il 5 giugno del 1998, quando a Salt Lake City giocava nei Chicago Bulls, riuscirono a pareggiare 1-1 contro lo Utah Jazz, e lui, Michael Jordan, con quella canottiera segnò 37 punti.
2: Le finali NBA che sono state celebrate, partite veramente memorabili, dove alla fine i Chicago Bulls lo spuntarono, e Michael Jordan poi lasciò i Bulls e continuò a giocare a Washington.
0: Quell'anno vinsero proprio il campionato NBA proprio contro lo Utah Jazz.
1: Beh, questa la metti in cassaforte, non la pendi certo al muro una canottiera
2: 14
1: così.
2: 14 milioni, vale più della Sindone, non so, fate i vostri
0: adesso, però io quasi quasi, insomma, cioè se uno si dimentica la stende, vola via, cioè sono guai lì.
2: Sì,
0: state attenti, chiunque l'abbia comprata.

0: Secrets Weekend su Radio Monte Carlo, ci stiamo avvicinando no. Anche per questa mattina.
1: C'è tempo. Ah no, pensavo dicessi al weekend.
0: No.
1: Pensavo.
0: Tu sei già proiettato al venerdì, sabato e domenica. No, dicevo un'altra cosa.
1: A geografica tra
0: sì.
1: Poco. Sì, prima del weekend, molto prima
0: molto
1: del weekend.
0: Molto prima.
1: Ci sono un sacco di altre cose, tra cui il Geographic, ma prima ancora del Geographic, tra poco una canzone. Quella sì, da brivido.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
16: Uh-huh.
17: 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow.
16: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990. Con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: scrivono: occhio, perché non mi potete mettere Lucio Dalla quando devo scendere dalla macchina. Questa è una cosa scorretta.
1: Eh sì, questo è proprio il pezzo del ritardo.
0: Sì, quello che vi fa fare ritardo. Lucio Dalla, Anna e Marco su Radio Monte Carlo, invece siamo puntualissimi.
1: Per il Geografica di Stefano.
2: In Italia si fa un po' di confusione tra diritti e doveri. Per esempio, ringraziare quando un automobilista si ferma per farti attraversare sulle strisce. Secondo me è buona educazione, io ringrazio sempre, lo fanno in tanti, e siamo così abituati a farlo che ci siamo dimenticati che è, o meglio sarebbe, un nostro diritto la precedenza al pedone. Non è un optional, una cortesia, una gentile concessione dell'automobilista, e invece viene fatta passare spesso come tale, perché, non prendiamoci in giro, è un dato di fatto: sulle strisce pedonali in Italia, se non ci metti un bel semaforo, la maggior parte degli automobilisti non si ferma. E anche se ci metti il semaforo, a dire il vero non è mica detto, perché se quel semaforo lì è solo per i pedoni, cioè se non c'è un incrocio da cui possono sbucare altre auto, ma c'è solo l'attraversamento pedonale, io noto che in tanti allegramente passano lo stesso. Sì, ho capito, è rosso, pensano, ma in fondo quello che deve attraversare ha già attraversato. Perché devo aspettare che diventi verde? Mi porto avanti e svrum, sgommano allegri verso l'infinito. Per questo il gesto di fermarsi non è considerato un dovere, ma una gentile concessione al fortunato pedone. E infatti noi pedoni, quando ci fanno passare, ringraziamo innanzitutto perché c'è un po' di sorpresa, non ce l'aspettavamo quasi mai, e poi ringraziamo perché siamo anche noi un po' automobilisti dentro, cioè anche quando andiamo a piedi noi ci immedesimiamo nell'automobilista, perché noi lo sappiamo che quando siamo in macchina e guidiamo con le nostre scocciature, andiamo di fretta, siamo in ritardo, un sacco di cose da fare, ecco, in quel momento qualsiasi interferenza sulla nostra strada è veramente qualcosa di intollerabile, è il segno che il mondo ci perseguita, che ce l'ha con noi, cospira per farci arrivare tardi. E infatti di solito quando gli automobilisti vedono in lontananza un attraversamento pedonale, non solo non rallentano, ma danno anche una botta di acceleratore, come a dire un monito ai pedoni che non si facciano illusioni, passo io che sono il più grosso. E quindi ringraziamo per cortesia, ma soprattutto perché sentiamo un po' miracolati, come quei topolini con cui il gatto ha giocato per un po' e poi si è stufato e li lascia andare.
0: Tutto tristemente vero, aiuto.
1: Ringrazio anch'io, devo essere sincera. Grazie, mi fate passare.
0: Purtroppo succede davvero così, siamo in Italia. Poi ti accorgi quando vai all'estero invece che le macchine si fermano sulle strisce e tu dici: ah, ma davvero? Grazie.

0: Friends sono quelli di Be Free With Your Love su Radio Monte Carlo. È il momento del personaggio misterioso, tre indizi, un nome.
1: Eccoli, dai. Tre indizi del giorno: ruggito, scaramanzia e sei.
0: Sei, ruggito e scaramanzia?
1: Sì. Mm.
0: A chi portano questi indizi, provateci, un nome di uomo, di donna o di personaggio di fantasia.
1: Quali saranno? Chi sarà ruggito, scaramanzia, sei?
0: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2.
2: Oggi è dura davvero, eh?
0: Molto dura, provate, aspettiamo un vostro nome. Adesso ci sono news, meteo, autotraffico e poi forse il personaggio misterioso sarà risolto, chissà.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: L'ora esatta con Ristora.
5: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esther Roletto. Prima nota al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. È trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. Intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Massiccio attacco russo su Kiev, Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 900 droni ucraini. Durante un comizio elettorale in Alaska, Donald Trump avverte l'Iran: lo colpiremo duramente, aspettate, vedrete cosa faremo perché ne abbiamo abbastanza. Il caso di Liliana Resinovic. Le analisi disposte dal GIP di Trieste hanno individuato un profilo genetico maschile non identificato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 su altri reperti. Gli accertamenti escludono residui compatibili con l'area del rinvenimento sotto le scarpe della vittima. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo che l'ultima perturbazione ha abbandonato l'Italia, l'alta pressione torna rapidamente ad allungarsi sul nostro paese, impedendo l'arrivo sull'Italia di altri sistemi nuvolosi fino a venerdì. Questa mattina prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con pochi e temporanei annuvolamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio tempo stabile e soleggiato ovunque, con soltanto il transito di qualche velatura. Temperature massime in lieve rialzo in gran parte del centro-nord, stazionali un ulteriore leggero calo al sud. Giornata ancora ventosa per forti venti di tramontana e maestrale sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno mossi o molto mossi. Nel Principato cielo sereno temporaneamente velato, con una temperatura massima di 22 gradi e vento debole. Per maggiori dettagli, meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è molto intenso in corrispondenza delle principali città. Rallentamenti e code soprattutto in entrata a Milano, Bologna e Roma. Attenzione poi sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo fermo tra Termoli e Poggio Imperiale verso Taranto. Sul tratto fiorentino dell'Autosole i lavori aggiungono disagi e code tra Incisa e Impruneta verso Bologna. Sulla 12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante le code sono per lavori in direzione di Rosignano. E infine sulla strada statale 3 bis Tiberina la corsia è chiusa per un veicolo in avaria tra Quarto e Ravenna in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Pensavamo sarebbe stato difficile oggi il personaggio misterioso da indovinare.
1: Beh, insomma, Andreoli ha detto è impossibile, e non riusciranno mai a indovinarlo.
0: E invece, caro Stefano, ce l'hanno fatta, sono troppo bravi.
2: Non so come abbiano fatto, secondo me c'è un sortilegio, un algoritmo, un aiuto in debito magari.
1: Sono soltanto preparati, mio caro, tutto
0: tu,
1: lì.
0: Tu sospetti che usino l'intelligenza artificiale, chi lo sa. Comunque, gli indizi di oggi erano...
1: Ruggito, scaramanzia e 6.
0: E il nome da indovinare?
1: Giovanni Leone.
0: L'ex presidente della Repubblica 6, perché è stato il sesto presidente.
1: 6 perché è stato il sesto. Ruggito perché è il ruggito del leone, no? È per forza.
2: Oh, signore mio.
1: Sì. E scaramanzia perché era veramente tanto, tanto scaramantico.
0: Si narra che una volta su un elicottero non fece salire un fotografo perché sarebbero stati in 17, quindi l'ha lasciato a piedi, a terra.
2: Ma
0: detto,
2: poverino.
0: No, lei non può salire. Perché
2: comunque,
0: il 17.
2: Complimenti veramente a chi ha indovinato, perché io mai in un milione di anni ci sarei riuscito.
1: Vabbè, ruggito cosa ti viene in mente?
0: Ho capito,
2: ma non è che lui ruggisse, cioè un indizio scorretto anche.
1: Poi
2: scusi,
1: sei, conosci un po' di storia, sesto.
0: Ora, domani facciamo l'inverso, facciamo noi il quiz e vediamo il personaggio misterioso. Se Monica,
1: dai.
0: Tu la fai facile, sì sei, certo.
1: Vabbè.
0: Tu dici sei, la prima cosa che ti viene
1: scusami,
0: in mente.
1: Scusami, gli ascoltatori invece l'hanno indovinato.
0: Bravi, bravi, non tutti. Chi ha detto Giovanni Leone si merita il nostro applauso. Noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Davide Polito in regia, quelli di Bonjour Bonjour. Am I the same girl? La domanda che si fanno Swing Out Sister.

0: È stata a lungo numero uno nella classifica americana questa canzone di Swing Out Sister, Am I the Same Girl, su Radio Monte Carlo. Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour. Siamo al 14 di ottobre, è vero che non si dovrebbe parlare di matrimoni, ma ormai la gente si sposa tutto l'anno.
1: Beh, si sposa tutto l'anno e anche in autunno, no? Di solito in primavera e in autunno ci si sposa.
0: Sì, la maggior parte alla fine finisce per sposarsi in estate, perché ci sono di mezzo anche le ferie, la possibilità di avere più persone.
2: Sì, certi invitati magari non possono venire, si ripiega sull'estate. Viva chi come me si sposa ad ottobre, il mese migliore.
0: Sì. Ad ottobre ci si può sposare anche in spiaggia, amici miei. A quanto pare è sempre più richiesto il matrimonio in spiaggia, non più soltanto le cose classiche in città, in chiesa e via dicendo.
1: Che bello, non devi mettere i tacchi a piedi nudi sulla sabbia.
0: Non ci puoi andare in spiaggia con i tacchi, diventa difficile.
2: C'è chi lo fa invece, perché comunque le regole dell'eleganza rimangono sempre valide.
1: Ma scusami, sulla sabbia come fai a darci con i tacchi sprofondi?
0: Mettono delle passerelle, anche perché la sposa, ok, o sei un po' figlio dei fiori e ti sposi a piedi nudi con un pareo, oppure magari se vuoi l'abito bianco, soprattutto per la sposa, e magari ci vuole anche la scarpa giusta.
1: Ma no, quindi in spiaggia tipo figlio dei fiori.
0: Ma comunque
2: la statistica a me allarma, perché non immaginavo, 4 matrimoni su 10 nel mondo a livello globale si celebrano in spiaggia.
0: Proprio così, sono le tendenze che sono state evidenziate dalla fiera del turismo, il TTG Travel Experience di Rimini, in corso in questi giorni. 4 su 10, avete capito bene, si fanno proprio lì, soprattutto in Messico, Caraibi e poi, per quel che riguarda l'Italia, Puglia, Sicilia, Sardegna ai primi posti.
1: Beh, praticamente sempre al sud, no? Aggiungici anche la Calabria, però invece per quanto riguarda il nord ci si sposa anche in Liguria sulla spiaggia.
0: Sì, addirittura c'è uno stabilimento balneare ad Albissola Marina, si chiama Sole Luna Village, che è stato premiato come miglior location italiana per le nozze sul mare, in spiaggia.
2: Però avete dimenticato la costiera amalfitana, pure
0: c'è quella
2: è tanto gettonata.
0: Sì, a me piacerebbe essere invitato, ecco, non sono un amante dei matrimoni, come sapete, e trovo sempre un po' di scuse quando mi invitano, però se uno ti dice, guarda, mi sposo ai Caraibi, pago tutto io.
2: Scusa,
0: però anche lì c'è il problema, tu ti decidi di sposarti ai Caraibi, devo pagarmi il volo, la location e tutto.
1: Lo fanno per quello, così ci vanno in pochi.
0: Vabbè, ci sono quelli che decidono di sposarsi dall'altra parte del mondo
1: e pagano per tutto.
0: Beh, un minimo, almeno quello, o comunque un contributo, e lì sarebbe stupendo, se soprattutto non c'è l'obbligo di essere impinguinati, vestiti di tutto punto, in costume e via.
1: Bello,
0: no?
1: Bello, a questo punto piace anche a me andare ai matrimoni.
0: Viva gli sposi, ma anche viva la vita, come cantano Ornella Vanoni e Francesco Gabbani qui su Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour. Mano.

0: Francesco Gabbani aveva portato questo pezzo Viva la Vita a Sanremo nel 2025 e qua l'ha ricantato con la grandissima e indimenticata Ornella Vannoni.
1: I nostri ascoltatori ci scrivono da brivido, mi fate piangere così perché Ornella in questa canzone ha davvero una voce incredibile. Peraltro questa canzone è contenuta nel nuovo lavoro postumo di Ornella Vannoni, Vivere il mio concerto più bello, che uscirà il 13 di novembre ed è davvero da brividi. 9:17, viva la vita, dicevamo viva gli sposi, quelli che decidono, sono 4 su 10 nel mondo, di sposarsi in spiaggia, lo confermano anche alcuni nostri ascoltatori che ci hanno spiegato le loro esperienze. Ci siamo sposati ad esempio in spiaggia sulla riviera romagnola un po' di anni fa, qualcuno ci dice così, qualcun altro ai Caraibi, e sono sempre di più quelli che lo fanno.
2: Insomma, abbiamo spiagge per tutti i gusti e per tutte le tasche. A me non hanno mai invitato in un matrimonio in spiaggia, non credevo fossero così comune.
1: Per ora neanche a me, però magari c'è tempo per recuperare. Parli di matrimoni e arriva Massari.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno maestro.
3: Anche stavolta io rispondo presente perché forse non sapete che io sono il pasticcere più richiesto sul mercato dei matrimoni sulla sabbia.
1: E cosa fa? La torta sabbiosa?
3: Lentini. Fa anche le battute adesso.
1: No, è buona, buonissima, l'ho mangiata, è strepitosa.
3: La mia non è la solita torta nuziale, è la famosissima Massari Wedding Beach Cake. Una torta artistica specifica per le cerimonie in spiaggia.
0: Va bene, ma allora che cos'ha di particolare questa torta? A questo punto siamo curiosi, ce lo dica.
3: Allora, la parte fondamentale è la base della torta. Per ogni dolce servono almeno 2 quintali di sabbia.
0: No, ma scusi, ma in che senso? Non metterà mica la sabbia nell'impasto?
3: Acqua. Io sono un grande artista figurativo. Le mie sculture di sabbia sono ricercatissime.
1: Bene.
3: Quando c'è un matrimonio in spiaggia, io realizzo una scultura a grandezza naturale dei due sposi, tutta fatta di sabbia, mescolata con la di pesce e con la vinili.
1: Ma è stupendo. Però quanto ci mette Massari a fare tutta sta roba?
3: Almeno 6 mesi.
0: Come 6 mesi?
3: Per questo bisogna prenotarla in anticipo. È richiestissima.
0: Ma poi cosa succede?
3: Ed in cima a quest'opera d'arte che viene collocata la vera torta nuziale, che è fatta a forma di conchiglia ripiena di
1: Siamo alle solite. Di che cosa ripiena Massari?
3: Lentini, cosa nelle orecchie? Pasta, frolla?
1: Magari.
3: Ho detto
1: chi la capisce Massari? Si capisce niente.
3: Glielo ripeto un'ultima volta.
1: Sì.
3: Ripiena di crema di cacao.
1: Oh, adesso sì, abbiamo capito. Crema di cacao.
3: Sbagliato.
1: Ma come? Come sbagliato?
3: Sala, provi lei.
0: Va bene, ci provo. Sarà sicuramente
3: bravissima.
1: Certo.
3: È una spuma di vaniglia e chantilly.
1: Ma scusi, aveva detto crema di cacao. Cosa
3: dice? È proprio una mousse al pistacchio. Viva gli sposi.
2: Lo stiamo perdendo, ogni volta è peggio.
0: Stiamo perdendo.
1: Mi sembra di sì, ormai è andato pure lui. Vabbè, comunque mangerei tutto. La torta sabbiosa, se non l'avete mai assaggiata, è strepitosa, veramente buona. Sergio Mendes con Break a Peace, Radio Monte Carlo.

0: Il ritmo di Maschenara con Sergio Mendes, Black Eyed Peas su Radio Monte Carlo.
1: Allora Davide, ascolta. Dimmi. Ti dico un numero, 30, che cosa ti viene in mente?
0: Eh beh, che 6 per 5 fa 30, facile.
1: Allora, non è quello, però bravo perché ti ricordi le tabelline.
0: Beh, almeno fin lì. 30 allora come i giorni di novembre?
1: No, pensa alla più energica.
0: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
1: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixa Time 24.
0: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
0: 144 euro all'anno.
1: E allora che aspettate? Scoprite di più su eniplenitude.com.

0: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Fino al 21 ottobre, rete da un chilo e mezzo di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
9: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta.
10: Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
12: Ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi. Spendi meno. Vivi meglio.
13: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
14: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
15: Denaro è tempo il?
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Such a Shame, i Talk Talk su Radio Monte Carlo. Ah, bonjour, bonjour. Finalmente una aria nuova, se vogliamo dire così.
1: Sì, sì. Si tratta proprio di aria nuova in questo caso.
0: Che entra a scuola nelle classi dei nostri ragazzi, perché il ministro Valditara ne ha annunciata un'altra.
1: Sì, dal 2027 nei licei si studierà l'opera lirica.
0: Sì, nelle ore di italiano. E uno potrebbe dire, è una bella cosa, se non fosse che gli insegnanti dovranno prepararsi anche su un programma dedicato proprio all'opera.
1: Anche loro dovranno studiare.
0: Sì, anche perché Valditara ha detto, non è che prendiamo degli insegnanti ad hoc, quelli di italiano non possiamo neanche pensare che non conoscano il Nabucco o che so altre opere.
1: E quindi sarà tutto a costo zero,
0: esatto.
1: Ci ha tenuto a sottolineare questa cosa.
0: Però c'è anche da dire che questi insegnanti dovranno capire come riequilibrare il programma, che già l'italiano è bello corposo.
2: E infatti Valditara ha fatto capire, studiamo un po' meno i classici, le poesie, le solite cose, e apriamoci anche alla musica lirica, che ricordiamo molto spesso le opere sono tratte da grandi romanzi, grandi libri, grandi storie.
0: Questo è vero. Infatti Valditara dice proprio, come ci sono le poesie che vengono insegnate, i romanzi che vengono insegnati, anche l'opera lirica fa parte del bagaglio culturale artistico italiano.
3: La donna è mobile, qual piuma al vento.
2: Gliela dedico, Sala.
1: Senti Pavarotti.
0: Questo è il grande Pavarotti.
2: Leggia Droviso, no, non è lei, niente, non gliela dedico più.
0: Il Rigoletto con la donna mobile, appunto, in questo caso la versione di Pavarotti, però bisogna farla anche sentire a scuola. Come si fa a insegnare l'opera lirica senza
2: Quindi,
0: farla ascoltare?
2: Entrerà un carrellino con un giradischi, sapete, dalla stanza degli
0: spero.
2: Attrezzi, come si faceva una volta quando portavano in TV, ve lo ricordate, la TV a scuola con un carrello e si vedeva un film e quindi era grande festa.
1: Ma dal computer direttamente adesso, scusa.
0: In qualsiasi modo vogliano fare, basta che secondo me si ascolti, perché devi concentrarti, ascoltare, capire il contesto, cioè è meravigliosa l'opera, però se la vuoi far bene, insegnare bene a scuola, bisogna farla in questo modo.
1: Sì, però sennò... non togliamo l'italiano, perché tante volte i ragazzi non sanno l'italiano. E poi voglio dire, se conoscono l'opera ma non sanno parlare.
2: Anche perché molto spesso decifrare l'italiano dei libretti d'opera è ostico, anche per chi conosce molto bene la lingua.
0: Di solito a casa ci si appassiona all'opera quando c'è qualcuno in famiglia che è talmente melomane da trasmettere ai figli, ai nipoti questa passione, e li porta fin da bambini magari a vedere l'opera, anche se va spiegata, perché persino da adulti bisogna capirla e studiarla prima.
2: E soprattutto non è sempre economico portare una famiglia all'opera, quindi magari in questo senso i teatri potrebbero fare uno sforzo in più per renderla più accessibile.
0: Esatto, perché il passaggio successivo sarà quello: io mi appassiono all'opera grazie alla scuola e poi però devo spendere un sacco di soldi per andare a vederla.
2: Eh sì.
0: Vabbè. Radio Monte

0: Il bianco e nero e Carmen Consoli, canzone dedicata alla mamma su Radio Monte Carlo.
1: Beh, lei, siciliana doc, ha sempre amato la sua terra, tanto è vero che ci è rimasta perché ci torna sempre. Ha aperto anche un B&B, lei, mi sembra,
0: davvero,
1: con la mamma.
0: Lo sapevo, anche perché come si fa a non amare la Sicilia, terra meravigliosa? Io dico sempre che dopo la mia Liguria non me ne vogliono le altre regioni d'Italia, è la mia preferita.
1: E proprio stamattina abbiamo scoperto che noi tre abbiamo una cosa in comune.
0: Tutti e tre? Non siamo mai stati lì?
1: Non siamo mai stati ad Agrigento.
0: Io ho girato più volte la Sicilia, ma ammetto che non sono mai stato nell'ultimo pezzettino. Mi manca quel
1: pezzettino.
2: Io sono stato ad Agrigento. Ti ho detto, la mia gattina è nata ad Agrigento. Ho una gatta siciliana.
0: Sei andato a prenderla là direttamente.
2: Eh sì, perché amici di Agrigento, e quindi è arrivata a casa mia partendo da lì.
0: Nicla, giusto?
2: Nica. Non so che vuol dire piccola in siciliano. Non so se le sia andata bene. Comunque, insomma, per il momento sembra stare bene.
0: A posto, tra poco qua su Radio Monte Carlo, e salutiamo gli amici della provincia di Agrigento, ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
14: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: per salutarci, Never Can Say Goodbye con Gloria Gaynor. 7 minuti mancano le 10, quando ci saluteremo? Prima ci sono ancora un po' di cose da fare.
1: Certo, hai detto bene, c'è tempo prima di salutarci perché prima ci sono le ricerche del campus.
2: E oggi 14 ottobre, come ogni anno, si celebra l'E-Waste Day, ovvero la giornata del rifiuto elettronico, sottinteso riciclato bene, perché come sappiamo molto spesso i dispositivi elettronici non vengono smaltiti accuratamente. Solo il 20% delle persone che dismettono un apparecchio, magari con una batteria al litio, che come sappiamo sono molto pericolose e infiammabili, lo porta in un centro specializzato, tutti gli altri lo buttano dove capita, spesso addirittura nella normale immondizia, dove come sappiamo potrebbe causare anche dei danni. È un problema che è sempre in aumento a causa del cosiddetto fast tech. Sapete che esiste il fast fashion, questi capi da poco prezzo che non valgono nulla, fatti spesso in paesi magari meno sviluppati, senza rispetto di chi lavora. Adesso abbiamo anche la tecnologia, molto spesso compriamo cose, penso ad esempio agli auricolari senza filo, dei quali io sono un perditore professionista.
0: Io pure.
2: Li compriamo, magari costano pochissimo, siamo già rassegnati, li perderemo, ne avanza uno, lo buttiamo via, non ci curiamo di dove andrà a finire. E insomma, questo grande profluvio di tecnologia a basso prezzo porta a un aumento esponenziale di questi rifiuti elettronici. Non sappiamo dove vanno a finire, la maggior parte va a finire addirittura nel deserto di Atacama in Cile, dove ha creato vere e proprie città fatte di spazzatura elettronica, con grandi rischi per la salute, per l'ecosistema. Non sto neanche a dirvelo.
0: Però adesso molti dei nostri dispositivi vengono anche rigenerati e utilizzati per poter essere rivenduti, o soprattutto in alcuni casi vengono prese delle componenti che sono costosissime e utilizzate per altri dispositivi. Quindi
2: attenzione a buttare la via la roba, intanto quella che funziona ancora proviamo a usarla finché possiamo, diversamente portiamola nei centri di raccolta o, se si tratta di piccoli oggetti, anche nei grandi centri commerciali, negozi di tecnologia, perché sono obbligati ad avere un luogo dove smaltire batterie e piccoli dispositivi.
1: E non buttatelo nel locale immondizia del condominio, perché prendete la multa se passano.
2: E poi la paghiamo anche noi condomini che facciamo le cose per bene.
0: Tutti la pagano. Io ho un cassetto a casa con tutti i vecchi cellulari, sono ancora tutti, li dico, prima o poi chissà mai che.
2: Archeologia della telefonia.
0: Esatto. Un giorno magari qualcuno varrà qualcosa e lo rivendo. Matt Bianco ora su Radio Monte Carlo.

0: Side Eye on Matt Bianco su Radio Monte Carlo.
1: In mezzo.
0: E io sto qua nel mezzo tra voi due.
1: Da che parte stai? Stai in mezzo tu.
0: A posto, abbiamo finito. Grazie a Manica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Ci sentiamo domani. Ciao.
0: Come sempre, grazie a Davide Ippolito che è stato in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino e a Stefano Andreoli.
3: Tra le novità del codice della strada attualmente in approvazione c'è anche la caduta dell'obbligo di portare a bordo patente e libretto. Mm. Dovranno essere riscritte migliaia di barzellette. Perché cominciano tutte così, capito?
0: Esatto.
3: E quindi come
0: in effetti,
3: facciamo?
0: In effetti. Però devi averla almeno su un
1: sì,
0: dispositivo.
3: Sarà tutto digitale.
1: Sul cellulare, certo.
0: Mi raccomando, tanto c'è tempo, da qua al 2028 entrerà in vigore il nuovo codice.
1: È il momento di Rosaria Renna e Filippo Firli. Vi aspettiamo domani alle 7.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: L'ora esatta con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde per ogni ora.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Sabrina Carrozza. Notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri pomeriggio. Così la sala stampa del Vaticano ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. La guerra russo-ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi su Kiev e su altri territori è di almeno 6 persone. Durante la notte bombardate anche 6 centrali elettriche. Il presidente Zelensky denuncia deliberata mancanza di rispetto verso il cessate il fuoco dichiarato da Trump. Mosca invece denuncia l'abbattimento di 901 droni. America e Israele discutono nuovi attacchi all'Iran. Secondo Axios, sul tavolo dei due leader una nuova operazione militare congiunta contro obiettivi militari e nucleari. Restano le preoccupazioni su informazioni di intelligence israeliana che riferiscono di passi inquietanti dell'Iran di ricostruire il programma nucleare. Il Ministero dei Trasporti ha presentato ieri un nuovo testo di riforma del codice della strada. Tra le proposte figurano multe più basse, notifiche dei verbali da remoto in 45 giorni anziché 90 e controlli più severi su veicoli senza assicurazione, possibilità per i motociclisti di utilizzare la corsia d'emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Ora si attende l'iter legislativo. Blitz anticorruzione al comune di Siracusa. Gli agenti della Digos eseguono stamattina 7 misure cautelari personali. L'operazione, denominata Nexus, punta a smantellare un'associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Particolare rilievo ha una posizione di un militare dell'arma, figura chiave nell'organizzazione e il collegamento tra politica e imprenditoria. Anthropic avverte che alcuni sistemi di intelligenza artificiale potrebbero presto riuscire a copiarsi autonomamente attraverso dispositivi collegati a internet. Il rischio riguarda gli elettrodomestici delle nostre case. Mancano pochi mesi, avverte la società fondata dai fratelli Amodei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
13: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
13: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
16: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: pensa, è già mercoledì e con questa riflessione profonda, ma soprattutto con Whitney Houston, a mio baby tonight, che vi diamo il nostro personale buongiorno.
1: Cioè, questi sono piccoli post rosa da attaccarsi sul petto, perché significa sì. Che abbiamo scavalcato la prima giornata della settimana e anche quella che ci confina parecchio, che è il martedì, e quindi siamo a metà.
0: Siamo lanciati, sono belle soddisfazioni.
1: Sì, esatto, autostima e dove trovarla.
0: Buongiorno. Da Filippo Firli, Rosaria Renna, da tutta la squadra di Due Come Noi, grazie naturalmente ai nostri amici che ci hanno preceduto, bonjour, prima ancora Laura Ghislandi con Breaking News e tutti gli aggiornamenti dall'Italia dal mondo. Adesso tocca a noi fino alle 13 con tante cose da fare, anche cose utili, al 342 4141 762.
1: Fabrizio Bosso?
0: Andiamo al Blue Note?
1: Sì,
0: lo
1: andiamo
0: diciamo
1: al Blue
0: subito,
1: Note.
0: Dai, giochiamo a carte scoperte.
1: Giochiamo a carte scoperte, siccome abbiamo visto che il numero dei messaggi per un artista, per tanti artisti, ma soprattutto per Bosso è così, sappiate che in qualsiasi momento di questo programma noi potremmo chiamarvi e fare la CTA.
0: Ringraziamo Giulio
1: Bartolini. Non mi dice che cos'è.
0: Che cos'è?
1: La call to action.
0: E niente, quindi grazie a Giulio Bartolomei che è in redazione, anche a Monica Tognini che si occuperà di voi ed è al centralino. Abbiamo Luca Onere qui in regia a Milano. Chi c'è a Roma, Filippo?
1: Nessuno, sono scappati dopo il primo intervento.
0: Sei solo?
1: Sì, no. C'è
0: fatti
1: il nostro...
0: una domanda e datti una risposta.
1: C'è il nostro Chicolotta. Questa è la nostra grande musica con un campionamento di tromba davvero istantaneo. Prende subito Love Again.

0: La super diva che si è maritata in Sicilia, nella bellissima Palermo, in Villa Egea, tantissime location con Callum Turner. Si è parlato molto del fatto che abbia scelto proprio la Sicilia perché l'ama da pazzi. Love Again su Radio Monte Carlo, proprio Dua Lipa.
1: Siamo anche su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, ci trovate, potete seguirci, potete entrare nel nostro mondo davvero in tanti modi e poi soprattutto abbiamo il sito radiomontecarlo.net dove ci sono info, video, tutti i nostri ospiti, foto bellissime, notizie, curiosità, chi più ne ha più ne metta.
0: E allora noi oggi volevamo ricordarvi, così come stiamo facendo sui social, vi diamo questa piccola anticipazione, questa anteprima, che un grandissimo artista, uno di quelli che ha lumato il nostro Nick the Nightfly e Radio Monte Carlo fin da parecchio tempo, anche se è giovanissimo, è un talento emergente dell'R&B alternativo, della musica raffinata da Radio Monte Carlo. Domani sera ospite di Nick the Nightfly in Monte Carlo Nights ci sarà Aaron.
1: Bello, un modo per conoscerlo meglio, ci fa piacere, poi garantisce Nick la grandissima qualità, saremo lì all'ascolto. Un abbraccio al nostro italo-scozzese preferito. Ricordiamo anche che il 14 di ottobre del 1977 viene pubblicato un album fondamentale, clamorosamente bello e importante poi per tutti quelli che sarebbero venuti dopo.
0: Sì, si dice sempre per parecchie persone o per parecchi album, ma questo è veramente un regalo dei più influenti della storia della musica di tutti i tempi. Basta dire We Can Be Heroes
1: Just for one day. E proprio David Bowie lo celebriamo su Radio Monte Carlo con Heroes.

0: Siamo solo human, però cantati con la voce di Rag & Bone Man su Radio Monte Carlo.
1: Vi sembrava già altissimo il momento? Beh, attenzione, perché tra poco rimarrete letteralmente lì stecchiti dalla bellezza di una canzone che arriva.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
8: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
21: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
20: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
22: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
23: Sì, ma tanto c'è tempo.
24: Sì, ci vado domani.
23: Ma va, che mica scappa,
24: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
23: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
25: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Allora, ci siete tutti, ci siete ancora, speriamo ovviamente di sì, la mia era un'iperbole. Quando siamo totalmente sopraffatti dall'amore, privo di ogni tipo di cognizione, siamo caught up in a rapture. Da Rapture, l'album storico di Anita Baker, era dell'86, l'eleganza di Anita Baker su Radio Monte Carlo.
1: Stavo dando uno sguardo al programma del prossimo appuntamento con gli amici di TV Sorrisi e Canzoni, o Sorrisi e Canzoni TV, il festival dello spettacolo che arriverà a novembre a Milano. L'anno scorso ci siamo stati, è stato molto divertente, e anche quest'anno vedo grandissimi nomi. Si apre con Jerry Scotti, ci sarà un dialogo speciale sulla prossima edizione del Festival di Sanremo con il direttore artistico nonché conduttore Stefano De Martino, poi un incontro speciale con Gianna Nannini, che dovrebbe passare anche a trovarci qui in radio, e il gran finale con la musica di Gabri Ponte. Non male.
0: Sì, no, anche perché Sorrisi e Canzoni è veramente un marchio storico, ce l'abbiamo tatuato ormai nel DNA, no? Il riferimento assoluto, al di là di tutte le varie, i vari universi, no? Lui non ha mai fatto caso a una cosa oppure ad un'altra, cioè tutti quelli che fanno parte del mondo dello spettacolo fanno parte di TV Sorrisi e Canzoni, quindi è giusto che ci siano tutti questi nomi assolutamente eccezionali.
1: Dal 6 all'8 novembre al Superstudio Più di Via Tortona a Milano ci saranno tantissimi protagonisti dello spettacolo, della TV, della musica, da Carlo Conti alla Jalappas, ma anche insomma i grandi protagonisti della TV, degli chef come Antonino Cannavacciuolo, non so da dove perché sono così tanti, ma anche incontri musicali con Annalisa, Gianna Nannini, Noemi, Sal Da Vinci e anche l'artista che stiamo per ascoltare.
0: Sì, ma è diventato un festival, quindi è pazzesco questa cosa. Facciamo tantissimi compleanni al direttore, che si chiama un tuo
1: Aldo
0: amico?
1: Vitali.
0: Aldo Vitali.
1: Un amico di tutti noi.
0: Sì, certamente sì. Lei invece è stata impegnata a Londra in una sessione di registrazione in uno studio molto importante, perché sta per tornare insieme, dal punto di vista artistico, con Cesare Cremonini.
1: Sì, tra gli ospiti del nuovo album di Cesare, anche quello speriamo lo venga a presentare da queste parti. Lei sì, ci ha parlato di Cicale, Malika Ayane,

0: war with yourself. Just turn it on. And you can't go wrong.
1: Una bellissima mattinata da trascorrere insieme, quella di mercoledì 14 ottobre su Radio Monte Carlo. C'erano anche i Coldplay di Miracles.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
7: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0,86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Salve, mi trasformo Rosaria in Luca Sardella, il Forgive Me Nots, questo piccolo fiorellino blu, il Non ti scordar di me, che poi quando si apre diventa gialla, era il titolo della canzone che abbiamo appena sentito qui su Radio Monte Carlo di Patrice Rushen.
1: Però il cappellino non ce l'hai, no? Cosa le mette lui? Un baschetto?
0: Sì,
1: non ce l'hai.
0: Però siccome è una delle prime cose che ti insegnano e non è neanche tanto facile trovarlo, si trova nei prati in generale, no?
1: Poi è un nome bellissimo, sì. Non ti scordar di me.
0: Sì, è diventata romantico. Anche un'espressione poi, no?
1: Lo sapevamo che ci vuole un fisico bestiale per fare l'astronauta e Luca Parmitano ne è dotato, tanto che ha anche portato a termine con successo una delle prove sportive più dure e affascinanti del pianeta, il campionato del mondo Ironman di Kona alle Hawaii.
0: Allora, ha fatto 3,8 km a nuoto. Quasi 4, esatto. 180 km in bici, 4 km quasi e mezzo di corsa.
1: No, 42, proprio 42, maratona. Alla
0: 42.
1: Fine fanno una maratona, così, proprio freschi, fanno anche 42 km.
0: Dalle passeggiate spaziali alle distese di lava delle Hawaii, fantastico. Roba che ti fa venire il fiatone soltanto a leggere tutte queste cose, lui le ha fatte davvero.
1: È stato il punto di arrivo di una stagione per lui esaltante. Ha 50 anni Luca Parmitano ed è arrivato per la prima volta sulla linea di partenza da finalista qualificato, perché il pass d'accesso lo aveva preso all'Ironman Texas, stabilendo tra l'altro il proprio filmato personale, cioè ha fatto tutto questo in 9 ore 50 minuti e 30 secondi.
0: E quindi insomma
1: In 9 ore 50 minuti e 30 secondi.
0: E quindi insomma

0: Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente, che è diventato, prego, non c'è di che, quando vuoi, è diventato anche direttore artistico di questo locale che sta per aprire per poco tempo a Milano, Allo Sbagliato, dove ci sarà anche la sua esibizione, ovviamente.
1: Ovviamente, quindi noi vi diamo appuntamento tra pochi istanti, dopo le ultime notizie di TGcom, ancora Rosaria Arena e Filippo Filli con voi fino a luna.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: L'ora esatta con
8: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
7: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
10: Ben trovati da Sabrina Carrozza. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato un grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, due i denunciati che hanno già confessato. Tranquilla la notte per Papa Leone XIV, ricoverato alla Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri. Asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. Via libera ieri del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio 2027. Dovrà essere trasmesso alla Commissione europea entro domani. Il governo non ha ancora approvato la legge di bilancio vera e propria. Restano da chiarire le misure concrete su tasse, pensioni, stipendi e sostegni alle famiglie. Presentato un nuovo testo di riforma del codice della strada. Tra le proposte, multe più basse, notifiche di verbali da remoto a 45 giorni anziché 90 e controlli più severi su veicoli senza assicurazione. Ora si attende l'iter legislativo. Ancora vittime almeno 6 a causa degli attacchi russi sull'Ucraina. Durante la notte bombardate anche 6 centrali elettriche. Mosca denuncia l'abbattimento di 901 droni. Intanto America e Israele discutono nuovi attacchi all'Iran. Per l'intelligence israeliana, passi inquietanti di Teheran nel programma nucleare. Champions League stasera in programma alle 18.45 Feyenoord come alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i loro punti nella classifica a 36 squadre. Ancora 0 Inter e Napoli sconfitte. Ieri per 4-3 a San Siro contro il Bruges, gli partenopei per 3-1 contro il Villarreal. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
13: Finite le vacanze.

0: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Ed è subito tramonto dorato Fields of Gold di Sting dopo le ultime notizie con Rosaria e Filippo. Questo è proprio uno delle cose più magiche che abbia mai scritto Sting. Esiste addirittura nella sua tenuta in Toscana, anche se lui qui si riferiva alle bellissime valli inglesi, ma noi ce le abbiamo meglio e quindi infatti si è stabilito Fillina e Val d'Arno. Esiste un vino con il nome della canzone che abbiamo appena sentito, Fields of Gold.
1: E con quello potremo brindare al secondo nipotino di Bruce Springsteen. Che dici, tra di loro si sentiranno, perché anche Sting credo sia quota 6 o 7 nipoti dai figli che ha avuto. Invece sta per arrivare il numero 2 per quanto riguarda la famiglia di Bruce Springsteen. Sarà mamma, tu l'hai vista, l'hai conosciuta,
0: sì,
1: a Piazza di Siena a Roma, perché
0: non
1: lei è una calavera.
0: Tutti quanti, anche tu conosci molto bene Piazza di Siena, quindi all'interno di Villa Borghese c'è questo concorso ippico che è famoso in tutto il mondo, prestigioso, Piazza di Siena proprio, e quindi Jessica, tutti aspettavano lei, ed è di una bravura micidiale, anche perché avrà studiato da quando era ancora nella pancia.
1: Beh,
0: però
1: ha rappresentato
0: gli Stati Uniti
1: alle Olimpiadi di Tokyo, aveva
0: esatto,
1: vinto
0: una cavallerizza molto,
1: squadra.
0: Molto molto brava, veramente molto molto brava.
1: Adesso comincia una nuova avventura, perché come succede per i giovanissimi, soprattutto tramite social ha fatto sapere che avrà il primo figlio. Tra l'altro anche il compagno è un campione, ha vinto l'oro a squadre ai giochi olimpici giovanili e nel salto a ostacoli, quindi una passione per l'equitazione, per i cavalli.
0: Tu pensa quando diranno al bambino: ma sai chi è tuo nonno? Bruce Springsteen.
1: Le ninna nanne del nonno, sai il nonno che canta,
0: esatto,
1: la ninna nanna. Devo dire che chi ha come nonno Sting o Bruce Springsteen parte un pochino,
0: un
1: pochino avvantaggiato, diciamo così. In bocca al lupo, era già nonno però, è l'altro figlio,
0: sì,
1: aveva già resi nonni lui e Patty Scialfa. Va bene, abbiamo fatto l'albero genealogico di stelle del rock.
0: Sì,
1: dove
0: però
1: trovare...
0: c'erano queste cose che insomma li legavano tutti e due, no? Perché siamo abituati a questi due monumenti del rock della nostra
1: che
0: memoria,
1: ci diventano nonni,
0: e ci diventano nonni così, capito?
1: Si occupano di altre cose. Non so come mai qualcuno mi ha detto anche la Canalis è brava come cavallerizza, non so, in tutti gli argomenti dobbiamo infilarci Elisabetta.

0: better now. Ed Sheeran, quello di Lego House, alle 11.16 su Radio Monte Carlo. In questa mattinata che stiamo condividendo insieme sino alle 13 vi porteremo anche al Blue Note, e quindi tenete presente il 342-4141-762. E con Filippo volevamo fare i complimenti a questo ragazzo, questo signore che si è aggiudicato il più prestigioso premio di fotografia naturalistica al mondo, quello del Natural History Museum di Londra, e anche se l'ha fatto con una di quelle delle foto che ti fa piangere per sei mesi.
1: Davvero straziante. Davvero. Perdonateci se vi raccontiamo, ma sai, noi per diritto di cronaca saliamo dall'altissimo al basso, insomma giochiamo con voi e vi raccontiamo anche delle cose comunque importanti, perché merita che insomma il suo scatto vincitore,
0: che questo Federico Veronesi venga ringraziato.
1: Venga ringraziato, esatto. Il suo scatto ha vinto tra candidature di 121 paesi, si chiama Aftermath, che letteralmente in inglese potrebbe significare il dopo. Dopo, quello che succede dopo, e quindi fotografia in bianco e nero, valle del fiume Huab, siamo in Namibia, quindi questa elefantessa trasporta il corpo privo di vita del suo cucciolo tra la proboscide e le zanne lungo un fiume in secca, quindi seguendo queste tracce di trascinamento nella sabbia. La giuria ha deciso, nella persona di Katie Moran, che è un pugno nello stomaco, ma
0: a livello emotivo sicuramente.
1: A livello emotivo, ma ci riporta tutto quello che nel mondo sta succedendo dal punto di vista del climate changing e tutto
0: ma
1: il resto.
0: Ma poi soprattutto a livello intellettuale, hanno sottolineato i giurati, è la prova che gli animali possiedono capacità cognitive. È una fotografia che racconta tutto questo, e per questo il fotografo naturalista italiano Federico Veronesi ha vinto con questo scatto fatto proprio in Namibia. È il concorso più prestigioso, il premio di fotografia naturalistica più prestigioso al mondo, quindi davvero, come dicono i ragazzi, tanta roba.
1: Tanta roba, sì, ma poi il fatto che ci sia molto di emozionale, di drammatico, di brutto in una situazione che comunque riporta ad un'altra, a quello che poi sono i danni. Questo è una vera novità, no? Dal punto di vista del Wildlife Photographer of the Year, del concorso, perché in genere prima si puntava semplicemente alla bellezza pura in sé.
0: E invece qui c'è proprio un messaggio, sì, bellissimo, profondo, anche se molto doloroso. Jamiroquai.

0: fino a liberarsi sulla pista da ballo, a stare più sereni, tranquilli e scialli. Candid su Radio Monte Carlo, Jamiroquai.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Oh.
21: Il Black
15: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. Tan 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skodatrattinoauto.it.

0: Stop Till You Get Enough, Michael Jackson. Questo era del 1979, mentre uno dei documenti più belli, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, che lo riguarda è sicuramente il documentario della preparazione di quella che sarebbe stata la sua residency, 50 concerti in Gran Bretagna, a Londra, che non vedremo più e li stava preparando meticolosamente. Sarebbe stata qualcosa di indimenticabile. E a proposito di record, insomma, lei nel suo piccolo, Shakira si difende perché ha fatto oltre 500 milioni di dollari di incassi dal tour mondiale.
1: 13 concerti sold out, 700.000 spettatori, e ha spinto
0: a Madrid,
1: proprio,
0: soltanto a Madrid.
1: È il tour con i maggiori incassi di sempre per un'artista latina.
0: E quindi chapeau alla signora Shakira, che aveva fatto una specie di pausa dedicandosi alla famiglia, ai figli, poi sappiamo bene come è andata a finire, ritornata adesso, diciamo adesso, negli ultimi anni.
1: Con il Piqueton. Ci ha fatto anche una canzone e ha detto anche: in certe situazioni le donne non piangono ma monetizzano, e direi che la china è stata molto più che positiva per lei da quel momento in poi, no?
0: E non solo quello, perché la residency a Madrid ha fatto quello che stanno facendo un po' i concerti più attesi, ha generato un impatto economico superiore ai 200 milioni di dollari, alimentando proprio una domanda turistica, tanta gente che prenotava alberghi, come quando arriva il Papa o c'è la Formula 1, quindi sono tutti molto felici di questo. E tra l'altro nella residency ha avuto tanti ospiti,
1: sì,
0: anche la nostra Laura Pausini, Dua Lipa, Alejandro Sanz, Maluma, davvero.
1: Sono veramente molto contento di questa. Noi l'abbiamo vista a Berlino, è stata qualcosa di davvero eccezionale e continua a catalizzare l'attenzione di tutti i pubblici internazionali. Siamo veramente felici per lei.
0: Complimenti a lei. A proposito di donne forti, donne incredibili, donne che si allenano anche per fare il triathlon, e la prossima artista è una che ha un fisico bestiale, come cantava Carboni. Speriamo di averla presto nostra ospite.
1: Glielo chiederemo come fa, che cosa che allena mente fa. Secondo me lei è una tipa da CrossFit, non lo so. Comunque, su Radio Monte Carlo con Meraviglioso Errore, Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Molto carina, cariella davvero. Cool Kids di Echo Smith su Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blu Notte di Milano.
1: Sapete già che dovete mandare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo. Abbiamo per voi due free pass per il concerto di Fabrizio Bosso, Quartet, in programma giovedì 22 ottobre alle 22.30 al Blu Notte di Milano.
0: E questo è il momento di scatenarvi, quindi la vostra voce, soltanto la vostra voce con un messaggio vocale, con tutto quello che vi ha detto Rosaria al 342-4141-762.
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
3: Hooray.
2: Grazie Aaron.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Ok.
5: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai!
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blu Note di Milano.
22: Prossimamente live, in concerto.
23: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Gillian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
22: Infolan.
0: online. BlueNoteMilano.com.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.

0: Brand New Heavies, già sono le atmosfere su Radio Monte Carlo del Blue Note del nostro Nick the Nightfly, perché stiamo giocando per regalarvi il concerto di Fabrizio Bosso Quartet giovedì 22 ottobre alle 22:30 proprio nel Tempio della Musica Milanese.
1: E allora adesso ascoltiamo, sarà una donna, sarà un uomo, chissà chi sarà, lo scopriamo immediatamente.
2: Maurizio Pavia, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Maurizio, attenzione, devi preparare i tuoi migliori brividi, perché ogni nota che fa lui te li regala, quindi eleganza, potenza, Fabrizio Bosso, jazz allo stato puro, vivrai questa esperienza con Radio Monte Carlo il 22 di ottobre alle 10:30 di sera al Blue Note di Milano.
0: È uno di quelli, come si dice, che non ha bisogno di presentazioni, uno dei trombettisti più amati, più riconosciuti, più affermati a livello internazionale, ha lanciato anche un suo bellissimo festival in Sardegna e ultimamente lo abbiamo ascoltato nel disco che è uscito postumo di Gino Paoli, una canzone, Quando ti rivedrò, che Gino avrebbe voluto cantare con Ornella, ma non ce l'ha fatta perché Ornella è andata via troppo presto, e allora alla fine dice non c'era una voce che poteva sostituirla, ha scelto la tromba di Fabrizio Bosso, che tra l'altro è stato protagonista anche all'ultimo saluto al funerale di Ornella.
1: E quindi sentiteci sempre, ascoltateci sempre con grande attenzione, perché in qualsiasi momento potremmo regalare ad altri di voi, sicuramente lo faremo, questa esperienza bellissima, puro spettacolo al Blue Note, perché Fabrizio Bosso non delude davvero mai.
0: Sicuramente uno di quegli appuntamenti che siamo stati felici di regalare agli ascoltatori, a voi che siete all'ascolto di Radio Monte Carlo in questa mattinata. C'è anche Eros Ramazzotti, quello di questa nostra stagione.

0: Eros Ramazzotti, che ha raccontato sempre qualsiasi sfumatura e sempre con un tono molto bello e molto delicato, anche grazie ai suoi autori dell'amore, stavolta quando si entra in un momento in cui magari non c'è più la stessa passione travolgente di prima, ma si affronta un altro tipo di vita, no? Ammazza, ma che ho detto?
1: Non lo so, però sai che Eros potevamo metterlo nel discorso di prima sui nonni tra Sting e,
0: esatto.
1: No, perché comunque
0: Cesare, piccolo Cesare, è vero,
1: mentre la figlia si sta facendo una bella figura, dai, a Ballando con le Stelle.
0: Moltissimo,
1: brava,
0: grande Aurora, brava.
1: Da Eros Ramazzotti ai Pretenders e quelli di

0: Get Me Wrong, la grande musica di Radio Monte Carlo con i Pretenders.
1: Ancora Rosario e Filippo, tra poco dopo le ultime notizie, state con noi.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Interrogati hanno confessato. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre. Ancora 0 Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Classe, malinconia, voce, c'è veramente tutto. Certe cose ti arrivano proprio davvero sotto pelle. George Michael di Kissing a Fool su Radio Monte Carlo. Sono le 12:07. Rosaria Renna, Filippo Firli, Luca Onere è il nostro producer in regia in quel di Milano. E di George Michael vogliamo ancora continuare a parlare.
1: Beh sì, da un lato il 6 novembre esce l'album dal vivo George Michael The Faith Tour. Il film omonimo arriva qualche giorno prima, il 27 di ottobre. E quindi c'è molta attesa per questa registrazione della tappa parigina nel 1988, e quindi evidentemente la stampa parla ancora di lui, e su radiomontecarlo.net c'è anche un'intervista che Elton John ha rilasciato a un canale televisivo che ha parlato proprio degli ultimi tempi, perché erano grandi amici lui e George.
0: Sì, poi Elton John ormai non ha più, forse non ce li ha mai tanto avuti, però non ha più filtri né ipocrisie, no? E quindi ha raccontato in questa intervista a Channel 4 il suo legame proprio stretto e diretto con George Michael. È stata straordinaria perché lui è stato vicino a George Michael in tutti i momenti, ma soprattutto nel momento massimo di dipendenza. Lui c'era già passato, ha cercato di dargli tutti i consigli possibili, ma come si sa, a volte quando stai su una strada è molto difficile prenderne un'altra.
1: È difficile aiutare, ha detto Sir Elton, chi non vuole aiutarsi da solo, e lui lo sa bene. Tra l'altro è sobrio da 28 anni, lo dice sempre, deve essere molto fiero grande di questa cosa, perché sicuramente ci saranno stati anche molti momenti difficili. Dice che anche quando cercavano di aiutare lui si arrabbiava, diceva allora di andarsene, usava parole forti, quindi dice capisce anche magari la reazione di George, che non era stata soltanto positiva, ecco, diciamo così.
0: Sì, esatto, comunque il vero affetto tra di loro c'è sempre stato, anche la rabbia di certi momenti quando riconosci qualcuno che non vuole starti a sentire, tu vuoi solo e soltanto salvarlo. È molto bella, no? Questa testimonianza emozionale, umana, empatica di Elton John nei confronti di George.
1: Che abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo, che sarà la radio ufficiale delle due date italiane a febbraio 2027 tra Milano e Firenze di James Blunt, la sua Tastes Like Summer.

0: World che l'ha riportata in Italia, a Milano, Alicia Keys, quella di No One, a mezzogiorno e 17 minuti, fa un po' sorridere perché, Filippo, secondo te come si allena la nazionale italiana cuochi che sarà protagonista della Coppa del Mondo in programma dal 21 al 25 novembre in Lussemburgo?
1: Chissà quali saranno i fortunati, comunque immagino che dovranno provare tutto quello che poi andranno certo. A presentare ai giurati.
0: Sai cosa hanno fatto un paio di giorni fa? Una cena di allenamento per 110 persone
1: nell'Accademia. Strappa la notizia, a noi non ce l'hanno detto, quindi basta, non la diciamo più questa cosa, noi dove eravamo?
0: E noi qui forse a lavorare, negli spazi di Accademia Barilla dove si stanno effettivamente allenando perché devono giustamente rispondere a tutte le prove che li vedranno protagonisti in queste giornate, per esempio il Chef's Table, che dove la precisione, la tecnica, la creatività e l'equilibrio dei sapori sono importanti perché devono raccontare attraverso il menù una precisa visione gastronomica, e poi quella Hot Kitchen che è proprio il menù di tre portate per 110 persone.
1: Cioè cucinare un menù da un ristorante stellato per 110 persone non è un allenamento, è proprio uno sport estremo, mi sembra.
0: Sì, per quanto ci riguarda sì, perché già esatto. Quando devi cucinare per 3-4 persone
1: la versione olimpica, gastronomica dei giochi olimpici più o meno, sembra questa, no?
0: Probabilmente è così, però sicuramente sono chef preparati che ci faranno fare bella figura, e quindi in bocca al lupo, è proprio il caso di dire in bocca al lupo per quanto riguarda questo appuntamento. Fateci fare bella figura dal 21 al 25 novembre questa importantissima la RHK Porcelain Culinary World Cup, hai capito? Mica
1: ce l'hai un applauso per Rosaria che è riuscita a dire
0: questa cosa senza che la lingua
1: no, ma
0: si
1: tutti
0: spogliasse.
1: Gli altri, ricordiamo che potremmo mandarvi Cannavacciuolo, che come sai può darti una bella botta sulla schiena, e lì sono veramente cose storte, dure.

0: Over My Shoulder. Si intitola proprio Over My Shoulder questo pezzo meraviglioso di Mike and the Mechanics, questo fischietto indimenticabile che, pensate, era saltando la linea guida per cercare di far capire a tutti gli altri come dovessero eseguirla, invece è rimasto davvero indimenticabile su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
8: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
9: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
12: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
13: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
15: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback, negli ipermarket e online.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: oltre 100 milioni di dischi venduti per questa signora della musica, Dionne Warwick, a Heartbreaker, a mezzogiorno e 32 su Radio Monte Carlo. Da bambino te li avevano fatti i pantaloni ispirati ai kilt scozzesi con il tessuto tartan a quadretti? Non li amavi?
1: No.
0: Come mai? Anche io sai
1: perché
0: che non ero
1: Roma,
0: proprio fan.
1: A Roma si diceva pizzicava.
0: Ma perché
1: pizzicavano
0: erano di lana.
1: E allora tu lo dicevi alla mamma?
0: E lei che faceva?
1: Metteva la fodera, credo si chiami.
0: Sì, la fodera, certo. Metteva
1: la fodera,
0: più.
1: Ma soltanto dalla parte davanti.
0: E dietro non pizzicava lo stesso.
1: Esatto, cioè, quindi tu ti sedevi sulle scale o comunque da
0: e
1: qualsiasi altra parte. E sì, uscivi praticamente.
0: Però era un buon tessuto, era lana, non era quella plastica che ora trovi un po' ovunque.
1: Ma noi stavamo in Italia, eravamo a Roma. Tu eri a Monopoli,
0: certo.
1: Cioè, nel senso non siamo a Londra, no?
0: Ma neanche in Scozia, dove
1: neanche
0: effettivamente
1: in Scozia,
0: poi i colori dei vari kilt significano l'appartenenza a una casata piuttosto che a un'altra. In realtà non è mai passato di moda, anche quest'anno sappi che i bambini, i ragazzini, i giovani, ma anche le persone più mature, possono, se vogliono, coniugare i vari tartan, le varie colorazioni, perché
1: che
0: va di moda.
1: Che sono, mi dicevi giustamente, blu, rosso.
0: Ma un classico
1: beige.
0: È blu e verde, no? A quadretti,
1: anche,
0: blu e verde,
1: certo.
0: Oppure rosso e nero, rosso
1: sì,
0: e blu. Insomma, sì,
1: sì
0: ci sono,
1: sì.
0: Però anche sui beige. Non si può dire solo nero azzurro, si può dire, mi dice Luca Onder. Oggi è meglio non dire nero azzurro, che state un po'. Com'è che in Champions? Vabbè, scusate, non apriamo.
1: Se domani vinci, ti devi mettere un kilt nero azzurro.
0: ma hanno perso ieri, quindi domani è un altro giorno e
1: ecco,
0: si vedrà. Comunque restiamo in Scozia, perché a proposito di moda.
2: Un abbraccio da...
0: Grazie, ciao, un abbraccio da lui,
1: giusto.
0: Sì, beh, ma lui sta bene col kilt, è bellissimo,
1: no, vabbè,
0: il nostro Nick the Nightfly,
1: col
0: kilt scozzese, gli appartiene nel suo cuore il kilt, io sto mai col panzerotto, capito,
1: esatto.
0: Tra le mani.
1: Ma sotto il kilt nulla?
0: Chiedi a Nick e poi facci sapere.
1: No, perché lo so, è nulla. Non so come facciano, però è così. Cioè, relata refero, racconto cose che so.
0: Madonna, quante ne sa. L'amichetto mio.
1: Esatto.
0: Comunque salutiamo Nick the Nightfly, tutti i clan scozzesi. E scusate, eravamo bambini, non capivamo nulla. Tant'è che se oggi Vogue parla di questa grande tendenza in tutti i marchi, da Vivienne Westwood a Burberry. E anche Kate Middleton ho visto di recente in un'uscita pubblica che aveva una bellissima gonna che riprendeva i colori di qualche kilt.
1: Sì, ma poi davvero stiamo scherzando, ma l'acquerello di R. Callo è veramente molto bello e spicca davvero. Ci sono Tiro Mancino e Simona Molinari. Fammi sapere.

0: proposito di cose che vanno di moda sempre, che ritornano, c'era un profumo negli anni 90 che adesso è sempre tra i più amati in assoluto ed era il titolo di questa canzone di Robbie Williams su Radio Monte Carlo, Eternity. Due come noi.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique della musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su Aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Dactive.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
3: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
4: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
5: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: Immortali, davvero le cose che stanno bene sempre, che uno ascolta e riascolterebbe all'infinito. Merci, Merci Me, ve le regaliamo noi. Siamo Radio Monte Carlo, musica di gran classe, e lo era Marvin Gaye con Rosaria e Filippo. Ancora 10 minuti, poi sarete nel Principato di Monaco, in questo golfo meraviglioso della Costa Azzurra, con Andrea Monari.
1: Sai che stavo pensando quel famoso detto che dice: tra i due litiganti il terzo gode? Perché sinceramente, se avessi dovuto puntare sul nuovo numero uno al posto di Sinner, il nostro campione di tennis che è fermo ai box, speriamo si rimetta presto, si sta facendo controllare anche dallo specialista che ha curato Sofia Goggia, quindi speriamo davvero di ritrovarlo nel 2027 competitivo e sorridente, ci fa molto piacere. Pensavamo che ne avrebbe approfittato Carlos Alcaraz, che a sua volta era stato fermo per un bel po' a causa di quel problema al polso, e invece Alcaraz è tornato con i baffetti, con i capelli più ricci, un po' più nervosetto, e perde anche. Ecco, questa è la notizia.
0: Sì, ma soprattutto un'altra grande notizia è quella di Zverev, che
1: appunto tra i due litiganti,
0: esatto,
1: chi è il terzo?
0: Lui, Zverev, dimostra ancora una volta che per farlo ritirare dal campo da tennis ci vuole ben altro che un dolore alla caviglia. Ha vinto,
1: sì,
0: una partita,
1: è impegnato a Shanghai adesso,
0: soffrendo, esatto, soffrendo moltissimo, però insomma ce l'ha messa tutta e dice: non voglio mollare assolutamente.
1: Ma è il terzo che gode tra i due litiganti, perché ha, con l'eliminazione dallo stesso torneo che sta giocando lui del campione spagnolo, la certezza matematica che entro fine anno sarà lui.
0: Non lo dire!
1: C'è la certezza matematica, cioè non è che gli posso portare.
0: Perché ce lo devi dire?
1: E lo devo dire, sì, ce l'ha fatta. È un traguardo che gli sfuggiva. Invece quest'anno si sta prendendo molte soddisfazioni, siamo felici per lui, certo, ovviamente saremmo più felici per Sinner, però lui sarà il nuovo numero uno del tennis. Complimenti ad Alexander Zverev.
0: Certamente sì, stiamo scherzando. Se qualcosa dal punto di vista agonistico e sportivo viene meritato, è assolutamente tutta verità.

0: Mary J. Blige e Tiziano Ferro, arrivano i saluti da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna. Ci ritroviamo, se vi siete trovati bene oggi, anche domani alle 10.
1: Sì, ci siamo trovati benissimo.
0: Domani non lo devi dire tu, lo devono dire loro.
1: Hai ragione. Salutiamo e ringraziamo Luca Onere in regia, in quel di Milano, grande producer come Chicco Allotta qui a Roma, Monica Tognini, la nostra super assistente al programma, e Giulio Bartolomei ai contenuti.
0: Perfetto, voliamo nel Principato con Andrea Munari, prima TG Com 24. Ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Quella notte ci siamo divertiti così. E quanto hanno detto gli inquirenti, i due minorenni fermati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier ha sottolineato che le regole non possono aggravare la crisi. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Ha asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura pare maligna. Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, dice il leader ucraino, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento di Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio, il Como a Rotterdam per sfidare il Feyenoord nel secondo turno della League Phase di Champions League. Fischio d'inizio alle 18.45. Ancora 0 Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste Breaking News di TGCOM 24.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
13: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
12: la boutique de la musique.
14: Ciao a tutti, ovunque siate, sono Andrea Munari e ringrazio subito Rosaria Renna e Filippo Firli che da Milano e da Roma vi hanno accompagnato sino a qui, nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando in diretta. Sono le 13, 3 minuti, 42 secondi in questo momento. Questa è la boutique de la musique che ha una sola missione: ascoltare canzoni bellissime. Collaborano oggi Paolo Ravasi, bentornato in boutique, lui si occupa della selezione delle canzoni, Claudia De Rio, infaticabile cercatrice di racconti di musica, e naturalmente Giulio Corbelli. Lui è un po' come, avete presente Reed Richards, Mr. Fantastic, ha la capacità di allungare e deformare il proprio corpo sul mixer di regia. La nostra storia di oggi inizia da un album che è stato proclamato tra i più belli di sempre, pluripremiato premiato, cantato e ballato in quasi tutto il mondo, sta festeggiando giustamente i 50 anni di carriera e ha il titolo di Songs in the Key of Life. È tutto quanto di Stevie Wonder e la canzone che ascoltiamo celebra proprio l'amore, quello vero e incondizionato di un genitore per un figlio.

Aren't You Lovely non è solo un grande successo, è anche una prova d'amore per la piccola Isha che è venuta al mondo e che papà Stevie Wonder celebra in questa canzone, ringraziando anche Yolande Simmons, cantandole appunto "Non sarebbe stato possibile senza di te, la mamma". E oggi il Telegraph titola, dopo il concerto di ieri sera a Birmingham di Stevie Wonder, che è uno degli ultimi veri virtuosi della sua generazione, e domani sera sarà in concerto a Parigi alla Accor Arena. Con Radio Monte Carlo, con la boutique della musique, con la musica più bella che adesso ha la voce di Freddie Mercury.

eccezionalmente in boutique, vi rendo partecipi di un messaggio che abbiamo ricevuto, perché abbiamo appena parlato di Stevie Wonder. Domani sera sarò a Parigi al concerto di Stevie Wonder, sarà una grande emozione. Un grande abbraccio per te, Laura, e raccontaci, perché sarà davvero una bellissima esperienza. Invece The Great Pretender, che interpretazione dove mette la voce Freddie Mercury, lo voleva fare a modo suo questo successone, sapete, e dei Platters, e a dargli una mano è stato il suo batterista, il batterista dei Queen, Roger Taylor. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. Qui è vero, ce le suoniamo e ce le cantiamo in piena libertà, e lo facciamo con una stupenda artista che è proprio l'indipendenza in prima persona. Vasco Rossi scrive per lei una canzone, e Dimmi che non vuoi morire, c'è Patti Pravo.

E dove siamo arrivati con questa? Se stiamo pensando alla febbre del sabato sera, è cosa buona e giusta. Yvonne Elliman ha messo la voce in If I Can't Have You, canzone dei Bee Gees, come sapete. Robert Stigwood, oltre ad essere un grande produttore, si rivela una volta di più anche un formidabile talent scout e dice ai Bee Gees: fatela cantare a lei, sarà un successo. 50 anni dopo siamo qui ad ascoltare la loro musica. Magnifique, la boutique della musique. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Per persone capaci di emozionarsi per quello che vale, e vale moltissimo. In inglese si dice for what it's worth.

0: Buffalo Springfield, fantastici, forse esagero, che dite, 60 anni e non sentirli per For What It's Worth. Altre canzoni, altri racconti da ascoltare qui in boutique e cercheremo di stupirci e di stare bene insieme ancora di più, tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo.
19: Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

La prima volta è di Chas Jenkel, ma non funziona. Poi riprende tutto Quincy Jones e la musica cambia. I Know Corrida è un successo, si suona, si balla nella versione dell'arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra, trombettista e mettiamoci anche attivista per i diritti civili da 28 Grammy Awards. Applausi dalla boutique della musique di Radio Monte Carlo e da qui andiamo a prendere uno dei riff di chitarra più celebri. Una voce che sorride al tempo che scorre è un successo che è monumentale.

Certo che è già leggenda, avete ragione, e ha una pagina tutta sua nel grande libro della musica. Mick Jagger dice che I Can Get No Satisfaction è l'esuberanza giovanile, è la sfida degli anni 60 che esalta l'energia e la vitalità di una nuova generazione di giovani. Parole sue, e grazie ai Rolling Stones. Abbiamo anche l'ora esatta, 13:36 minuti in questo momento, e vi parlo in diretta dal Principato di Monaco. C'è John Secada nella boutique della musica con Just Another Day.

Breakfast in America, bel momento nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. E ieri sera sono andato a rivedermi proprio il Supertramp mentre lo registravano in studio. Bel momento, sì. Un po' di ottimismo anche dall'attualità. Un artista che non vuole mancare il 14 novembre a Los Angeles alla cerimonia che lo ammetterà come solista nella Rock and Roll Hall of Fame, perché ne fa già parte dal 2010 con i Genesis. È Phil Collins che ascoltiamo con A Groovy Kind of Love.

In bocca al lupo da Radio Monte Carlo a Phil Collins, affinché possa rimettersi tra foglie e note per portarci ancora musica. Perché la musica è un vero motore, oltre che un'arte, giusto? C'è quel ragazzo che vede un mondo pieno di guai e allora si rifugia nella sua musica per andare avanti e dice che vivere senza non sarebbe più possibile. Allora ascoltiamola questa sua musica nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, alzando il volume, se potete e se volete. Ha scritto e cantato parole semplici ma piene di speranza. Parole che sono dedicate a tutti noi. Quel ragazzo si chiama John Miles.

0: Lo ripetiamo ogni volta che siamo qui insieme. Benvenuti nella boutique della musica e di qualche emozione. Spero lo sia stato anche con Music di John Miles. La musica è stata il mio primo amore e sarà l'ultimo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murpro, radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec

0: Desiderati. Luxury. Every day.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
4: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
13: Grazie ad ognuno di voi per quello che date a noi in boutique e grazie anche per il vostro ascolto e per ogni messaggio. Non sono solo qui, ci sono Paolo Ramasi, Claudia De Rio e in regia Giulio Corbelli. Grazie a tutti per oggi. Il primo pomeriggio si chiama Happy Together alle voci di Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Subito dopo le breaking news di TGCom 24. Vi saluto dal Principato di Monaco con un po' di nuvole. Domani riapriamo alle 13. Vi aspettiamo. Ciao a tutti da Andrea Munari.
12: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
14: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
16: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
17: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'abbiamo fatto per gioco, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace. Hanno confessato i due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro oggi hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura maligna. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Massiccio raid russo sull'Ucraina nella notte, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky.

0: Zelensky, è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Calcio nel secondo turno della League Phase di Champions League, ancora a zero Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Alle 18.45 oggi il Como a Rotterdam sfiderà il Feyenoord. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Queste le location del tour italiano 2027 dei Simply Red, radio ufficiale del tour italiano dei Simply Red. Indovinate un po' qual è la radio ufficiale, dai, ci avete pochi secondi per indovinarlo.
1: È difficile.
0: Radio Monte Carlo, te lo dico io, se non lo sai te lo dico io. Grazie a Andrea Munari, la boutique della musique torna domani puntuale alle 13. Adesso per le prossime due ore è il momento di Happy Together.

0: Audio di Leo dalla location di Milano, Isabella Eleodori insieme a Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino. Ecco la squadra di Happy Together, buon pomeriggio a voi fanciulli all'ascolto, sono le 14:07, sì, due ore come diceva il nostro buon Claudio, due ore di isola felice, di non dico spensieratezza, ma ecco quelle cose che ti fanno star bene, che cerchi di, no? Ti fanno digerire bene il pranzo.
1: Hai detto due volte location, mi si sono rotte le cuffie, nel frattempo un po' tutto a posto,
0: okay.
1: Dai.
0: Quando hai detto rotte le
1: no!
0: mi sono preoccupata.
1: Siamo di gran classe,
0: è vero, e anche in fascia protetta tra le altre cose.
1: Quindi,
0: molto bene.
1: Come sta Isa?
0: Bene, voi state, tu stai bene? Lo vedo dallo schermo. Ti sei tagliato i capelli?
1: Mi sono tagliato i capelli.
0: Questa sfumatura molto alta, ma che quanti anni pensi di avere? 12?
1: Mi sono fatto anche la riga, quella con la lametta sulla parte sinistra.
0: Pure.
1: Io sono rimasto
0: che
1: a 25
0: prendi
1: anni.
0: Una brutta piega, te lo dico.
1: Sono rimasto a 25 anni. Io. Sono 25 anni
0: tu.
1: Che sono rimasto a 25 anni.
0: Non male.
1: Un po' tu. Il problema è che poi il fisico invecchia malamente, no? Quella è la cosa importante.
0: È bella sta roba, no? Che la mente è sempre bella fresca, fresca. E se no, come faremo a fare questo lavoro, giusto?
1: Esatto, bravissima. Il lavoro poi che ci rende, ci tiene ancora giovani, no?

0: È stato lui stesso sui suoi social, Cesare Cremonini, a svelare i titoli delle tracce del nuovo album che uscirà il 23 ottobre. Si chiama Amateur. Tra i featuring, come dicono quelli bravi, ci sono Salmo, Fabri Fibra e anche l'ex fidanzata Malika Ayan.
1: Oh, che belli, di nuovo insieme. Abbiamo visto questo video mentre collaborano, sì, mentre registrano. Veramente mi ha fatto una tenerezza incredibile. Che bello rimanere amici con gli ex. Allora, miei cari fanciulli, allora, che te ridi? Guarda che invecchi male. Adesso ti dico fuori diretta perché invecchi male. Non lo dico in diretta, lo dico dopo.
0: Va bene. Io aspetta, volevo salutare Antonio, insegnante, con il lavoro che ci fa stare essere giovani. Lui è un insegnante. Stare tutti i giorni a contatto con i giovani lo mantiene a sua volta giovane. Questa è una bella cosa.
1: C'è uno scambio molto bello, evidentemente. Sei bravo tu come insegnante, perché non è così scontato. Quindi
0: esatto, bravo.
1: Complimenti, Antonio, davvero. Ed è bello che tu sia all'ascolto. Salutiamo anche, già che ci siamo, Augusto, che vive vicino a Giaveno, provincia di Torino, ci ascolta tutti i giorni, siete bellissimi, ha detto. Adesso
0: Isa un po' di più, dai, diciamoci. Isa molto
1: bella
0: di
1: musica
0: più.
1: E dice: se vi è possibile un po' di musica anni 70-80. Ciao a tutti, buon lavoro. Posso fare un piccolo preannuncio? Nel senso, che guarda in scaletta, tanto per, a parte che ce l'abbiamo spesso e volentieri la musica 70-80, la più bella in assoluto, ma c'è un pezzo, ci sarà un pezzo tra non molto del grande Battisti, Dannata. Nient'altro, guarda, andiamo subito con la prossima canzone, va.
0: Sì, direi, visto che abbiamo cominciato dicendo allora parliamo di questo argomento, Isa.
1: Ma tanto si fa sempre così.
0: E infatti poi non abbiamo ma ne parleremo dell'argomento scelto tra pochissimo. Intanto, Mr. Big, To Be With You.

0: 1991, Mr. Big, To Be With You. Tra poco parliamo di comprensione e gentilezza verso se stessi. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Da un penny ci sarà convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
11: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
12: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
15: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepac.org.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Insu, la spesa ti sorride.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Just My Imagination con Cranberries su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buon mercoledì. Tra l'altro è mercoledì, lo ricordiamo, 14 sì. ottobre, con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. E la domandona che facciamo a voi, quelle sai che vi fanno riflettere, no? Vi fanno pensare un po' a voi, alla vostra vita. Tipo questa: quanto siete gentili con voi stessi? Quanto vi volete bene? Quanto cercate di essere comprensivi con voi stessi? Sapete che questo tipo di atteggiamento nei nostri confronti riesce in qualche maniera a battere l'ansia, lo stress, la depressione, quindi ci dà un maggiore benessere psicologico, lo dice addirittura una ricerca molto molto recente, la gentilezza verso se stessi, vedi?
1: Bisogna dedicare del tempo sia agli altri, ma non esclusivamente, facciamo 50% agli altri e 50% a noi. In psicologia questa capacità viene chiamata self-compassion.
0: Ti piace questa così? Mi mancava la definizione.
1: Che significa riconoscere le proprie difficoltà, accettare i propri limiti, anche imparare dagli errori senza però stare sempre lì a giudicarsi continuamente, senza anche star sempre lì a cercare di risolvere i problemi degli altri trascurando i nostri. Quindi una giusta bilancia tra altruismo ed egoismo.
0: Che non è facile da raggiungere, no. però ci vuole questa apertura, questo pensiero, se non altro, questo lavoro che si può fare sopra il problema che esiste. Per esempio, parlavamo prima con Giulio in regia, si parlava appunto di lavoro, di una volta che secondo lui avrebbe dovuto fare una cosa che non ha fatto e ha perso un'occasione per fare una cosa molto bella sul lavoro, e ancora ci pensa a distanza di anni, ma succede un pochino a tutti. Sì. E invece in quel caso è giusto essere indulgenti verso noi stessi, sicurissimi che la prossima volta spaccheremo.
1: Quanto siete compassionevoli voi con voi stessi, quanto severi, quanto dedicate agli altri e quanto a voi stessi? 342 4141762 Somber, adesso My Body Isn't Ready.

0: canzone che avrei potuto scrivere io, Romantic degli Uphonic, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Si parla di voler bene a se stessi, voler bene agli altri, questa bilancia 50 e 50 che ci deve essere, un po' più di comprensione verso se stessi. Un saluto a Cinzia da Empoli,
1: un grande,
0: che dice,
1: grande.
0: Voler bene a se stessi aiuta anche a capire meglio e ad aiutare gli altri. Questo è verissimo, Cinzia.
1: Sì, soprattutto in seguito a un evento,
0: esatto,
1: non bello. Non bello in famiglia, il marito che salutiamo peraltro. Cinzia, ti vogliamo bene, forza forza forza. Un forza
0: abbraccio.
1: Vorrei salutare anche una nostra amica che allora lei è Antonella di Ravenna, ex sindrome da Croce Rossina, ha imparato a badare più dice: ho imparato a badare più a me stessa e da quando ho intrapreso il mondo olistico con le meditazioni, il reiki, i cristalli eccetera, ho constatato quanto invece io avessi bisogno d'amore, e da allora l'universo mi ha ricambiata dandomi un marito, degli amici veri e la serenità nel cuore. Dice: Croce Rossina solo agli amici pelosi.
0: Constatare quanto si ha bisogno d'amore. Sai che questa cosa non ci avevo mai pensato, mai riflettuto. Grazie per questo messaggio arrivato al 342 41 41 762. Un saluto anche a Paola da San Paolo del Brasile, che ci ascolta dall'altra parte del mondo. Questa cosa è meravigliosa. Adesso c'è Sade, questa è By Your Side.

0: By Your Side, Sade, siete su Radio Monte Carlo, amici, siete chiamati in causa perché Radio Monte Carlo vi porta in Puglia, Celje Messapica, si dice così, vero?
1: Celje Messapica.
0: Messapica, lo sapevo. Sbaglio sempre gli accenti dei posti, ma è normale.
1: Sto qua apposta.
0: In provincia di Brindisi, quindi alla competizione rallistica Fiorio Cup, trofeo Alex Fiorio. Quindi
1: Alex Fiorio è un rallista, un'icona del rally italiano, scomparso non molto tempo fa, troppo presto. E adesso al primo che invierà un messaggio vocale al 342 4141 762 con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, ci sono due free pass per questo evento rally molto particolare e suggestivo che unisce passato e presente del motorsport in programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre a Celje Messapica in provincia di Brindisi. 342 4141 762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
3: Hooray.
2: Grazie Aaron.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Ok.
5: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis online e app.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
17: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Mamma mia, la bellezza. Grazie universo che ci ha regalato Lucio Battisti. Nessun dolore su Radio Monte Carlo. Vedi, ogni promessa è debito. Il nostro ascoltatore chiedeva un certo tipo di musica. Eccola qua. Fatto. Miei cari, siamo qui a regalare anche questi due free pass per questo evento rally molto particolare e suggestivo. Si tratta del Fiorio Cup, trofeo Alex Fiorio a Ceglie Messapica. Chi porta a casa questi free pass? Sentiamo.
1: Oh, sono Nicola da Bari, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ma stava a San Dio,
0: non era Nicola di Bari, Nicola di Bari.
2: Ecco lui, Nicola. Bravo Nicola, ti sei portato a casa questi due free pass per il Fiorio Cup, il trofeo Alex Fiorio. Goditi la gara in questi due giorni, 31 ottobre e 1 novembre a Ceglie Messapica. Siamo quasi in conclusione della prima ora.
0: Io vorrei salutare questo nostro ascoltatore che ci manda una foto dal Sudafrica, sta facendo il giro del mondo in bicicletta. Un abbraccio di città Plettenberg. A proposito di giro del mondo, tra l'altro ce n'è un altro di personaggio di mondo in bicicletta. Un abbraccio di città Plettenberg. A proposito di giro del mondo, tra l'altro ce n'è un altro di personaggio di

0: Ancora ti amo. Still, Carol G e Bruno Mars a chiudere la prima ora di Happy Together qui su Radio Monte Carlo.
1: Ci sono le news, prima il cinema su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. Fondamentale la testimonianza di un meccanico che aveva apportato delle modifiche all'auto. Le dichiarazioni dei giovani: quella notte ci siamo divertiti così. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa e legittima Mosca. Il sostegno italiano a Kiev non cambia. Così la premier Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo in programma domani e venerdì. Tra i temi in agenda anche immigrazione, Medio Oriente e difesa. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Il fratello dall'America, a fine operazione, ho ricevuto un messaggio. Era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. 6 centrali termoelettriche ucraine sono state bombardate dai russi nella notte. Interessate le regioni di Kiev e Kharkiv. Almeno 6 i morti.

0: morti, attaccato anche un centro di gestione del traffico internet nella capitale. Il presidente Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito. In 4 anni le guerre sono costate alle famiglie italiane circa 2.400 euro, a rivelarlo è Confesercenti. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%, dall'inizio dell'anno la benzina è rincarata del 28,6%, il diesel del 30%. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League, alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera invece i riflettori sono puntati sulla Roma di Gasperini, che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Amici, che pezzone questo. Adele con Someone Like You su Radio Monte Carlo. Miei cari, imprese quasi impossibili, ma che poi sono riuscite queste imprese, incredibile. Veramente pensare alla forza e la determinazione di certe persone. Prima abbiamo parlato del nostro ascoltatore che sta facendo il giro del mondo. Dal Sudafrica ci ha mandato una foto molto bella, peraltro. Bravo, bravo, continua così. Invece, soprattutto con la nostra compagnia magari ti diamo anche quella carica che serve. Spero almeno che sia così. Ecco, invece ce n'è un altro di personaggi che si chiama Carl Bushby o Bushby.
1: Bushby.
0: Allora, lui praticamente è molto molto vicino a portare a termine un viaggio davvero epico. Pensate che ha cominciato nel 1998 in Cile, sono passati 28 anni. L'esploratore britannico di 57 anni quindi è tornato in patria dopo aver completato il giro del mondo a piedi e, tenetevi forte, anche a nuoto. Cioè, lui ha passato anche lo stretto di Bering.
1: Sì, lo stretto di Bering,
0: il canale della Manica anche.
1: Sì, ma 184 miglia a nuoto attraverso il Mar Caspio, sono quasi 300 chilometri. Ma come li fai?
0: Non lo so.
1: Posso avere qualche dubbio su quest'uomo fa lui 300 chilometri a nuoto?
0: Beh, se l'è presa comoda, 28 anni, voglio dire, comoda tra virgolette, no. Ovviamente.
1: Il problema è che lui aveva una regola sola, cioè quella di non usare nessun tipo di mezzo di trasporto. Però in questi 300 quasi chilometri in cui ha attraversato il Mar Caspio si sarà riposato, non è che li fai così.
0: Credo
1: immagina che per fare la Manica ci ha messo 20 ore,
0: mamma mia,
1: a nuoto. Voleva farlo attraverso,
0: c'era una barchetta
1: tunnel
0: che lo seguiva, immagino qualcuno che gli portasse lo zaino almeno.
1: Voleva farlo attraverso il tunnel della Manica a piedi, ma per questioni di sicurezza gli hanno detto no.
0: Cassa
1: adesso
0: verde.
1: Gli mancano 400 chilometri per raggiungere Hull, che è la sua città natale, la casa della madre, dove concluderà questa spedizione.
0: Quindi torna a casa dai genitori praticamente dopo 28 anni, ecco. E magari la mamma l'ha visto uscire e dice: ma già che esci mi compri due limoni. Dopo 28 anni si sarà ricordato. Ecco, chissà. Che scemi che siamo.
1: Abbastanza.
0: No, comunque complimentoni, cioè veramente massimo rispetto per un'impresa del genere.
1: A nuoto, nemmeno in tutta la vita io
0: mamma
1: l'ho fatto.
0: Mamma mia, bravo,
1: manco per sbaglio.
0: Ha trovato anche un po' di problemi in Colombia, dice,
1: sì,
0: e non solo.

0: due anime musicali così diverse ma che suonano così bene insieme. Busta Rhymes, Mariah Carey e Know What You Want, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: E mica abbiamo finito, anzi andiamo avanti con Raffi, il battito animale.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Il battito animale con Raff su Radio Monte Carlo a proposito di figli che tornano a casa, li chiamano i figli boomerang. Tra poco ne parleremo qui in Happy Together.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
6: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
14: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
16: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow.
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Grande, grandissimo successo del 1984, Psychedelic Furs con Heaven su Radio Monte Carlo. Si parlava prima di figli che tornano a casa dopo magari esperienze passate fuori per lavoro, perché magari c'è stato un matrimonio. Poi a un certo punto sono i famosi figli boomerang che tornano proprio da mamma e papà. Vedete il trolley che staziona lì all'ingresso, c'è questa vita che i genitori hanno pensato diversa, no? Una volta che il figlio è uscito di casa, il figlio o la figlia naturalmente, quindi è anche difficile accettare che le cose tornino come prima, anche perché non saranno mai come prima.
1: No, non può essere. Immaginate che in Italia si lascia la famiglia mediamente intorno ai 30 anni rispetto ai 26, che è la media europea. Secondo gli esperti, però, tornare dai genitori non significa perdere l'autonomia che abbiamo conquistato per un po', per un breve tempo. Magari è una risposta temporanea a una difficoltà economica, certo. Ma anche una separazione, ad esempio. Una separazione e solitamente si torna dai genitori. È chiaro che questa convivenza, non si è più ragazzi, non si è più bambini, può generare delle tensioni. Che i genitori devono un po' conciliare il desiderio d'accogliere i figli con la libertà che magari hanno appena ritrovato, anche esatto. I figli avevano ritrovato la loro libertà e il loro affrancamento dai genitori e poi si ritrovano un po' in quella che era la gabbia adolescenziale.
0: Una sorta di limbo, perché è difficile capire, no? È difficile per i genitori, è difficile per i figli che tornano. Ecco, ci sono delle cose da evitare, innanzitutto, come dicono gli esperti, innanzitutto quello di mostrarsi respingenti, no? Percepire il disappunto da parte dei genitori, oppure quella fagocitante, no, perché a un certo punto non sono più figli piccoli, quindi vanno trattati in un modo diverso da adulti e semmai, ecco, ci vuole aiuto reciproco, capire che le fasi della vita sono cambiate, anche se si ritorna un po' al passato, ma che non è più come prima. Soprattutto,
1: come in tutte le cose della vita, non è una sconfitta, ci vuole rispetto, equilibrio e soprattutto comprensione. C'è Martin Garrix adesso con YouTube e questa è Five Flies.

0: Lady Gaga con Million Reason, e sono milioni i motivi che ci possono spingere a tornare a casa di mamma e papà anche a una certa età, come ci scrivono al 342 41 41 762. Sono tornata a 45 anni, lei è arrabbiatissima perché le toglievo la libertà e poi di notte mi aspettava alzata perché facevo tardi e mi faceva le scenate. Continuiamo a parlarne tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
15: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
17: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
18: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
19: Incredibile, ma Evo!

0: Bryan Adams, Back to You su Radio Monte Carlo. Ritorno a te, ritorno a casa, dai genitori, ne stiamo parlando. E tu hai letto il messaggio di quella nostra ascoltatrice di 45 anni che ha dovuto tornare a casa dalla mamma, rapporti insomma un po' così, addirittura lei l'aspettava alzata di notte quando usciva e magari si arrabbiava pure se faceva tardi. E mi viene da pensare, mi viene da ricordare che il mio papà non aveva questa cosa del controllo, assolutamente, la sua era premura. Però quando io sono andata poi a vivere a Roma, ero fuori eccetera e tornavo per il weekend o per le vacanze, magari mi rivedevo con le amiche storiche, uscivo la sera e a mezzanotte puntualissimo arrivava la telefonata di papà: tutto bene tesoro, hai bisogno di qualcosa, se vuoi ti aspetto, eh. Cioè capisci, non era controllo, non ti potevi nemmeno arrabbiare, io sorridevo, dicevo vabbè dai, è così, lui è così. E devo dire, guarda, era mi spaccava il cuore, lo sai.
1: A casa mia invece stavo dicendo una cosa che non si può dire, a casa mia invece il controllo era femminile, era di mia madre.
0: La tua mamma?
1: Sì, anche lei aspettava sveglia. Io poi ho cominciato a fare il DJ molto presto, cioè avevo 17-18 anni, quindi tornavo alle 3, le 4, le 5 e la trovavo lì, sveglia, tutta la notte, sveglia. Bah. Secondo me lo faceva apposta per farmi
0: sentire
1: in colpa.
0: Ricordene.
1: Faceva apposta, sì. Sono convinto.
0: C'è Giorgia, Parafulmini.

0: Feel Sorry for Love, poi a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie Isabella Leodori,
1: grazie Claudio Di Leo e a Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Tra pochissimo c'è Chiara Lorenzutti con Se la vi prima le news con il TGCOM 24. Grazie a tutti voi, un bacio, a domani.
0: Domani, ciao. Happy Together.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'intesa di Trump sul gasolio è rischiosa e legittima Mosca. Intanto Palazzo Madama ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza. 6 centrali termoelettriche ucraine bombardate dai russi nella notte nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Oggi il presidente Zelensky incontra Re Carlo e il premier britannico Burnham. Secondo alcune fonti della Casa Bianca, Trump potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con Kiev. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni in minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni con un precedente per furto. Uno è figlio di un carabiniere. Le dichiarazioni dei giovani reoconfessi: quella notte ci siamo divertiti così. Nuovo codice della strada, patente e libretto non dovranno più essere esibiti fisicamente. Il limite sulle autostrade a tre corsie arriva a 150 km orari, inasprite le sanzioni per chi modifica le microcar e poi sfuma la patente B a 17 anni. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera i riflettori sono puntati sulla Roma che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Finite le vacanze!

0: active.it.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

16:07 in questo istante, mercoledì 14 ottobre, temperatura più che accettabile a Milano. Che caldo fa, poi la sera cambia, però devo dire che è estremamente gradevole. Buon pomeriggio, ben trovati, questa Radio Monte Carlo, dopo Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo, che tornano domani alle 14. È arrivato il momento di C'est la vie, quindi due ore insieme a me, Chiara Lorenzutti, con la grande musica di Radio Monte Carlo, un bel po' di storie, la possibilità anche di giocare, quindi ascoltateci con molta attenzione, state pronti al 342 41 41 762. E buon pomeriggio anche a Gabriele Lubianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino e a tutti gli amici, insomma, che stanno con noi, che scelgono di trascorrere buona parte della giornata con Radio Monte Carlo. Subito

Noemi con Fiorella Mannoia, l'amore si odia, questa è Radio Monte Carlo, si odia l'amore ma non si odia l'autunno. Abbiamo parlato insomma di temperature elevate, però insomma ci siamo, effettivamente questa stagione tanto invocata, soprattutto durante il mese d'agosto, è finalmente arrivata e l'autunno viene celebrato sui social addirittura prima ancora che arrivi, no? Ad agosto ti viene un po' quel desiderio, magari guardi le prime vetrine con abiti autunnali e ti lasci un po' tentare, accarezzi l'idea di pensare che potrebbe essere bello viverlo subito. C'è un fascino che è dovuto anche al fatto che l'autunno viene molto molto atteso, ma rimane disponibile per un tempo limitato, quindi una stagione che dura oggettivamente poco, una stagione intermedia che dura poco, tanto da acquistare poi ai nostri occhi un valore addirittura superiore, così dicono gli esperti psicologi, ci portano come esempio proprio le cose che beviamo in questo periodo, no? Per esempio il caffè alla zucca in alcuni stati, magari non in Italia, viene messo a disposizione poi da tante caffetterie in giro per il mondo, atteso come se fosse un appuntamento. Insomma, ci piace quest'autunno perché finisce velocemente e quindi insomma ci sono tante maratone TV con serie magari dedicate o delle atmosfere particolarmente autunnali e tutto quello che ha a che fare con questa stagione ci piace, ci appassiona perché insomma ci regala ancora un tempo piuttosto mite in alcuni casi con l'attesa dell'inverno e il saluto all'estate. Quindi l'autunno piace. Saranno d'accordo gli ascoltatori di Radio Monte Carlo? Chi lo sa? Subito le TLC.

0: Crumbs per le TLC, questa era di Monte Carlo, lo sapevo, gli ascoltatori attenti colgono l'essenza dell'autunno. Saluto Giusy da Belluno che dice: colori caldi e avvolgenti mettono pace e serenità. Come non essere d'accordo?
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Bollettino d'Equiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ci sono i Dire Straits con la loro Money for Nothing. Questa è Radio Monte Carlo, 16:28, pomeriggio con Sylvie. E per un attimo andiamo a immergerci in una bella atmosfera che ha mescolato qualche sera fa l'immancabile glamour, ma anche una grande occasione di solidarietà. Siamo al Principato di Monaco, c'è stata la principessa Stephanie di Monaco, sorella di Sua Altezza Serenissima Alberto di Monaco, ha partecipato con i suoi tre figli alla seconda edizione del Global Gift Gala, questo evento benefico promosso dalla Global Gift Foundation, quindi appunto un'occasione di solidarietà, anche di tanto glamour. Era bellissima nel suo abito rosso, non è voluta mancare a questa edizione, la seconda per la verità, tenutasi presso l'Hotel de Paris a Monte Carlo. E da sempre, questa è un'associazione molto importante perché è un'organizzazione impegnata nella raccolta di fondi da destinare poi a programmi e progetti a favore di donne, bambini e famiglie in condizioni di necessità. E poi sarà la stessa associazione che contribuisce anche a una causa che sta molto a cuore alla principessa Stephanie, da sempre poi sensibile ai temi sociali, perché lei da oltre 20 anni sostiene campagne impegnate nella lotta contro l'AIDS, quindi non vuole solamente sostenere la lotta alla malattia, ma anche porre poi l'attenzione sulla solitudine, i pregiudizi e anche l'emarginazione sociale che spesso coinvolgono i pazienti. Quindi un grande impegno filantropico che peraltro lei stessa ha anche trasmesso ai figli, quindi insomma ha trasmesso i giusti valori e complimenti a loro. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Selavi, insieme a me Chiara Lorenzuti, insieme a voi al 342 41 41 762, anche Magnus Ferrell con Asleep Talkin'.

Justin Timberlake con la sua Mirrors, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sia La Vie. Attenzione perché credo che tutti noi abbiamo ogni tanto ceduto alla tentazione di un acquisto facile, magari anche un po' accattivante, o magari abbiamo ricevuto anche in regalo dei piccoli oggetti tecnologici, però di quelli un po' semplici, un po' a buon mercato, quell'elettronica un po' da pochi euro. Attenzione perché? Perché può far pagare al nostro ambiente un conto eccessivamente salato se non vengono poi smaltiti correttamente. Quindi mi riferisco, che ne so, ai mini ventilatori che tanto si sono visti quest'estate, ci hanno dato un pochino l'illusione del fresco, che ne so, ma anche le piccole cose che acquisteremo più avanti anche in vista del Natale: lucine LED, pupazzetti, robot ghiaccianti, particolari auricolari, adattatori strani, insomma oggetti che magari costano poco ma un po' il tempo che durano. Ed è stato coniato un termine per definirli che è fast tech, perché il loro impatto sull'ambiente è tutt'altro che fast, e non ha nulla da invidiare poi agli elettrodomestici di taglia maggiore, che sappiamo molto bene vanno smaltiti correttamente. Una ricerca molto interessante ci dice appunto che smaltiamo male tutte queste cose che vengono acquistate soprattutto dai più giovani, e che spesso li infiliamo in un cassetto o in un cassonetto generico e li dimentichiamo. Attenzione perché vanno smaltiti correttamente nelle isole ecologiche, ma anche nei punti di raccolta nei negozi di elettronica. Quindi non abbiamo più scuse.

0: fascino per questa sua Frozen. Questa è Radio Monte Carlo 16:41. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio dell'arte e delle grandi mostre. Come sempre sapete che qui conta la velocità al 342 41 41 762, perché al primo tra voi che invierà un messaggio vocale dicendo il proprio nome, città e soprattutto "io ascolto Radio Monte Carlo" andranno due free pass per la mostra Renato Guttuso Anima Mediterranea al Museo Storico della Fanteria di Roma dal 17 ottobre di quest'anno fino al prossimo 28 febbraio. Quindi vi aspettiamo. 342 41 41 762.
1: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights, giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
2: My new album is called Too Close for Running.
3: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
1: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
2: Hooray.
1: Grazie Aaron.
2: I'll be there.
1: You'll be there. Bring your guitar.
2: Ok.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
10: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.

0: Dan, la loro Do It Again, questa è Radio Monte Carlo. Siete stati in tanti, cari amici, all'ascolto al 342-4141-762 per aggiudicarvi due free pass per una mostra molto interessante, perché Radio Monte Carlo è la radio dell'arte, delle grandi mostre, quindi la mostra in oggetto è Renato Guttuso, Anima Mediterranea. Siamo al Museo Storico della Fanteria di Roma dal 17 ottobre al 28 febbraio del 2027, quindi una mostra molto bella, molto interessante, che vuole restituire al pubblico la forza espressiva dell'opera del maestro, uno dei più grandi interpreti poi della pittura del XX secolo in Italia, quindi molto radicata anche nella cultura visiva e simbolica del Mediterraneo. Sentiamo chi è stato il più veloce.
1: Sono Maurizio da Roma, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Maurizio, ti godrai una mostra assolutamente straordinaria, quindi davvero buona visione a te. A proposito di cose belle e interessanti da fare, da vedere, un'iniziativa insomma che da Roma ci porta a Milano dal 15 al 18 ottobre, le sale teatrali di Milano, quindi dal centro della città alla periferia, si apriranno per far conoscere poi ai cittadini le proprie proposte, con l'obiettivo di contagiarli con la passione immensa per il teatro, quindi è una cosa molto bella. Si chiama Teatro City, apriranno più di 40 sale teatrali, grandi e piccole, siamo al centro di Milano ma anche nei municipi, quelli più periferici, oltre 230 appuntamenti in programma fra spettacoli, laboratori, incontri, visite guidate, anche un convegno, quindi il teatro diventa protagonista. Mi piace molto questa iniziativa e l'idea è quella di permettere anche a chi poco o niente frequenta l'ambito teatrale di creare un po' di familiarità con le tante declinazioni, quindi è un programma davvero molto interessante, un'offerta culturale di livello anche nelle aree più periferiche, quindi si passa anche da spettacoli molto eterogenei tra loro, quindi dalla scena più sperimentale al teatro di figura, alla commedia, ai musical e teatro come specchio ampio della realtà umana poi in tutte le sue sfaccettature, quindi belle iniziative che segnaliamo volentieri. Subito Lucio Dalla.

0: Ci sono gli Alphaville con Forever Young, questa è Radio Monte Carlo. Ah, come fa stare bene questa canzone a quest'ora del pomeriggio. Tra poco l'informazione, le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Durerà una settimana il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. A riferirlo il direttore della sala stampa vaticana Bruni, sta bene e l'umore è buono. Hanno agito per noia i due minorenni di 17 e 16 anni denunciati per le aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde della capitale. Accusati di 6 episodi hanno confessato. Uno dei due è figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo che è stato sequestrato. Tra le accuse contestato anche il tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, si dice fiduciosa in vista della scadenza del termine per il deposito delle nuove consulenze tecniche fissato per il 18 ottobre. I nostri accertamenti, riferiscono i legali, possono aiutare anche Stasi, condannato per l'omicidio. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Premier Meloni ha parlato in Parlamento. Sul caro energia serve una risposta rapida, insiste la Presidente del Consiglio. Sulla diesel russo, la scelta di Trump, osserva, è rischiosa. Alla Camera il dibattito sulle sue comunicazioni, 16 gli iscritti a parlare. Tensione tra Stati Uniti e Ucraina sulla condivisione dell'intelligence. Donald Trump ne starebbe discutendo per sospendere le informazioni, anche se lui stesso lo smentisce. L'ipotesi nascerebbe dall'irritazione del presidente americano per i continui attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio in territorio russo. Calcio, altre due italiane impegnate questa sera in Champions League. Dalle 18.45 Como sul campo del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 invece all'Olimpico l'attesa super sfida Roma-Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad

0: Italia A e G, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, viaggiando verso Genova. Il traffico intenso crea code sulla A27 tra Mogliano Veneto e il nodo A27 A57 tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Quarto, procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Too Funky per George Michael, questa è Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio del 14 ottobre, appuntamento con C'est la vie, insieme a me Chiara Lorenzotti ancora per un'ora. Allora, quanto e soprattutto dove si discute di più nella vita e dove poi ogni tanto le discussioni, ecco, un po', non dico degenerino, come i casi sì, però insomma tirano fuori un po' il peggio di noi stessi? Beh, in condominio, credo che poi tutti possano avere un'esperienza più o meno felice o infelice, dipende dai casi, di questa vita un po' comunitaria. Ogni tanto però arrivano anche le ordinanze della nostra Suprema Corte a mettere ogni tanto ordine, no, nelle tante disposizioni che poi regolano la nostra vita comune. Questa volta si parla del parcheggio delle biciclette nel cortile condominiale. Attenzione, perché la Cassazione dice che si può, purché non ostacolino il passaggio. Questo è fondamentale. Quindi diciamo c'era stato un precedente di un ricorso contro una sentenza favorevole al deposito poi delle biciclette del cortile condiviso. Poi insomma succede che la Cassazione ogni tanto si pronunci, no? E che poi faccia anche un po', come dire, da precedente nei confronti di tante altre situazioni simili. C'erano delle azioni legali, diciamo che c'era un condomino un po' contrariato all'idea che ci fossero troppe biciclette messe in disordine nel cortile, dicendo sì, però tutti devono poter utilizzare lo spazio. Esattamente, con ordine tutti devono poterlo fare, quindi le bici, se disposte bene, non impediscono l'ingresso alle altre persone, non ostacolano, come nemmeno le fioriere, quindi si può fare. Attenzione, perché c'è un grande ma: se avete detto ok, finalmente parcheggio la bicicletta nel cortile, no, perché bisogna andare a vedere ciò che dice il regolamento condominiale del singolo stabile, perché si può anche decidere, e lì la legge è abbastanza chiara, che nessuna bicicletta debba essere lì parcheggiata. Questioni che insomma dirimono in alcuni casi e accendono gli animi nell'altro. Subito i Jungle con la loro The Wave.

Tutta la magia di Pino Daniele con la sua Un cielo senza nuvole qui su Radio Monte Carlo, e si parla di nuove uscite cinematografiche tanto atteso in sala. Giovedì 15 ottobre c'è anche Io so pazzo, il biopic proprio su Pino Daniele, quindi un ritratto intenso di quest'artista straordinario, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli che poi ha rivoluzionato la musica italiana perché è riuscito a fondere blues, jazz, tradizione partenopea, insomma un grande Pino Daniele che amiamo. Attenzione perché il cast di questo film sarà ospite di Rosaria e Filippo in Due come noi mercoledì 21 ottobre, quindi un appuntamento da non perdere per conoscerli un po' più da vicino. Un cast molto bello, molto giovane, molto interessante, parlare ovviamente di questa uscita imminente ormai domani. Subito Duffy con la sua Warwick Avenue.

0: Timbro inconfondibile quello di Duffy con la sua Warwick Avenue. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. ufficiale.
20: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
21: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move Beyond.

Di Fleetwood Mac, la loro Dreams, questa è Radio Monte Carlo. Come possiamo noi non parlare di moda? Almeno una volta ogni tanto abbiamo fatto un cenno all'autunno, a quanto ci piaccia questa stagione che promette molto, in realtà dura molto poco, quindi forse anche per questo aspetto così un po' effimero, un po' affascinante. E poi ogni tanto anche guardando le vetrine, sfogliando i giornali, magari anche scrollando qualche sito, qualche profilo che parla di moda, vediamo queste immagini così di cappotti molto morbidi, colli alti per le maglie, tutto una grande morbidezza, e soprattutto un sacco di sciarpe. Di questo parliamo infatti, perché sembra che siano veramente l'accessorio principe, lo sono sempre state per carità, però diciamo che come dimensioni, come importanza, sulle passerelle se ne sono viste moltissime. Pare possa essere proprio la sciarpa la vera protagonista dell'autunno-inverno 26-27, quindi insomma si parlava di cappotti naturalmente, quindi questo capospalla con cui ottenere un look impeccabile, ma chi siamo noi senza accessori? Quindi ecco qui che arrivano le sciarpe, che ci sono sempre state ma diventano qualcosa di nuovo. Quindi una sciarpa che deve essere molto ma molto lunga, perché attraversa poi l'intero spettro dello stile, secondo quelli bravi, senza distinzioni, quindi può essere sottile, leggera, anche quel sapore dei primi anni 2000, che mi diverte molto come definizione, mi sembra ieri, primi anni 2000, ieri praticamente, che oggi sono sempre più apprezzati, oppure può essere spessa, morbida, avvolgente, pensata poi per le giornate più rigide, quindi può essere declinata davvero in tanti modi diversi, no? Sto pensando agli anni in cui abbiamo indossato queste pashmine sempre comunque piccole, striminzite, che avevano sempre questo profumo, io ricollegavo sempre, che ne so, i negozi, quelli con l'incenso, no? Col cosino di incenso acceso, un'emicrania pazzesca per quanto riguarda me, quindi insomma mondi così che, non so, preferisco la declinazione un po' più morbida, ecco, mi piace l'idea della sciarpa lunga, calda, avvolgente, con una bella tisana o un vin brûlé, dipende poi dalle visioni. Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Siamo nel 1984 e si sente, anche se insomma tutta la produzione musicale degli Spandau Ballet invecchia magnificamente, la loro With the Pride qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum! Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, €3,74. Da 4 pezzi in su, €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
19: La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

John Osborne, la sua One of Us, questa Radio Monte Carlo. C'è un programma molto interessante che consente di poter vedere il nostro paese, il nostro meraviglioso paese dall'alto, ed è un programma che si inserisce poi in un contesto molto molto ampio. Parliamo di una bellissima iniziativa nella zona di Piacenza che si chiama Balloon Cup ed è un'occasione di promuovere dal cielo appunto la bellezza e il fascino del nostro paese. Quindi ci saranno 3 giorni di sorvoli di varie tipologie, poi di aerei, le frecce tricolori, velivoli in esposizioni, voli vincolati con mongolfiere, quelle insomma le classiche, bellissime, vincolate nel senso che non ti alzi più di tanto, presuppongo, anche per motivi ovviamente di sicurezza, attività di intrattenimento, chioschi e non gastronomia, quando mai da noi si festeggia qualcosa poi senza assaggiare le eccellenze del territorio. Quindi dal 16 al 18 di ottobre al distaccamento aeroportuale di Piacenza, San Damiano, ci sarà questa bella manifestazione che vede come protagoniste le mongolfiere, e qui suggerisco di partecipare perché se c'è qualcosa di magico nel cielo è il volo di una mongolfiera, quindi sia da vedere che da vivere, poi magari un volo vincolato si può anche provare perché è veramente molto affascinante il silenzio, se non appunto il gas che poi si sente, no? Quando poi ti alzi in volo, e ho avuto la fortuna poi di provarlo qualche anno fa in Cappadocia, che è stata una cosa bellissima. Il volo in mongolfiera all'alba credo sia una delle cose più belle che ricorderò della mia esistenza a livello di esperienza, quindi da non perdere, perché si possono conoscere da vicino insomma le tante bellezze che sorvolano i nostri cieli. Un connubio molto bello di gare, abilità, incontri anche con i grandi professionisti di questo settore, quindi se siete appassionati non perdete questa bella opportunità. La nuova canzone di Taylor Swift, Patient Zero.

0: È proprio lei, la grande musica, quella di Radio Monte Carlo, con questa canzone un po' Richie Havens con Going Back to My Roots nel nostro C'est la vie, canzone che chiude la puntata di oggi, ma ci si risente domani come sempre a partire dalle 16. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie per chi insomma lo manifesta al 342-414-1762, gli altri sappiamo che ci sono e basta. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulia Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donai e Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy, prima Breaking News TGCOM 24 e poi Autotraffic. Baci da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel mirino, 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, ci sono vittime e feriti. Zelensky a Londra per incontrare Re Carlo III e il Premier Barnum. Intanto Trump, furioso, secondo i media, potrebbe interrompere l'intelligence con gli ucraini. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa Vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicar a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma-Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita Capriate provenendo da Milano per traffico intenso. E ancora per traffico intenso, code verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A1 direttissima invece c'è una coda di 5 km tra Fiorenzuola e Badia per traffico congestionato. Sulla A1 in

Direzione Napoli, coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. E ancora in direzione Napoli, coda di 5 km tra Bivio con il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Sulla 10 verso Ventimiglia, traffico rallentato causa lavori tra Spotorno e Orco Feglino. In direzione Genova, ancora per lavori, segnaliamo una coda tra Pietra Ligure e Spotorno. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa causa veicolo in avaria a incrocio Bagno di Romagna in direzione incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: La voce meravigliosa di Whitney Houston, Exhale, Shop Shop qui su Radio Monte Carlo. Un bacio a Chiara Lorenzutti, che abbiamo appena salutato e che tornerà domani a partire dalle 16 con C'est la vie. È il momento però anche in questo mercoledì 14 ottobre di
1: Take It Easy.
0: Bravi.

0: di questo mercoledì. Buonasera, Giancarlo Cattaneo.
1: Meno male che sei arrivata in soccorso, perché non avevo più fiato, quindi hai detto il titolo della trasmissione. Take it easy. Buonasera Tamara Donà.
0: Ma buonasera, buonasera Gabriele Lobianco in regia. Sei appena tornato dal footing, corsa, cosa hai fatto?
1: Sì, no, più o meno. Sta
0: no. Con la coda, la felpetta un po' leggera.
1: Scudisci? Cos'è?
0: Buonasera. Ho giocato a tennis.
1: Vecchio magari. Ivan Lendl, che non sei altro.
0: Buonasera Federica Pogliani in redazione. Salutiamo la nostra Teresa Foglia al centralino. Ciao Teresa, grazie anche per questa sera. Una buona serata a tutti voi. Ci avete scelto e ci scelgono? Tu devi sapere, ma
1: no,
0: lo sai molto bene.
1: No, ancora
0: sì,
1: non so
0: radio
1: perché.
0: Che in televisione
1: in
0: molti
1: televisione.
0: Ci guardano.
1: Brava, e da subito, anzi, salutiamo le attività commerciali.
0: Buonasera.
1: Che sono su Radio Monte Carlo TV, quindi satellite. Brava, diffondete un po'
0: certo.
1: Il tutto. Molti nella ristorazione, vero. Questo poi inizia l'orario dell'aperitivo, per cui siamo lì.
0: Bar, panetterie, pizzerie, locali,
1: sì,
0: molti. Ci vedono e ci ascoltano.
1: Anche mercerie. Ecco, inviate uno scatto. Se avete ecco anche Radio Monte Carlo TV con queste due faccette che vi fanno compagnia fino alle 20, inviate anche uno scatto al 342 4141 762.
0: Ma sai perché piace Radio Monte Carlo TV?
1: Perché è bella.
0: Perché è bella, sì. Perché non disturba.
1: Come
0: e perché
1: non disturba,
0: non dà fastidio. No, non dà fastidio, è sempre elegante, è sempre coerente in
1: sempre
0: questo senso.
1: Senza base, diciamo, ho capito.
0: Va bene, va bene. Allora, la
1: c'è
0: trasmissione...
1: una terza motivazione?
0: No, non mi è venuta.
1: Ma infatti vedevo che sembrava ci fosse.
0: La cercavo, ma arriverà.
1: Niente, arriverà.
0: No, dicevo, la trasmissione è sempre la stessa, è sempre piena di notizie buonissime.
1: Comunque la stai vendendo malissimo stasera, te lo posso dire. Musica, amiche e amici, che è meglio c'è Lizzo. La vendi male.

0: Special come Radio Monte Carlo, l'isola Take It Easy. Ancora una buona serata. Arrivano già un po' di scatti da vari negozi che ci ascoltano, non solo.
1: Sì.
0: Allora, il bar Giardinetto Brescia,
1: sì,
0: sono in chiusura, ma le pulizie si fanno ascoltando voi dalla mattina presto a chiusura. Un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Grazie davvero. Io però ho chiesto proprio la foto, sì, della diretta televisiva.
0: Esatto, di Radio Monte Carlo TV.
1: Poi ci ascoltano anche, per esempio, c'è un negozio di abbigliamento che a me piace pure, vorrei andare a comprare qualcosa perché da ciò che vedo non è male. Uno che arriva da Oristano,
0: sì,
1: ed è quello di Simonetta, l'altro l'ho smarrito, eccolo qui, Mattea da Reggio Emilia. Sullo sfondo si intravedono delle cose molto carine di abbigliamento, quindi ci seguono un po' ovunque, non soltanto dalle auto ma anche a quest'ora negli esercizi commerciali. Poi Patrizia, Antonella, Bomboniere, La Spezia ci ascoltano tutti i giorni, ci fate compagnia mentre confezioniamo,
0: che
1: mi ha inviato uno scatto meraviglioso, un sacco di, mamma mia, quante idee per le bomboniere ci sono qui, veramente molto belle. 342 41 41 762, com'è nostro solito, partiamo dall'attualità.
0: Esatto, cinema chiusi. Allora, al Campidoglio funziona una cosa interessante, la trasformazione dei terzi luoghi. Quali sono terzi luoghi? Cioè questi spazi nei luoghi, sì, di incontro dove si possa aggregarsi, e quindi, non so, sicuramente le sale cinematografiche, ma non solo, teatri, lettura, sale studio e soprattutto le sale parrocchiali, che tornano e diventano uno spazio in cui condividere qualcosa di culturale.
1: Incontri,
0: esatto,
1: condivisione, questa,
0: sì,
1: è la parola chiave,
0: sì, sì,
1: soprattutto di posti chiusi o nel caso appunto dell'oratorio,
0: sì,
1: magari c'è stato un calo di presenze nel corso del tempo e quindi si cerca un attimo di offrire sui vari territori. Qui siamo a Roma, ma secondo,
0: sì,
1: me è un progetto che può andare bene ovunque, di intercettare dei soggetti anche privati che possano metterci anche dei soldini,
0: certo,
1: per rivalutare il tutto. E quindi il cinema resta la funzione principale, quella,
0: chiaro,
1: appunto dei film, ma anche avere qualcosa di diverso, diversificare l'offerta.
0: Luoghi di socialità,
1: sì,
0: così li chiamano i terzi luoghi, ed è molto importante perché non solo nelle città grandi, anche come Milano, questi luoghi comunque mancano, ma anche soprattutto,
1: sì,
0: nelle periferie.
1: Sì, sì, sì,
0: e quindi insomma c'è un lavoro molto importante da fare, perché lo diciamo sempre, la cultura non può essere per pochi, deve essere di tutti, e quindi si parte proprio dal luogo in cui la si fa. Che bello questo brano, mi piace tanto.
1: A te sì.
0: Rihanna. Just

0: Radio Gaga dei Queen, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Tanti, tantissimi messaggi al 342-414-1762. Amici che ci ascoltano, sì, in auto come abitualmente accade, ma che ci guardano anche da casa. Sono veramente tanti gli scatti. Volevo salutare anche Tiziano,
1: sì?
0: Che scrive un messaggio molto poetico. Adoro all'imbrunire essere accompagnato a casa dalla splendida voce di Tamara.
1: Che bello.
0: Ma sì,
1: troppo,
0: perché tu,
1: buono,
0: tu...
1: ma anche tu accompagni benissimo.
0: No, lui poi scrive senza nulla togliere allo speaker maschile.
1: Vabbè, ma ho capito
0: lì
1: perché
0: che passava di là,
1: ma vabbè, figurati,
0: ma hai una voce talmente calda.
1: Certo, vedi, per questo. Allora, ci ascoltano dalle carrozzerie, ci mandano gli scatti, i calzolai, è bellissimo vedere proprio
0: Luca,
1: il lavoro manuale. Un abbraccio grande, grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Allora, molto, pensateci un po', quando dovete aspettare un mezzo, se trovate,
0: cioè,
1: la scritta
0: un autobus,
1: un treno, un tram, qualcosa, ma anche la metropolitana,
0: la
1: insomma, se siete in una città,
0: sì,
1: se vedete scritto quanto tempo manca,
0: sì,
1: affinché arrivi
0: minuti,
1: il vostro mezzo
0: in arrivo,
1: ecco,
0: sì,
1: il tempo diminuisce, cioè si fa prima ad aspettare il mezzo.
0: Soprattutto mentalmente tu hai un approccio,
1: esatto,
0: differente, quindi non genera ansia, ma ti aiuta a gestire il
1: Abbiamo
0: tutto.
1: Abbiamo già dato la notizia, dopo ne faremo un'altra.
0: Ne faremo un'altra, tranquillo.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
4: Ristora.
3: Capsule per ogni ora.
5: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
10: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
11: Denaro è tempo il...
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da €49 al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da €49 al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo €6.000, rata finale €9.703. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
20: tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Sarah, Starship qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, brano che avete scelto voi. Ah no, non è vero, la sfida sarà
1: ma
0: più
1: no,
0: tardi.
1: È più tardi.
0: Ma sembrava un po' una sfida di Radio Monte Carlo, una delle nostre belle sfide. Tra poco arriverà, ma
1: sì,
0: adesso un
1: arriva
0: po' di
1: recuperando,
0: messaggi.
1: Recuperando un brano che ha perso stranamente
0: bello,
1: un'altra qualche
0: strada
1: sera
0: facendo.
1: Fa. Ma chi? Baglioni?
0: Il brano che ha perso strada facendo lo recuperiamo questa sera.
1: Non posso più, mi confondi e basta. Tanti messaggi dicevi, stavi per dire, tanti scatti,
0: sì,
1: ci
0: tantissimi.
1: Ascoltano veramente da ogni dove, e questo è veramente un vanto. Ma avevi anche accennato a una
0: sì.
1: notizia male, chiaramente. Però perché un'attesa senza scadenza sembra durare molto più tempo? C'è una spiegazione psicologica. Vediamo.
0: Perché attiviamo una stima prospettica, cioè monitoriamo attivamente il passaggio dei secondi,
1: cioè,
0: più prestiamo attenzione a questo tempo che scorre, più gli impulsi del nostro orologio interno, diciamo, registrano questa sensazione di minuti che non passano mai.
1: Ecco,
0: capito?
1: Fai un esempio concreto, invio un messaggio a Gabriele Lobianco.
0: Sì.
1: Passa del tempo
0: e non ti risponde, perché
1: non
0: se non sono almeno le 15 lui non risponde.
1: Esatto, perché dorme e quindi non si può fare.
0: No,
1: però se non mi risponde, anche dovesse passare soltanto un minuto, quel minuto sembrerebbe e sembrerà
0: un'eternità,
1: perché tu non hai un parametro,
0: certo,
1: e quindi vai anche un po' in ansia.
0: Sì.
1: Quando invece sei alla fermata dell'autobus, l'esempio che hai fatto tu,
0: sì,
1: oppure c'è la rotellina sul web che gira e quindi ti dice che stai
0: secondi,
1: per entrare.
0: 40%.
1: 40 secondi.
0: No, ti dice la percentuale di tempo che manca, metti.
1: Più o meno. Tu, come dire, il tuo cervello sta bello tranquillo,
0: sì, sta tranquillo,
1: perché l'attesa da indefinita passa a definita.
0: Disinneschi l'ansia di controllo, così la chiamano, capisci?
1: Sì,
0: e quindi diteci sempre, insomma, dateci una scadenza, noi siamo, no?
1: Dateci una scadenza.
0: A fine dicembre siamo.
1: A fine dicembre
0: fammi
1: c'è una
0: scadenza. Fammi salutare Claudio che ci ascolta.
1: Ciao,
0: dalla
1: Claudio.
0: Sua portineria,
1: ma
0: zona
1: Claudio
0: Vomero.
1: Di Leo. Ah no, scusa. Ciao Claudio dal Vomero, ciao!

0: Monte Carlo con Robbie Williams, la sua Advertising Space. Vuoi fare un coming up,
1: no.
0: Tamara? Grazie, Tamara.
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Running.
4: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
2: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
3: Hooray.
2: Grazie Aaron.
3: I'll be there.
2: You'll be there. Bring your guitar.
3: Ok.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa. Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin plin.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
16: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo.
0: Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
24: Basta che sia un Qashqai.
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba.
23: Tranquilli, intendeva l'offerta.
25: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: sfida musicale. Ah no, ancora.
1: No, mamma, sono
0: ma
1: sul cubo proprio.
0: Un brano più bello dell'altro,
1: no,
0: questa
1: che
0: sera. Veramente
1: anche
0: tutti
1: questa sera.
0: I brani belli da sfida musicale di Take It Easy che sta per arrivare.
1: Chi?
0: No, più tardi
1: la
0: dico.
1: Sfida.
0: Dopo.
1: Ma perché lo dici dalle 6?
0: Ma così
1: arriverà.
0: Mi piace.
1: Invece, quando sei in coda alla cassa del supermercato e hai fretta e conti le persone che hai davanti e speri che arrivi presto il tuo turno, dopo un po' passi dalla stima prospettica di cui abbiamo parlato al pessimismo cosmico. Questo è un po', è vero. Mi sembra un po' la questione del quando cambi corsia in autostrada e poi diventa sempre quella più
0: è vero, ferma, la coda ferma, è sempre quella dove sei tu, ma
1: bravo,
0: perché?
1: Bravo,
0: il rallentamento è sempre lì.
1: Però va studiano gli scienziati anche quello.
0: Certo.
1: E studiano anche, stando a questa ricerca, quale il lavoro apparentemente più noioso del mondo.
0: Sì.
1: Lo ha studiato lo psicologo sociale, quindi ai volontari è stato chiesto di identificare alcune cose, soprattutto hobby e professioni che associavano a persone considerate noiose.
0: Sì, occupazioni poco attraenti, diciamo, che richiedono delle conoscenze speciali, eccetera.
1: Quindi, primo posto.
0: Al primo posto ci sono gli analisti dei dati.
1: Secondo posto, i contabili e i consulenti contabili. Terzo posto, gli esperti fiscali.
0: Sì.
1: Poi dipendenti del settore assicurativo e poi personale addetto alle pulizie. Ora si accettano smentite,
0: ma
1: nel senso,
0: certo,
1: se fate parte di questa categoria, questa
0: magari
1: è soltanto una ricerca.
0: Magari a loro piace, l'hanno scelto quel lavoro e trovano la loro soddisfazione.
1: Però,
0: mi sembra un po' come dire.
1: Ogni lavoro, secondo me, poi portato avanti negli anni può avere qualche elemento che diventa prassi e quindi consuetudine e quindi un po' noioso.
0: Certo,
1: no?
0: Qualsiasi lavoro,
1: anche
0: a parte
1: il nostro.
0: No.
1: John Legend, Daylight.

0: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Putin provoca l'Unione Europea e cerca un nuovo nemico, così la Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. L'intesa di Trump con Mosca sul gasolio è una scelta rischiosa, ammonisce. Ira del Cremlino che replica non è affar suo. 6 morti e 13 feriti per un attacco russo a Lusk, prima altri raid sulle regioni di Kiev e Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky incontra Re Carlo III a Londra. Bisogna convincere Mosca che deve fermarsi, dice al sovrano. Servono azioni concrete. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Silva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni protagonista l'alta pressione che occuperà stabilmente il nostro paese, garantendo così prevalenza di tempo bello e temperature di nuovo in crescita. Questo significa che domani splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena un po' di nuvole innocue, soprattutto sulle Alpi e sulla Liguria. E per quello che riguarda le temperature, massime in crescita con valori anche al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Incisa Regello e Firenze in Pruneta per lavori, e ancora per lavori con

Coda anche tra Bivio A1 variante Sasso Marconi. Verso Napoli invece coda tra Bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Consigliamo di entrare per chi viaggia verso Firenze a Sasso Marconi. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Sasso Marconi Nord. Sull'A14 in direzione Taranto coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero incidente a incrocio San Prospero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Style Council su Radio Monte Carlo, You're the Best Thing. Bello questo brano, molto. In questo mercoledì 14 di ottobre, all'ascolto di Take It Easy, la nostra seconda ora, come sempre con Tamara Donà, anche in TV. Gabriele Lo Bianco, non in TV.
1: Giancarlo Cattaneo,
0: ma perché
1: in TV.
0: Passavo di qua e quindi hanno messo anche me. Bene, bene così. Allora, i vostri messaggi al 342-4141-762. Permettimi di salutare Marzia,
1: sì.
0: Abbiamo parlato di lavori noiosi. Marzia scrive: lavoro da 11 anni nelle pulizie, è diventato il mio lavoro, sono indipendente, faccio ginnastica tutto il giorno, giusto?
1: Certo.
0: E ascolto sempre Radio Monte Carlo durante il lavoro serale.
1: Brava.
0: Annoiarmi? Assolutamente no, io sono d'accordo.
1: Vero, vero.
0: Un altro amico,
1: così,
0: in un messaggio vocale dice: il lavoro più noioso è invece fare il bagnino alle Olimpiadi,
1: ah,
0: ed
1: caspita,
0: è anche un lavoro inutile, quindi una testimonianza diretta che io riporto,
1: okay,
0: così come è arrivata. Ogni lavoro sicuramente ha il suo fascino, così
1: sì,
0: come ha degli aspetti meno positivi.
1: E certo. Di noia, se vuoi,
0: tipo,
1: anche il nostro.
0: Ma guarda,
1: no, sì, per esempio, prima ti dicevo fuori onda, quando, come in una puntata come oggi, abbiamo tante notizie, tutte belle, dobbiamo leggere 15 notizie, poi non ci capisco più niente.
0: Quella
1: parte lì dico, ma comunque
0: sì,
1: è interessante, perché poi alla fine uno si informa.
0: Sì, e poi come le racconti tu, per esempio questa in arrivo.
1: Allora, stop alle gite nelle scuole trentine. Alcuni istituti hanno detto stop, la protesta è arrivata e si allarga. Allora, c'è una sorta di mobilitazione, ce lo racconta Orizzonte Scuola, e ci sono 40 istituti che decidono questo.
0: Cosa?
1: Non rendersi, i docenti non si rendono disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzioni, le visite guidate oppure i soggiorni all'estero.
0: Ma quante volte abbiamo detto che carico di responsabilità, non c'è,
1: sì,
0: un pagamento extra,
1: esattamente
0: che io
1: questo
0: sappia, quindi...
1: Però l'assessore dice: accompagnare gli studenti nelle gite didattiche è vero che comporta dei rischi civili, ed è una grossa responsabilità,
0: però
1: è peccato che i ragazzi poi in qualche modo, insomma, non vanno, perché poi alla
0: non
1: fine
0: va,
1: è quello,
0: però
1: quindi, insomma,
0: la soluzione c'è o non c'è?
1: Adesso si sono mobilitati,
0: intanto
1: sono 40
0: le
1: istituti,
0: fermate,
1: hanno fermato le gite, e per adesso vediamo che cosa accade. Stava accadendo anche nella scuola di mia figlia, poi le maestre si sono messe una mano sul cuore e hanno detto: anche se ci date pochissimo e anche se abbiamo molta responsabilità,
0: andiamo,
1: sti ragazzi li porteremo.
0: Beh, giusto, bello.
1: E
0: bello.
1: Io ho detto: brave,
0: alle
1: bravissime,
0: gite nostre.
1: Grazie. Ho detto:
0: cioè,
1: grazie.
0: Hai fatto gite a scuola?
1: Pochissime.
0: Sei andata a scuola?
1: Sì, poco, anche lì.
0: Cioè, ti sei diplomata?
1: Scaldavo il banco, diciamo.
0: Questo lo so. Lo so. Fammi sapere.

0: mercoledì 14 ottobre, yes. 19:18 in punto. Ancora una buona serata a tutti voi.
1: Auguri a Simone da Terano.
0: Tanti
1: no,
0: auguri.
1: Sbagliato. Tirano, sbagliato.
0: Tanti auguri, Simone.
1: 59, dice, è l'ultimo col 5 davanti.
0: Bello, bello. Allora festeggia
1: vabbè,
0: bene.
1: Poi ci sarà il 6.
0: Infatti, ancora meglio.
1: Che bello aver fatto tutte le gite scolastiche nel secolo scorso, spensierate, educate, e poi si stava dietro sull'autobus.
0: Ah, in fondo.
1: Per
0: vero,
1: fare
0: carina,
1: ciò che
0: quella
1: tutti
0: cosa
1: abbiamo
0: lì.
1: Fatto e che bello.
0: Molto bene. Dunque. Allora, a proposito di relazioni, perché rompiamo il ghiaccio col caffè per creare delle relazioni? No. È uno dei più efficaci strumenti di socialità, ci dice questa notizia.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Il caffè è un possibile punto di partenza per una relazione significativa. Quindi
1: ma
0: è
1: sì,
0: quello.
1: È la connessione tra le persone. Quante volte, ma anche, cioè, voglio dire, incontri una persona e dici, oh, ti offro un caffè. È un modo per chiacchierare.
0: Sì.
1: Poi ti racconti, come dire, il quotidiano.
0: Certo.
1: Più e
0: certo,
1: meno,
0: certo.
1: Però.
0: Allora, diciamo, ci prendiamo un caffè, in questo momento è davvero un rito di socialità. È anche vero che però se lo fai a casa invece cambia tutto, cioè il rito è un pochino
1: molto più intimo.
0: Esatto,
1: credo,
0: più intimo,
1: no?
0: Quindi, tra le mura domestiche, ho bevuto un caffè l'altro giorno con la mia amica, due ore, ci siamo raccontate
1: intimo.
0: La vita.
1: Ma veramente?
0: Molto bello, alle 10 del mattino, sai, eravamo lì tranquille.
1: Magari al bar è diverso, però sicuramente favorisce le connessioni.
0: Esatto, le connessioni.
1: Sì,
0: molto bello,
1: io
0: mi piace.
1: Io vado da solo, favorisco la connessione
0: con
1: me stesso.
0: E vi trovate ogni tanto?
1: Ma guarda, devo dire che vado molto d'accordo
0: con la tua entità.
1: Mi faccio delle domande, mi do delle risposte.
0: Beh, l'importante è che
1: a volte sono anche valide.

0: Living Katie Lang qui su Radio Monte Carlo. Per esempio, una domanda che sì, mi sono posto è: ma la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere,
1: meglio? Che non ho mai capito io cosa devi rispondere lì. Sì
0: so,
1: o no?
0: Non lo so, defilati, lascia il caffè sul banco e vai via. C'è una sfida musicale, sì? Finalmente, dalle 6
1: oh!
0: che... Non ho capito, questa trasmissione pare che si regga soltanto sulla sfida musicale. Amiche e amici, siete voi a decretare il brano che poi ascolteremo per intero tra qualche istante. Qualche sera fa
1: sì.
0: era in sfida un brano che purtroppo ha perso. Ma comunque andiamo con ordine. Numero 1 era questo il brano,
1: cioè, che poi dai,
0: che poi come fa a perdere?
1: Appunto,
0: well sì. Woman, John Lennon, numero 1. Però potrebbe perdere perché poi ci sono... ci sono i Bee Gees, More Than a Woman, quindi sempre woman è un mondo di women.
1: Cioè women and women, woman and woman.
0: Insomma, dillo al plurale o al singolare.
1: È tutte e due.
0: Va bene, John Lennon numero 1 con Woman, numero 2 Bee Gees, More Than a Woman.
1: Votate, votate, votate al nostro numero, il 342 41 41 762. Votiamo finalmente insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a tre anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Per Luce Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
4: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €14.065, importo totale dovuto €17.700, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
18: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Gillian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
17: Infolani, bluenotemilano.com.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.

0: John Lennon, brano che voi ascoltatori avete scelto.
1: Fatelo sentire un po'.
0: La sfida musicale è stata scelta giustamente dai nostri ascoltatori, questo brano bellissimo. Fabio dice: per la cronaca, è dall'inizio della trasmissione che voto, sono stato all'indicazione di Tamara.
1: Ha ragione Fabio, perché oggi hai confuso la sfida dalle 18, no, è arrivata adesso. Marilu, stupende entrambe, sinceramente tutte e due, perché non si può decidere, avete messo due colossi
0: in
1: sfida.
0: Però vuoi
1: anche
0: mettere
1: i Bee Gees.
0: John.
1: Vabbè, però è Morgan Woman. Mi racconti la prossima notizia che...
0: Allora,
1: io se penso a te, non corrisponde la tua persona a questa notizia.
0: Allora, perché da adulti non riusciamo più a fare amicizia?
1: Non è vero.
0: Il motivo non è solo la mancanza di tempo.
1: Non è vero.
0: Allora, normalmente è vero, si fa un pochino più fatica, ma ci vuole una sorta di costanza. La vita adulta però, insomma, no, lo sappiamo, un sacco di impegni quotidiani, i figli, la famiglia, la gestione della casa, gli spostamenti, il lavoro, è tutto
1: quindi...
0: più complicato. E allora ci dice questa notizia che riuscire a creare nuovi legami in amicizia in età adulta per molti più complicato, perché ti devi in qualche modo esporre. Cioè, se trovi una persona, uomo o donna che sia, e voglia di intraprendere una, come dire, una conoscenza,
1: sì,
0: come
1: una condivisione.
0: Una condivisione, ti devi esporre, devi, no, nel farlo, e quindi
1: anche,
0: devi costruire un rapporto.
1: Anche da ragazzo, anche da
0: esatto,
1: giovane.
0: Però da adulto, magari in mezzo a milioni di altre cose, è un po' più complicato.
1: E poi magari da ragazzo o ragazza sei anche più, come dire, inconsapevole, no?
0: Esatto.
1: Forse ti esponi per la voglia di...
0: Hai meno paura di, non so, di essere in qualche modo rifiutato.
1: Deluso, rifiutato, è
0: e
1: vero.
0: Poi a volte c'è poca reciprocità quando si è adulti. Io avevo chiesto a questa ragazza con cui sono uscita anche la settimana scorsa, sono 5 anni che le chiedo: ma ci andremo a bere un bicchiere di vino da sole io e te? Perché mi piaceva come persona.
1: Lei?
0: E alla fine non l'abbiamo mai fatto.
1: E datti una risposta, cioè mi sembra palese che lei la prossima volta ti dirà: cara Tamara, me l'hai chiesto, sono 5 anni che me lo chiedi, evita.
0: Alla fine siamo uscite, è stata una bellissima serata e quindi magari la rifaremo.
1: Magari no.
0: Irene, che dici? Magari
1: ma
0: no.
1: Chi è Irene? Mo?
0: Vabbè, questa ragazza. Il nuovo singolo di Marco Mengoni qui su Radio Monte Carlo.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai

0: Senti questo giro che è così armonioso. Io adoro i Kings of Convenience perché mi rimettono veramente in pace con il mondo. E qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy stiamo ascoltando anche la loro Miss Red.
1: Tra poco leggeremo un testo, una poesia meravigliosa qui su Radio Monte Carlo. Take it easy.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
3: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Yakult Plus.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: 20 miliardi di probiotici LCS.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
8: Pesca, pesca, pesca.
7: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Finite le vacanze.

0: active.it.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona perché mia.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: Che qui su Radio Monte Carlo, tra le novità più apprezzate, siamo giunti a pochi minuti dalle 8, dunque momento dedicato alla lettura.
1: Guerra e pace. Romanzo, anche se lui non voleva si chiamasse romanzo, scritto fra il 65 e 1865 69, oltre 500 personaggi, lo scrisse più e più volte, e c'è un brano estratto da questo libro incredibile che è molto bello perché ovviamente parla di umanità e di amore.
0: Dunque, una pagina da Guerra e pace di Lev Tolstoi.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Ti ho riconosciuto ancora prima di incontrarti, come si riconosce una parola che manca, ma che si avverte frizzare sulla punta della lingua.
0: L'amore. Che cos'è l'amore, pensava? L'amore è d'ostacolo alla morte. L'amore è vita. Tutto. Tutto ciò che io capisco, lo capisco solamente perché amo.
1: Tutto è. Tutto esiste soltanto perché io amo.
0: Tutto è tenuto in vita dall'amore.
1: L'amore è Dio. E morire significa che io,
0: una particella dell'amore,
1: ritorno alla sorgente eterna e universale.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Simon & Garfunkel, The Sound of the Silence, qui a Take It Easy, brano meraviglioso che chiude bello. In bellezza anche la lettura di Guerra Pace che abbiamo fatto questa sera. Abbiamo alzato parecchio l'asticella, i nostri ascoltatori per fortuna ci seguono e ci scelgono anche oggi.
1: E hanno apprezzato, abbassiamola un po' questa asticella, ci proveremo domani a partire dalle 18, grazie a voi, io ci provo sempre, grazie a Tamara Donà.
0: Grazie a te di cuore, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Mister Gabriele Lo Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Miss Teresa Fogli.
0: Certo, era festa da lei oggi, era San Gaudenzio.
1: San Gaudenzio,
0: salutiamo
1: Rimini.
0: Anche Maurizio che ci ascoltava, intanto leggeva un libro. Buona serata, le breaking news di TG Com, T4, a seguire il viaggio con Di Maggio domani. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Carlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.

0: Sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio, e Mosca replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe, dice, mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Papa Leone si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia, lo rende noto il bollettino post-operatorio. Prevost sta bene, l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere l'adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave della coppia è l'attore Davide Jacopini, finito in neurochirurgia. Calcio, 2 italiane in campo per la Champions, Como a Rotterdam, ospite del Feyenoord, dalle 21 Roma-Real Madrid, domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
8: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
9: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni protagonista l'alta pressione che occuperà stabilmente il nostro paese, garantendo così prevalenza di tempo bello e temperature di nuovo in crescita. Questo significa che domani splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena un po' di nuvole innocue soprattutto sulle Alpi e sulla Liguria, e per quello che riguarda le temperature massime in crescita con valori anche al di sopra della norma soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi in direzione Napoli. Incolonnamenti per lavori invece sull'A14 per 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e per 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare viaggiando verso Taranto. Sull'A56 tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino si segnalano materiali dispersi all'altezza dello svincolo Avellino statale 7 bis Terra di Lavoro procedendo verso Avellino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: e Angie Stone in apertura.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, dove oggi c'è stato un pop-up della Monte Carlo Fashion Week, della quale siamo media partner. La prossima Fashion Week sarà ufficialmente il prossimo anno, dal 12 al 16 aprile. Oggi il pop-up era per un nuovo brand monegasco di scarpe e per un percorso olfattivo che ho fatto, ve ne racconterò poi. Insomma, la moda non si ferma mai nel Principato, così come gli eventi. Ce ne sono in media due al giorno. Stasera c'era anche la serata al Tunnel Riva, dedicata all'intelligenza artificiale. Ma lasciate mi salutare i miei colleghi di Take It Easy, sempre bravissimi, e il regista di stasera Giulio Corbelli. E poi possiamo ascoltare Dua Lipa.

0: Ed abbiamo ascoltato Roxy Music con Avalon e parliamo di linee ferroviarie, di quelle belle, per sognare, anche se si viaggia tutti i giorni in treno e il panorama è sempre lo stesso. Tra poco andiamo in Norvegia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
4: Maglie e bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19,950.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a €2,39 e agnolotte la carne da 500 grammi a €1,59.
8: Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
15: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19,900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.

Era Jamiroquai, Blow Your Mind, e giustamente Blow Your Mind, lasciatevi stupire. Tra le linee ferroviarie più suggestive d'Europa c'è quella norvegese che unisce Oslo a Bergen, il porto sull'Oceano Atlantico. E ho un'amica che si occupa del turismo norvegese che me l'ha sempre consigliata quella tratta, dalla capitale Oslo ai fiordi dell'estremo ovest, su una linea ferroviaria costruita tra il 1875 e il 1909. Sono 480 chilometri che si percorrono in 7 ore tra laghi cristallini circondati da abeti imbiancati. Il treno da Oslo costeggia il fiume Drammenselva, famoso per la pesca al salmone, passa dalla cittadina di Hønefoss, molto autentica, molto carina, e continua tra le valli. Si viaggia su un treno modernissimo, molto confortevole, ma se si vuole vivere una piccola avventura in più, a Mirval si scende e si prende una linea secondaria a scartamento ridotto che ti porta fino a Flam, sul fiordo di Aurum. Sono solo 15 chilometri, ma sono uno spettacolo unico. Quella linea in Norvegia, la Oslo-Bergen, intendo, sale fino a 1300 metri. E quello che mi ha stupito della Norvegia quando ci sono stato è quella sensazione di mare in montagna. Cioè, per noi il mare è l'azzurro del Mediterraneo, il caldo, il sole, anche d'inverno. In Norvegia ero a Narvik, sulla Narvikfjella, la montagna che sovrasta la città, non molto alta a dire la verità, ma là di neve ce n'è sempre da ottobre ad aprile, e sulla montagna vanno a sciare quando escono dall'ufficio, la pista è illuminata dal pomeriggio fino a mezzanotte, e che sensazione vedere giù ai piedi della montagna le navi in mare e le barche a vela con i loro alberi nel porticciolo di Narvik, e io ero con gli sci ai piedi a 900 metri di altitudine, pazzesco. E adesso c'è Summer.

0: Era Bruce Springsteen con la canzone da Oscar, Streets of Philadelphia. E tra poco vi parlo del paese delle 100 vedove, ma forse è solo una leggenda. Il paesino è veramente bello ed è nel Ponente Ligure.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.

0: Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 22 con Maggie. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90
13: m. Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Ehi, hai visto questi prezzi?
21: Mai!
20: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
0: voglia di fare casa.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino?
21: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

Boogie Down, un classico da Al Jarreau. E parliamo di Cervo, in Liguria, che ha una chiesa magnifica, quella dei Corallini, costruita con il contributo di questi pescatori subacquei che facevano un lavoro rischiosissimo, stiamo parlando del 1600-1700, per raccogliere in profondità il corallo per farne gioielli e monili. La leggenda dice che la flotta di barche dei Corallini di Cervo si era spostata in Sardegna e in Corsica per una campagna di pesca al corallo e, tornando, incappò in una tempesta che affondò le barche. Erano un centinaio, nessuna rientrò in porto. E quindi Cervo si ritrovò con 100 vedove e questo tragico nomignolo. Ma in realtà non esistono documenti storici che ne parlino. Certo, non era un mestiere facile tuffarsi in apnea decine e decine di volte al giorno senza i materiali tecnici di oggi. Si poteva morire facilmente. Ma parliamo di Cervo, che è bellissimo, un paesino. L'ho visitato più volte partendo da sopra dal castello dei Clavesana, che oggi è un museo, e poi si arriva sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, che è di una bellezza da togliere il fiato, un'armonia di colori e di forme, e davanti il mare, a picco quasi. Ed è lì che fanno il Festival Internazionale di Musica da Camera, nato nel 1964 grazie al violinista ungherese Sándor Weg, che era stato impressionato dall'acustica del sagrato della Chiesa dei Corallini. Il pubblico in parte è seduto sui gradini della chiesa, altri su sedie rivolte verso la facciata barocca, l'orchestra o i solisti sono sul sagrato e a lato c'è il mare. Una meraviglia il Festival di Cervo. Ci devo andare perché fanno concerti jazz anche. E adesso sentiamo Malika Ayane su Radio Monte Carlo.

0: Erano i Texas, che a dispetto del nome sono scozzesi, e la cantante Charlene Spiteri, tutti pensano che sia italiana, perché suo papà era un marinaio e chitarrista maltese italiano emigrato in Scozia. Tra poco le ultime breaking news della serata e il meteo.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.

0: A colpire l'Ucraina, parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca, a fuoco il Ministero dell'Istruzione. Da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia, lanci di pietre e molotov, la protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio: 2 squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto per 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Al via Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
3: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni protagonista l'alta pressione che occuperà stabilmente il nostro paese, garantendo così prevalenza di tempo bello e temperature di nuovo in crescita. Questo significa che domani splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena un po' di nuvole innocue soprattutto sulle Alpi e sulla Liguria, e per quello che riguarda le temperature massime in crescita con valori anche al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Craig David and Sting con Rise and Fall. E adesso vi parlo di un borgo medievale dove vivono circa 1000 persone e c'è una sola strada. È un borgo lungo 1 chilometro e largo 50 metri. Si chiama Castelfollite della Rocca ed è un paese costruito per ragioni difensive su un altipiano roccioso, strettissimo, praticamente una lama di roccia vulcanica sospesa su un abisso profondo 50 metri. Una roccia basaltica formata proprio dalla collisione di colate laviche. Le case furono costruite con pietre tagliate dalla gente del posto nella stessa colata. E la prima traccia risale al 1193. A quel tempo Castelfollite della Rocca era già descritta come un luogo inespugnabile dove vivevano le persone, nonostante lo spazio piuttosto limitato e nonostante l'impossibilità di avere campi, terreni e pascoli proprio vicino alle proprie abitazioni. Contadini in pratica vivevano ai piedi della rocca e si rifugiavano in questa fortezza durante le incursioni nemiche. Poi nei secoli, con tempi più pacifici, chi aveva una casa l'ha rialzata, ma sempre usando la stessa pietra. E quindi l'effetto è sorprendente. Un'unica strada centrale che finisce nella piazza della chiesa e sotto uno strapiombo di 50 metri. Da sotto si vede il retro delle case a filo con la roccia. Cercate in rete le immagini di Castelfollite della Rocca, nella provincia di Girona, in Spagna. E adesso vi faccio ascoltare Carol G and Bruno Mars.

0: Era Sweetest Thing da U2 e c'è sempre una prima volta per tutto. Per esempio, non sto pensando a quella cosa lì, Non è stato un granché divertente, ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante. Chi conosce le canzoni di Eugenio Finardi sa di che cosa parlo. No, per esempio, la prima volta che ho visto le piramidi. Ve la racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a €2,79. Da tre pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo.
10: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
17: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.
20: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a €14,99 e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a €29,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
21: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

E abbiamo ascoltato Is This Love, Is This Love, Is This Love da Bob Marley. Allora, la prima volta che ho visto le piramidi, beh, non le ho viste perché era notte ed era spenta l'illuminazione, spenta apposta. Sono stato alla prima della Ida al Cairo e in un grande spazio pianeggiante dietro le tre piramidi di Cheope, Chefren e Micerino avevano montato delle enormi tribune sulle quali siamo saliti, tutti in giacca e cravatta gli uomini, in lungo le signore, ed eravamo accecati dalle luci che arrivavano dal proscenio, apposta. E dal deserto arrivava anche un vento gelido. Era ottobre, al pomeriggio faceva caldissimo al Cairo, usciti dall'hotel, e lì invece le piramidi calate la notte faceva freddo. E ad un certo punto hanno spento le luci puntate sul pubblico e dietro sono comparse le piramidi illuminate. E c'è stato uno degli più grandi che io abbia mai sentito. Pura meraviglia, perché è stata un'emozione magnifica per me vedere per la prima volta le piramidi così. Poi ci sono tornato parecchie volte, per 7 anni di seguito ho fatto la serata di Capodanno al Cairo a mettere i dischi, quindi passavo spesso per Giza, diciamo. Ah, lo spettacolo è stato incredibile, perché già la Ida è un'opera bellissima, ma vederla lì, alle piramidi, con quasi 500 persone in scena, e 200 venivano da Verona, facevano parte del coro, e con gli animali veri, perché se c'è un posto dove è facile trovare una dozzina di cammelli, è proprio sotto le piramidi. Insomma, una prima volta pazzesca per me. Era l'ottobre del 1998. E riprendiamo con la musica, ecco Sienna Spyro con Great Expectation.

0: Jennifer Page su Radio Monte Carlo e tra poco vi parlo di soldi che viaggiano. Eh sì, i contanti sono dei grandi viaggiatori, ma sapete quanto contante si può avere addosso viaggiando? La risposta tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
3: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
8: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Era Phil Collins su Radio Monte Carlo. I soldi viaggiano, i contanti intendo, e viaggiano nascosti. Avevo un amico libanese che commerciava immobili in Senegal e per far uscire i suoi guadagni dall'Africa li cambiava in sterline e le infilava nelle calze attorno ai polpacci. Si gonfiava i pantaloni, insomma, ma erano tempi eroici. Oggi i doganieri di Fiumicino intercettano valigie piene di contanti di passeggeri in arrivo, ma anche in transito. Negli ultimi 4 mesi di accertamenti hanno riscontrato più di 400 violazioni per un totale di quasi 100 milioni di euro. E in questo caso che succede? Allora, molti viaggiatori hanno evitato il blocco delle somme regolarizzando la propria posizione direttamente in aeroporto. Hanno versato cioè una sanzione immediata calcolata sulla parte eccedente la soglia legale, che è di 10.000 euro, con un'aliquota compresa fra il 15 e il 30%. Praticamente una tangente allo Stato italiano sotto forma di multa. E dove vanno i contanti? In che direzione, intendo? Per la metà dei casi erano viaggiatori verso la Cina e poi per il 30% verso l'Egitto. Ricordatevi che si possono portare con sé in contanti 10.000 euro e non di più e che vanno dichiarati, giusto per evitare noie, perché mi sa che li vedono nelle macchine sempre più sofisticate ai security check. E adesso andiamo con Mark Ronson and Ray, ascoltiamo Suzanne.

0: E qui ci salutiamo, vi aspetta Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. I miei ringraziamenti vanno a Marco Fullone per la playlist, a Giulio Corbelli per la regia e a tutti voi per averci seguito sino qui. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme. Finite.

0: Tactiv.it.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System.
0: Regolamento completo su Fitactive.it.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System.

0: Benvenuto nel nostro volo notturno. La musica che abbiamo appena ascoltato è una novità di un grande personaggio della musica internazionale, Wyclef Jean. Il suo nuovo progetto è quello di fare 7 album e ogni album avrà una direzione musicale diversa. Questo nuovo, che si chiama Q-Theory, Quantum Leap, dedicato a Quincy Jones e dedicato alla musica jazz. Con lui in questo brano c'è Robert Glasper e trombettista Theo Crocker. Il brano si chiama Quartiere Francese, The French Quarter. Invece questo è The Monte Carlo Nights Quarter con Nick the Nightfly. Un abbraccio a tutto The Night Team da Maurizio Di Maggio, in regia con me Riccardo Brambilla e Marco Folloni e Beppe Ungro alla programmazione musicale. E stasera ho dato un'occhiata a quelle che ascolteremo, ci sono delle cose bellissime, come questo incontro adesso con Tony Bennett e Stevie Wonder, un standard del jazz, Everyday I Have the Blues, uno dei miei brani preferiti. L'abbiamo registrato anche dal vivo questo brano con la mia orchestra, ma qui ascoltiamo la versione di Tony Bennett con Stevie Wonder, Everyday I Have the Blues, on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. The best music is here every night. Nice one.
1: There's only one Stevie Wonder.

0: la musica di Monte Carlo Nights con Mr. Van Morrison, un brano di un album di duetti di Van Morrison, dove lui è andato a rivisitare il suo catalogo musicale con tanti ospiti, Mark Knopfler, Gregory Porter. Qui con Van Morrison c'era Joss Stone e abbiamo sentito Wild Honey. Fra poco al Monte Carlo Nights la chitarra di Pat Metheny e la musica del mio prossimo ospite. Giovedì sera dalle 22 in Radio Monte Carlo ci sarà Aaron.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Renato Guttuso presso il Museo Storico della Fanteria a Roma. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con l'arte firmato da Radio Monte Carlo.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
7: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendevo l'offerta.
21: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
22: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
23: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
22: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
24: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
25: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobil Group.
0: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
1: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La musica di Monte Carlo Nights con la chitarra del Pat Metheny Group dell'album Letter From Home abbiamo ascoltato Better Days Ahead. Domani sera avrò il piacere di farvi conoscere più da vicino questo artista americano, cantautore, chitarrista, un po' multistrumentista. Si chiama Aaron e domani qui a Monte Carlo Nights presenterà il suo nuovo album. Si chiama Too Close for Running e da questo disco ascoltiamo il brano Shiny Stockings on Monte Carlo Nights aspettando Aaron. Thank you.

La musica di Monte Carlo Nights, Nature Boy, un celebre standard della musica americana, qui interpretato da Jennifer Hudson, dalla colonna sonora del film dedicato alla storia di Aretha Franklin, che si chiama Respect. In arrivo un classico dal nostro programma del periodo della musica acid jazz, con Omar e un suo brano che ancora oggi ci fa piacere ascoltare. Poi vi porterò nella Corea del Sud e un nuovo progetto musicale on Monte Carlo Nights.

0: Storiere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 22 con Maggie, solo su Radio Monte Carlo.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: È italiana?
17: Sì.
16: È affidabile?
17: Sì.
16: Rispetta l'ambiente?
17: Sì. Indovina chi è?
16: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
17: Nasce.
18: Cresce.
16: Resta con te.
19: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

Un salto indietro nella storia del nostro programma è la storia di questo artista inglese che ancora oggi fa dei bellissimi progetti musicali. Lui si chiama Omar e questo brano risale a 1991, proprio nel bel mezzo della periodo dell'asse jazz che arrivava dall'Inghilterra. There's Nothing Like This, un brano che fa parte anche di diverse compilation del nostro programma, per esempio Modern Soul, se avete una copia a casa vostra. Buona serata, benvenuto a Ovunque Siete. Adesso vi porto in un progetto musicale che ci arriva da Corea del Sud, un artista che si chiama Oh-an Kim con il suo gruppo The Dirty Jazz. E il loro ospite è la voce, quella di Melody Gardot. Il brano in sé è come entrare in una colonna sonora di un film. A me mi ricordo qualcosa, per esempio, di Twin Peaks di David Lynch. Si chiama When Colors Turn Grey. Oh-an Kim con ospite Melody Gardot.

0: a un grande classico, On Monte Carlo Nights, dagli Earth, Wind & Fire, dell'album I Am, abbiamo ascoltato questo bellissimo In The Stone. In arrivo musica degli Incognito e una novità di Peter Gabriel.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Finite le vacanze.

0: detective.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Il sound e il groove nella notte di Monte Carlo Nights e quella di Blue Harmonic e il suo supergruppo Incognito. Abbiamo sentito il brano To Prove My Love e questo fa parte di un EP di Blue e Incognito dedicato alla musica jazz, funk, classics, un EP con 4 brani. Invece adesso andiamo ad ascoltare una novità di un grande artista che ci sorprende sempre con la sua musica, i suoi pensieri, anche i suoi modi di presentare la sua musica. Peter Gabriel, quello che ascoltiamo di Peter è un brano che si chiama Face the Wall. E come sapete, se siete un fan di Peter Gabriel, lui per ogni brano che ha fatto uscire per questo nuovo album ha fatto 2 mix diversi, Bright Side Mix e Dark Side Mix. Noi ascoltiamo Dark Side Mix del brano Face the Wall on Monte Carlo Nights, New Music from Peter Gabriel.

0: Don't Run Away from Love, My Love, il testo alla chiusura di questo brano della canzone Is It You, un successo di Lee Ritenour di più di 20 anni fa, ma questa versione che abbiamo ascoltato è nuovissimo dall'album di Lee Ritenour, registrato dal vivo a Ronnie Scott's di Londra. Per adesso sono usciti 2 brani e poi arriverà tutto l'album il 23 di ottobre. Con Lee Ritenour in particolare c'è il suo figlio alla batteria e le voci che abbiamo ascoltato e quelle di Tatiana Pari. Fra poco On Monte Carlo Nights, un classico degli Buena Vista Social Club che conoscete tutti.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
9: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

On Monte Carlo Nights, il classico degli Buena Vista Social Club, questo Chan Chan qui con Eliades Ochoa, che ha avuto il piacere di incontrare e intervistare 20 anni fa, se mi ricordo bene, ed è vero che alcune musiche diventano ancora più belle con il tempo che passa. Adesso per gli fans della musica degli Depeche Mode, il gruppo francese Nouvelle Vague hanno fatto un album intero appunto della musica degli Depeche Mode e ascoltiamo Never Let Me Down Again, interpretato da Flavia Coelho. On Radio Monte Carlo, l'album si chiama Un appuntamento con Depeche Mode degli Nouvelle Vague.

0: questa voce on Monte Carlo Nights, lo riconosceranno tutti gli amanti del cantante jazz, è quella di Diane Reeves, ospite nel nuovo progetto, anzi fa parte del nuovo progetto di Branford Marsalis Quartet insieme con Diane Reeves, un album dedicato a John Coltrane e Johnny Hartman, si chiama Dedicated to You e abbiamo ascoltato proprio questo brano Dedicated to You. Io vi dedico il prossimo brano che arriva on Monte Carlo Nights di Lionel Richie.
1: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
2: New Classics, Radio Monte Carlo 80, Romantic Rock e molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
2: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
10: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

Si chiama Love Will Find a Way con la voce e la musica di Lionel Richie on Radio Monte Carlo, il disco di Lionel Richie degli anni 80, un brano che ha un bellissimo giro, un bellissimo groove, scritto da un tastierista, un personaggio importantissimo nella musica contemporanea. Il tastierista, pianista, si chiama Greg Phelan-Gaines e Greg l'ho incontrato 3 anni fa durante Umbria Jazz e lui ha lavorato con Quincy Jones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Eric Clapton, David Gilmour, che ha suonato anche a Roma, c'era anche lui nel progetto, e i Toto, perché quando i Toto hanno suonato a Umbria Jazz, lui era insieme con loro. Un musicista davvero incredibile, amato da tutti. Adesso torniamo in Italia e ascoltiamo la musica del pianista Francesco Cavestre. Il brano si chiama Souvenir di un bacio.

0: E questa sera, on Monte Carlo Nights, nel nostro viaggio nelle musiche del mondo, è l'artista americana Leila Hathaway con questo nuovo singolo, molto bello, si chiama Can't Let Go, a portarci alla mezzanotte. Lei ha una voce davvero splendida, l'ha preso tutto dal suo padre, che era un leggendario personaggio, Donny Hathaway, scomparso troppo giovane. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, con un gruppo della musica jazz fusion americano, The Yellow Jackets.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
3: cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte. Abbiamo ascoltato un brano dall'ultimo album di questo supergruppo americano insieme da più di 40 anni, anzi quasi 50 anni di storia. The Yellow Jackets con pianista Russell Ferranti. Questo è un suo brano che si chiama The Truth of You, la verità di te. Al sax sempre Bob Mintzer, al basso l'australiano Dan Alderson e alla batteria Will Kennedy. L'album si chiama Fasten Up ed è uscito l'anno scorso. Fasten up vuol dire anche mettete la cintura. Invece non c'è bisogno delle cinture per i nostri voli notturni on Radio Monte Carlo, anzi si vola tranquillamente. Abbiamo ancora tanta musica per tenervi compagnia questa notte on Radio Monte Carlo. Adesso New Soul e Pop londinese sono una coppia nella vita e sul palcoscenico. Si chiamano GJ, G è la cantante, J è il musicista del gruppo. Il loro ultimo singolo si chiama I Am Human, ovvero Io Sono Umano. On Radio Monte Carlo, new music from GJ. Yeah.

0: Questa voce che abbiamo ascoltato nel nostro Volo Notturno è della cantante americana Stacey Kent. Qui Stacey è ospite insieme con pianista italiana Francesca Tandoi. Un brano del nuovo disco di Francesca si chiama Songbook Volume 1. È il brano scritto da Francesca per la voce di Stacey Kent. Si chiama Memories of Love. Fra poco, al Monte Carlo Nights, la musica di Michael Franks, interpretato da Leo Sedran.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: John. And you can tell everybody
1: this is your song. Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
8: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Nel nostro volo notturno incontriamo la musica di un raffinato autore americano, Michael Franks, qui rivisitato e interpretato di un altrettanto raffinato musicista americano, figlio d'arte, Leo Sidran. Suo padre è Ben Sidran e Leo ha seguito proprio le orme del padre. È un musicista, è un radiofonico, è un giornalista ed è molto bravo. Il brano Popsicle Toes fa parte del disco di Leo dedicato a Michael, Cool School, The Music of Michael Franks. Adesso da Londra, gli Erza Collective con il brano Sweet Echo.

0: si chiama Traveling Light, ovvero viaggiando in modo leggero. Non so voi in ascolto come viaggiate, avete sempre delle borsoni, perché a volte quando viaggi vedi delle persone con delle valigie enormi, magari perché fanno un viaggio più lungo, però quando li vedi con due valigie a testa dici no, stanno facendo un trasloco. Io provo sempre di viaggiare come questo brano Light in modo leggero, musica di Burt Bacharach e Daniel Tashin on Radio Monte Carlo, di un album che è stato nominato ai Grammy Awards nel 2021, si chiama Blue Umbrella. Una voce straordinaria in arrivo da ascoltare di Rochelle Farrell, che ha un'estensione vocale davvero notevole. Da ascoltare fra poco.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
5: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
6: Infoline, bluenotemilano.com.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

On Monte Carlo Nights, nel nostro volo stanotte, incontriamo la voce di Rachel Ferrell, qui con questa interpretazione è arrivato proprio all'apice della sua capacità vocale. Lei ha un'estensione di 6 ottave che, come abbiamo sentito, è su nel Paradiso. Il brano ha qualche anno, fa parte di un disco suo del 2001 che si chiama Individuality, Can I Be Me? Rachel Ferrell on Monte Carlo Nights, un classico del nostro programma che è bello ogni tanto andare a riascoltare. Adesso andiamo a Londra con la musica dell'artista soul londinese, il bravissimo Miles Sanko, e ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama I See My Light All The Time on Monte Carlo Nights.

0: questa notte con la musica del gruppo americano Lake Street Dive, che hanno anticipato l'apertura della prossima edizione di Jazz Me 2026, che parte il 19 di ottobre fino all'8 di novembre. Radio Monte Carlo è radio ufficiale e c'è tanta bella musica da vedere anche in questa edizione. Un abbraccio a Riccardo Brambilla con me in regia, e voi ovunque siete vi aspetto quando volete dalle 22 su Radio Monte Carlo. The Next Night Fly per adesso. Good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi dotati di superpoteri, mostri ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri, tutti impegnati in un repertorio d'amori ed avventure ai confini del re. Mostri ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri, tutti impegnati in un repertorio d'amori ed avventure

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Henry Ford.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell'esatto momento in cui la moneta è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando. Bob Marley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non avere paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. John Henry Newman.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.